0: Sì? Ci sei? Rocky? Sei te? Sei arrivato?
1: Rispondo.
0: Certo che comunque posso dire, mi hanno messo di più ansia i miei colleghi invece che voi che ascolterete questo programma per tutta la settimana. Buongiorno, ci sono delle novità? Sì, stanno arrivando, però prima c'è la nuova sigla della settimana.

0: Esibite, perché c'è veramente da divertirsi questa settimana qui. E ce la siamo appena ascoltata, la nuova sigla di Rocky, quella che ci accompagnerà per tutta la settimana. Vi è piaciuta? Se la risposta è no, ve lo dico già, l'ha fatta Fede, quindi prendetevela con lui. Domani mattina sarà in onda come sempre dalle 6 alle 7 con le sveglie, quindi tutta colpa sua. Ma soprattutto buongiorno a tutti e benvenuti a chi ha scelto di sintonizzarsi su Radio Peter Pan. Oggi è lunedì 13 luglio 2026, sono ormai le 15:07. Si ringraziano anche Alice, Fede, i conduttori di Peter Pan, la manetta, quelli della pausa pranzo. Per i prossimi 5 giorni invece, dalle 15 alle 17, ci sarò io in sostituzione di Muva, quindi possiamo dirlo tranquillamente ormai, questa volta si è chiuso davvero in casa, nella cosiddetta Muva nella casa, per due semplici motivi. Il primo semplicemente perché ormai ha trovato anche una persona con cui fare sesso, non all'interno degli studi di Radio Peter Pan, ma a casa sua. E ovviamente il secondo motivo che lui è in ferie, quindi toccherà a me sostituirlo. Quindi facciamo una cosa, cominciamo subitissimo con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

0: Sailor con Four to the Floor. Probabilmente questa canzone potremmo anche chiamarla Rocky to the Floor, perché a fine programma sicuramente mi verrà da vomitare, perché sarò esaurito e starò probabilmente ancora morendo dall'ansia che ho addosso. Vabbè, tutto normale, orari nuovi, bisogna anche testare le cose, insomma. Piano pianino si fa tutto, però ho sentito già qualche messaggino, che qualcuno vorrebbe entrare all'interno della mia saga.
1: Nuova sigla, super cool, sì, super sì, fresh. Sì.
0: Super cool, super fresh, ragazzi, diciamocelo, cioè in realtà non è poi così bella, anche perché ci ho messo le mani in fede sabato pomeriggio. Vabbè, fai qualcosa di decente magari, non farmi fare brutte figure con i nuovi ascoltatori del pomeriggio. E vabbè, ci ho messo il massimo, sì, ce l'ha fatta, dai, è stato anche abbastanza bravo, però...
2: Buongiorno Rocky, stai tranquillo che noi vogliamo bene a tutti, l'importante che ci fa entrare, Rocky, fammi entrare, Rocky,
0: siete sicuri?
2: Fammi entrare!
0: Vabbè, dai, ci penserò nel corso della giornata, anche perché mi dispiace deludervi, però in questa stanza purtroppo non si fa troppo sesso, cioè potremmo anche chiamarla anche tipo sesso nella sagra, però non so se sarebbe il caso. Poi invece abbiamo...
2: Bene Rocky, qualcuno... segnala l'orario, l'hai fatto,
0: esatto.
2: Il programma è finito.
0: Basta.
2: Vi lasciamo con la volta del
0: 110. Sai che non sarebbe poi così una brutta soluzione questa, eh?

Micico, qui su Radio Peter Pan. Siamo partiti ufficialmente con il programma nuovo del pomeriggio di questa settimana che si chiama Rocky nella Sagra. E ormai questa fascia oraria, posso dirle, cioè dopo aver fatto anche questa fascia oraria, posso dire di aver completato un pochettino la collezione, perché credo, cioè, di aver condotto praticamente tutti gli orari possibili del palinsesto di Radio Peter Pan. E ovviamente sono molto contento, perché sono partito da quello più crazy, con le sostituzioni delle 6 del mattino delle sveglie indesiderate, e sono arrivato a fare anche Feel the Vibe assieme alla Dallan, no? Ed eccomi qui adesso, dalle 15 alle 17. Stamattina, quando ho realizzato che avrei avuto l'onore comunque di sostituire Mover in una fascia molto importante, che comunque è del primo pomeriggio, ho pensato, ma allora Rocky è veramente bravo a fare le sostituzioni, cioè io sono veramente insostituibile nelle sostituzioni, quindi effettivamente c'è qualcosa che proprio mi viene bene. E allora volevo girare a voi anche un pochettino questa domanda qui, perché tutti abbiamo quella cosa in cui siamo convinti di essere insostituibili, cioè quella cosa che dici no, questa cosa qui la faccio meglio di chiunque altro, sono veramente forte, magari, boh, che ne so, fate la carbonara migliore del mondo, magari, boh, a carte siete veramente fortissimi, che non vi batte nessuno, riuscite a fare le pulizie di casa in veramente in pochissimo tempo. Quindi volevo chiedervi un pochettino al 393 7366 240, in che cosa voi siete insostituibili, tanto da dire che voi veramente siete i migliori nel fare quella cosa là. Radio.

di quelle cose in cui voi vi sentite insostituibili, ovvero che voi pensate di essere molto meglio degli altri magari a farla. Per esempio, c'è lui che ci scrive: ciao, per esempio io sono molto forte e quasi insostituibile a fare il tiramisù e stirare le tovaglie e la camicia. Cavolo, sei praticamente una seconda donna di casa, posso dirlo. Poi per esempio c'è lui che ci scrive:

0: Jackpot.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
0: Spot.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

che abbiamo appena ascoltato è quella del 2022 da Bizzarrap e Chievedo con Chiedate. Ma che hai combinato te? Che hai combinato? Perché sono successe anche un paio di cose durante questo mondiale, ovvero dopo la vittoria dell'Argentina per 3-2 sull'Egitto, Lionel Messi è stato premiato come MVP, ovviamente come giocatore migliore della partita, e il premio gli è stato consegnato appunto sempre da Bizzarrap. Qui tutto normale, non è successo niente, però le polemiche sono nate dopo, perché cosa è successo? E un'intervista a Bizzarrap praticamente ha detto che sapeva già dal giorno prima che avrebbe consegnato il premio a Lionel Messi, quindi sui social la gente ha iniziato a interpretare un po' male questa cosa qui, pensando che sapesse in anticipo che il vincitore sarebbe stato proprio lui, e da qui sono partite accuse di possibili favoritismi e dubbi sulla regolarità del premio. Però niente di che, tranquilli, perché sì, Messi è veramente forte. In realtà la spiegazione era molto più semplice e anche la più plausibile: Bizzarrap sapeva soltanto di essere scelto dalla FIFA, quindi come persona incaricata a dargli il premio, quindi ecco, niente favoritismi neanche sul calcio stavolta, tutto regolare, come dicono anche gli arbitri, quelli bravi. Sad Girls di Bebe Regia e Gabby Guetta.

0: Fire, Set Fire to the Rain, Moto Blanco Remix qui su Radio Peter Pan. Certo, ma Adele, dove sei finita? Sei sparita, non ti abbiamo più vista né sui social né per quanto riguarda la musica. Diciamo che è in un periodo un po' di silenzio, però girano voci che lei potrebbe tornare, anche perché poi l'ultimo suo album è uscito proprio nel 2021, che si chiama 30. Ok, quindi la cantante potrebbe tornare con un nuovo disco, un nuovo tour e forse anche una nuova autobiografia, chi lo sa. Secondo appunto delle fonti citate dal tabloid The Sun, Adele si sta godendo una vita lontana dai riflettori, perché poi diciamocelo, già lei ha fatto un grande successo, ha detto vabbè dai, quasi quasi prendo anche una piccola pausa, poi di canzoni belle ne ho fatte tante, di soldi ne ho fatti altrettanti, quindi sì, si sta prendendo una piccola pausa, però dall'altra parte sembra pronta a tornare al lavoro, incontrare di nuovo il pubblico che sta attendendo con tanta ansia una nuova musica in concerti. Quindi in sostanza il messaggio dell'articolo è che nel 2026 potrebbe segnare una nuova fase della carriera di Adele, con un ritorno molto molto atteso. Però per quanto riguarda il 2026, e a proposito di brani molto fighi usciti nel 2026, ci stiamo per ascoltare il disco di Casango, Alejandro Garrido, con I Am When I'm.
1: Noise, video, foto,

0: di Peter Pan, dovevo io sostituire Muva.
1: Non penso
0: e
1: proprio.
0: Hai rubato il posto, Rocky!
1: Forse meglio così, e forse è il momento anche di lasciare il posto ad Andy Mancuso con il suo More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andy Mancuso.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Attenzione Andy Mancuso, che ha fatto un'ampia selezione all'interno del More Music in the Mix, tutta selezionata appositamente per voi. Ritornerà anche domani alla solita ora qui su Radio Peter Pan.
0: Davvero molto bello.

0: uscire questo super disco, super pezzo che si chiama Superstar. Benvenuti e ben ritrovati, seconda ora di Rocky nella Sagra, insieme fino alle 17, poi ci sarà il Mando 210, poi ci sarà anche lo sfogatoio, quindi tutto nella norma, tranne per questa settimana, perché magari se fosse appena collegato sarò in sostituzione appunto di Muva. E so che diciamo che si parla quasi sempre di sesso, mi chiedete quasi sempre anche in chat, in questo letto qua mi avete chiesto: ma Rocky a che ora è che si sessualizzerà il programma? Beh, in realtà siamo vicini, siamo molto vicini, però non si parlerà tanto di sesso, ma di queste app di dating che non convincono più come un tempo, e quindi cresce il desiderio di tornare agli incontri faccia a faccia, dove l'amore può nascere anche in modo naturale, certo, quella cosa che abbiamo un po' perso anche nel tempo, no? Cosa è successo? Praticamente in Finlandia alcuni supermercati hanno introdotto i cestini rosa per i single, quindi un'iniziativa pensata per favorire gli incontri dal vivo in un periodo in cui molte persone magari sono stanche di utilizzare anche le app di dating, che è una cosa comunque molto figa, perché poi favorisce anche gli incontri dal vivo invece che delle app. Infatti guardate, io spererei un giorno che le eliminassero proprio dal mondo social queste cose qui. Poi anche per ridurre un po' l'imbarazzo, grazie magari ai segnali che lanci, perché dici vabbè, sicuramente ci saranno tanti carrelli, tanti tipi di carrelli diversi, di diversi colori, quindi grigi, neri, però ci saranno anche quelli rosa che ti daranno la possibilità magari ad avvicinarsi a un'altra persona che ce l'ha anche lui, capito? Quindi è una bella cosa. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché 16.07 ci aspetta un altro disco molto figo.
1: Attenzione,

ma soprattutto su Rocky nella Sagra, un disco che ormai ci stiamo ascoltando veramente da un paio di giorni, da un po' di tempo ormai, che è in alta rotazione e che ci piace veramente tantissimo, soprattutto noi di Radio Peter Pan. E ci siamo trasferiti in Finlandia perché appunto in alcuni supermercati finlandesi sono state prese delle iniziative per quanto riguarda le persone che si vogliono conoscere, in poche parole, ovvero tu entri all'interno di questi supermercati, trovi dei cestini rosa per i single, invece dei cesti colorati, quindi nero, di grigio, per le persone che sono già sposate, che comunque l'hanno fatto per il semplice motivo che magari tante persone, essendo singole, le applicazioni di dating stanno un po' scomparendo col tempo, danno la possibilità alle persone di trovarsi dal vivo, ecco. Quindi il funzionamento è molto semplice, cioè chi vuole conoscere nuove persone sceglie un cestino rosa invece di uno tradizionale. Si può iniziare però, attenzione, una conversazione solo se entrambe le persone hanno il cestino rosa, invece gli altri che lo sono scelti di un diverso colore appunto non possono avvicinarsi. Poi ovviamente c'è chi scrive: ma magari sarebbe bellissimo che ci fossero anche qui quei carrelli rosa, ma posso dirti la mia realtà, la mia più sincera verità, che anche se mettessero in Italia appunto questi cestini rosa, probabilmente, sposati o meno, gli girerebbero tutti quanti con i cestini rosa, sì, perché siamo

0: tutti col cestino rosa,
1: mi sa di sì,
0: perché noi siamo nati con l'amore della patacca,
1: sì,
0: quindi spingere,
1: esatto, ah! Sì, più o meno, forse anche un po' troppo comunque, sì, perché abbiamo menzionato questa cosa qui, perché appunto stavamo dicendo appunto dell'iniziativa che è stata presa in Finlandia, ovvero in qualche supermercato voi potrete entrare, prendere questo cesto rosa e andare a fare la spesa con questo cesto e lanciare segnali del tipo che sono single e quindi sto cercando l'amore della mia vita, che si trova anche all'interno del supermercato, perché poi sappiamo che dalla mattina alla sera c'è sempre gente che va a fare la spesa, anche vecchiette ma anche giovani, però non è l'unica ad aver sentito questa cosa qui, perché l'è già successa in un evento passato, una cosa simile.
2: Ciao Radio Peter, a proposito dei cestini rosa, ricordo che tanti anni fa l'U2 funzionava che se mettevi un fiocco rosso sul carrello significava che eri single,
1: ecco.
2: E ricordo che con una mia amica ci siamo andate una volta che l'ho accompagnata. Diciamo che è stato un po' fallimentare, però ci avevamo provato.
1: Vabbè, l'importante è provarci, però potevi provarci anche con la tua amica al massimo, cioè nella peggiore dei casi, oppure potevate anche provarci come tanto sicuramente sarò stato single. Però esiste anche un'altra leggenda in realtà, dove all'Esselunga, ok, di Milano, in questa catena di supermercati alimentari, si narrava che i single mettessero un ananas nel carrello per segnalare di essere disponibili a fare nuove conoscenze. Vabbè, finché ci metti l'ananas e non i cetrioli, posso dirvi, meno male.
3: Radio PD.

0: dai, che c'è sempre bisogno di trovare la gemella, l'anima perfetta. Eh beh, certo, ormai ognuno ha le sue idee, le sue iniziative per far cercare di incontrare le persone single, cioè tra supermercati che lanciano appunto queste iniziative di cesti rosa per far accoppiare le persone single, tra leggende che mi state raccontando, negli anni appunto sono nate veramente tante curiose strategie per creare occasioni di conoscenza. Per esempio, anche lui ne conosce una, molto interessante.
1: Ciao Rocky, sono Carmine. Ciao. Volevo chiederti una cosa, se tu sai. Mm-hmm. C'era una leggenda, penso che sia vera. Una volta le macchine magari trovate su un parcheggio che avevano o dei dadi appesi, sai che si usavano più cose di peluche appesi sullo specchietto o cosa, che erano dei scambi di coppie. È vero?
0: In realtà è molto vero, sono andato a cercare ed effettivamente esiste, c'è, però circolava tantissimo negli anni 70-90. Quindi i giovani di oggi, che cosa vuoi che ne sappiano?
2: Radio Peter Pan.
3: Young Peter Pan. Forever Pan.

pausa qui su Radio Peter Pan. E prima di concludere abbiamo un'altra leggenda da leggere. Dalle mie parti vicino a Caorle c'è la Laguna del Mort, famosa spiaggia naturista. La leggenda narra che i maschi single cerchino compagnia mettendosi sul membro un elastico colorato, quello per fermare i capelli. Guarda, io spero che fermino anche qualcos'altro, perché potrebbe veramente esplodere. Però magari, boh, informati anche del colore dell'elastico, perché secondo me attrae un sacco anche quello nelle donne, eh.

0: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Che pezzo del 2014. Apriamo gli ultimi 20 minuti insieme. Gabri Ponte e Two Fingers con La fine del mondo qui all'interno di Rock nella sagra. Benvenuti e bentornati. Dai, dai, manca pochissimo. E poi vi lascerò con il 90210. Poi che dire, abbiamo parlato di fidanzamenti, di frecciatine che si lanciano ormai, che si stanno lanciando le persone in giro per gli supermercati della Finlandia. Sì, perché era appunto nata questa iniziativa da questi supermercati, che entravi, prendevi dei cestini rosa, quindi del colore diverso dagli altri cestini, e avevi la possibilità di incontrare la tua anima gemella. Però vi avete raccontato anche un sacco di leggende, che ci sono veramente tante sorprese che si possono fare anche per conquistare una donna. E ancora meglio, la leggenda narra che dopo il fidanzamento però venga il matrimonio. Che succede? Praticamente diciamo che sposarsi non è sempre il massimo della perfezione. Tra emozioni, tensioni e imprevisti, a volte qualcuno arriva anche a soffrire, perché il sole può fare anche brutti giochi, soprattutto magari in questo periodo in cui fa veramente caldissimo. Ma non fa dei brutti scherzi solamente agli invitati, ma anche agli sposi, perché è andata proprio così. Una coppia di marito e moglie è finita al centro dell'attenzione, ho letto questo articolo sul Fatto Quotidiano, per una fuga decisamente insolita. Ovvero, loro sono andati nel matrimonio, a un certo punto sono spariti, ciao, sono andati via, sono spariti per circa un'ora per andare a mangiare un hamburger in un fast food. Ha fatto talmente tanto ridere che gli invitati non se ne sono neanche accorti. Che maleducati.
1: Attenzione,

0: bellissimo, quello di Michael Jackson, Billie Jean, uscito ancora il 3 di gennaio del 1982, che è stato poi rivisitato appunto quest'anno nel 2026. E stiamo parlando appunto di questo matrimonio che ha scoppiato un caos, cioè praticamente gli sposi, secondo me, non hanno pagato abbastanza il buffet, si sono ritrovati senza mangiare, hanno detto: ma sai, quasi quasi spariamo per un'oretta, andiamo a mangiarci un hamburger, tanto nessuno si accorgerà di noi, no? Sì, giustamente, lei l'abito da sposa, l'uomo vestito in giacca e cravatta, ed effettivamente è andata così, perché a questo matrimonio nessuno si è accorto della loro allontananza. Però la sposa ha raccontato l'episodio un po' con ironia, no? Cioè spiegando che non esistono delle regole fisse per festeggiare il matrimonio. No, beh, guarda, stai festeggiando il tuo momento, il momento più bello della tua vita, poi vabbè, se verrà anche il divorzio, quelli sono cavoli tuoi. Però, cioè, viverlo anche magari con la gente che ti ha pagato, no? Giustamente. Poi, ragazzi, posso dirvi, ognuno festeggia i suoi momenti più importanti come vuole. Cioè, chi siamo noi per giudicare gli altri?
1: Fuori.

0: in cui sono di Peter Pan direi basta, basta parlare di matrimoni perché non è questo il momento, fa troppo caldo, ci rilassiamo un pochettino, però chissà, magari qualcuno avrà anche voglia di venire a sposarsi a qualche nostro evento, chi lo sa, venite a trovarci.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Per esempio, già da questa sera, lunedì 13 di luglio, ci sarà un Peter Pan Impatto alla 51esima Fiera del Piave a Maserata sul Piave, in provincia di Treviso. Dalle 21.30 troverete in console Thomas Menegazzi e Fede. Poi andiamo direttamente verso il fine settimana, ovvero venerdì 17 di luglio, perché ci sarà un Pink Power, ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Dalle 20 la corsa non competitiva, passo libero di 5 e 8 km dedicata alle donne e dove potrete anche iscrivervi ovviamente alla notterosaoderzo.it. E dalle 21.30 invece troverete la console in rosa con Stevie De Chico e Alice Fassina, ma sempre venerdì 17 di luglio, attenzione perché ci sarà

0: concludiamo con l'ultimo appuntamento del fine settimana, ovvero sabato 18 luglio, perché un altro Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival Scandolara di Zero Branco a Treviso, quindi dalle 22 troverete in console Andrea De Luca e Fedro. Per maggiori informazioni vi ricordo sempre di dare un'occhiata alle nostre pagine social, Instagram, Facebook o comunque molto semplicemente, se non avete i social, peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.

sound di DJ Matrix, questo disco che ormai lo sappiamo come si chiama, stesso posto, stesse sagre qui su Radio Peter Pan. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento anche per domani pomeriggio, sempre dalle 15 alle 17, e vi lascio in compagnia di Lady Ellen e DJ Maxwell con il 90-210.

0: Enrico, lo sfogatoio di Peter Pan. Cioè,
1: mancano poco più di due settimane.
2: Tre.
1: No, due settimane alle vacanze di
2: Ferro. Ma perché dici due?
1: Sì, manca
2: tre.
1: Ma no, due.
2: Ma stai scherzando, sei serio? Tre.
0: Conta. Radio Peter Pan.

0: quante settimane sono?
1: Sì, ma tu non hai considerato che tu il tuo compleanno, il giorno
0: che è
1: prima,
0: domenica, che è domenica.
1: E il giorno prima e il giorno
0: che
1: dopo.
0: Ma che cazzo dai, ragazzi? Non ce la fai, non ce la puoi fare.
1: Ah, vuoi
0: non
1: dire che tu verrai?
0: Non ce la puoi
1: il giorno
0: fare.
1: Dopo il tuo compleanno non verrai in radio.
0: È lunedì, perché c'è.
1: Vieni?
0: Perché no?
1: Non lo so.

0: ricotte di crudi in questo weekend, quindi di cui lamentarvi sicuramente. Mandate i vostri sfoghi d'estate al 393 736 6240, magari anche mandate qualche sfogo traffico per aggiornare tutti quanti. Purtroppo i ragazzi di Mossa,
1: sì, hai fatto una cazzata, di la verità.
0: No, no, io
1: hai fatto.
0: Alice Fassina,
1: hai fatto una cazzata.
0: No, no, io no, Alice.
2: Chiedo, posso chiedere scusa? No. Chiedo scusa, allora, io
0: chiedo conferma. Chiedo purtroppo scusa. Alice Fassina, io non stavo parlando in quel momento, io mixavo.
2: Vabbè, sentiamo l'audio, sì.
3: Ciao Baxo, grande performance a Mossa di Livenza.
1: Chiedo scusa.
3: No comment.
1: Hai ragione.
3: Lolo, lolo.
1: Chiedo scusa.
0: Ma non l'ho
1: chiedo
0: detto scusa. Io, chiedo purtroppo, scusa. Io l'avrei chiedo fatta scusa. Come battuta. Il problema della Fassina è che lei ha detto ciao ragazzi di Mossa di Livenza. Convinta che fosse chiedo Mossa scusa. Di Livenza.
1: Chiedo scusa, amici di Mossa di Livenza. Chiedo scusa, veramente.
0: Ma chiedi scusa, ma non da parte mia.
1: Chiedo scusa, chiedo
0: Alice
1: scusa.
0: Fassina.
1: Chiedo scusa.
0: È vero, Alice Fassina ha detto ciao amici di Mossa di Livenza. Purtroppo è successo questo.
4: Peter Pan.

0: amici selvaggi, più tardi sentiremo un riassunto del weekend sportivo, ma prima parliamo di come sono andati i quarti di finale, perché lui li chiama quarti di finale, va bene?
1: Vabbè, perché non è un vero giornalista.
0: Poveretto.
2: Buonasera da Peter Pan. Allora, tiriamo le somme di questi quarti di finale.
0: Sì.
2: Peccato per la Norvegia, che è andata fuori, peccato.
0: Peccato.
2: Vediamo l'Argentina cosa farà con l'Inghilterra . E vedremo la Francia con la Spagna. Mi auguro che vinca fortemente la Spagna.
0: Infatti fa Spagna.
2: Speriamo bene e che la Mina Yamal questa volta giochi. Grazie, buonasera a tutti.
1: Per fortuna tipo Spagna e non Inghilterra, Francia o Argentina.
0: Se le nazionali hanno la R,
1: però voleva la Norvegia.
0: Non
1: lui.
0: È colpa sua, poveretto. Allora attenzione amici, perché il prossimo audio ci dà. Io sono senza voce, l'ho già detto, no?
1: Da un mese.
0: Sì, lo so, che devo fare. Ci dà la possibilità di aprire un argomento che volevo. Di cui volevo parlarvi, sì.
3: Ciao ragazzi, volevo mandare a fanculo pubblicamente la mia compagna.
0: Lololo. Okay. Molto bene.
1: Argomento cos'è? Mandare a fanculo le compagne?
0: Ni. Amori finiti, ok? Allora io parlavo con una mia amica che questo weekend che si è lasciata con il compagno, ok?
1: Sì.
0: Lei era molto dispiaciuta perché è finita male e voleva che finisse bene.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Come fa a finire bene? Cioè, come io mi sono lasciato con 100 donne, ma.
1: Dipende cosa. Se è stata lei a lasciarlo, ovvio che lui l'ha presa male.
0: Ma in generale, anche se in generale, dico, uno dei due. La prende male, come fa un rapporto io con 100
1: allora,
0: donne
1: dei rapporti...
0: non mi sono mai lasciato bene,
1: allora,
0: poi magari nell'arco degli anni recuperi, però
1: a me è successo che certi rapporti che arrivano alla frutta ti lasci bene, ma sì, ma perché sei talmente alla frutta che ormai non sei neanche più fidanzato, già è in corso.
0: Ma forse te l'hai vissuta così, la tua ex non credo che l'abbia vissuta così, cioè bene tutti e due, no amici,
1: cioè io le ultime volte l'ho vissuta bene,
0: sì tu, ma uno dei due la vive sempre male. Io voglio sapere da amici, soprattutto dalle donne, che gli uomini sono insensibili,
1: sì.
0: Ma ci si può lasciare bene?
1: Secondo me sì.
0: Secondo me no.
1: Assolutamente sì.
0: Ma come fa? Peter Pan.

0: partite dei quarti,
1: a memoria non ci ho guardato,
0: le ho prese tutte. Poi iniziamo a dare anche un po' troppo per scontato il fatto che vinca Sinner, però ragazzi, beh, è un'impresa, ha vinto Wimbledon, certo, la seconda volta Wimbledon, il torneo più importante
1: però
0: dell'anno, ho capito,
1: cioè scontato no, però no, era
0: non
1: favorito,
0: bisogna farlo ragazzi, siamo stati
1: scontato no, però favorito sì,
0: sì certamente, però ragazzi diamo molto più importanza a Sinner che mi vince Wimbledon, perché ragazzi siamo stati per 50 anni senza aver mai avuto un italiano. Vabbè, che arrivasse lì.
1: Che dobbiamo fare adesso?
0: I caroselli dovremmo fare.
1: Ah, dovremmo i caroselli?
0: Ma sì, secondo me sì. Cioè, dovremmo con le bandiere italiane andare in piazza, ha vinto Sinner e Wimbledon.
1: Devi farlo.
0: Certo, ma io non ho l'età per farlo. I ragazzi,
1: come no? Ma va.
0: No, no.
1: Oh, prima che mi dimentico, vi devo anche raccontare quest'altra cosa, amici, che è meravigliosa. È successo a un mio amico a Roma. A lui sotto casa c'è anche il video. È bellissimo, io non ci volevo credere. Parcheggia ieri, è successo oggi, parcheggia ieri sotto casa sulle strisce bianche. Dove puoi parcheggiare normalmente, no?
0: Senza pagamento.
1: Senza pagamento. Durante la notte il comune gli ha fatte blu e aveva parcheggiato con le ruote sulle strisce, lui e altri 4-5, e dove ci sono le ruote non hanno fatto le strisce blu. Aspetta, hanno preso la multa. No dai, però questa.
0: Ma c'era un cartello che dovevano lasciare il passaggio libero? Credo di sì, perché se passano a fare.
1: Lui questo nel video non lo dice. Lui ha fatto un video, ha fatto vedere tutte le multe. Ma...
0: Certo, però probabilmente non ha letto il cartello, la comunicazione è già stato comunicato.
1: Però la multa, cioè, mi sembra
0: non
1: veramente.
0: Non possono farti le righe sopra la macchina.
1: Guarda, viviamo in un posto assurdo, se neanche. Cioè, non possono farlo, ma l'hanno fatto.
2: Peter Pan!

0: tu non è che puoi dire le cose poi sperando che i nostri ascoltatori non se le ricordino, perché loro si ricordano.
1: Passati 4 anni.
0: E ho capito, ma che 4?
1: È 4 anni.
2: Ciao ragazzi, ma ascolta un attimo, Max, ma tu non eri quello lì che diceva che Sin era una chiavica?
1: No,
2: che confronto
1: chiavica
2: di...
1: Non
2: aveva le palle, che arrivava fino a lì e poi di più di lì non sapeva andare.
1: Io ho detto.
2: Sei ricreduto?
1: Ricreduto? Allora, un anno prima che lui iniziasse a vincere gli slam, ho detto che non era al livello di Alcaraz. Infatti Alcaraz è iniziato un anno prima a vincere gli slam, poi è arrivato, è vero, ma mai detto la parola chiavica.
0: No, no, chiavica
1: non
0: l'ho
1: mai
0: no.
1: detto. Ho detto che mi mancavano un po' le palle che ha Alcaraz, quello ho detto, questo è vero.
0: No, tu hai detto che finché non vinceva qualcosa di importante non si poteva dire che era un fenomeno, perché noi dicevamo che era un fenomeno prima che vincesse.
1: Sì, è vero.
0: E noi abbiamo detto, è facile dire che è un fenomeno dopo che vince, bisogna crederci un po' prima.
1: Vabbè, ok, quindi niente.
0: Allora, altro aneddoto che riguarda le cose assurde che succedono in Italia.
3: Ciao selvaggi, ho sentito anche, mi è venuto all'orecchio, non so molto bene, ma c'erano quattro ragazze che erano tipo al mare o al piave con la coperta, che stavano giocando a carte, è arrivato un vigile e gli ha fatto la multa perché stavano giocando a carte.
0: Possibile.
3: Ma stiamo scherzando ragazzi,
0: siamo
3: ma che schifo, veramente che schifo.
0: Può essere vero?
1: Ma per le carte non credo, probabilmente perché lì non si poteva sostare.
0: Proprio stare, sì.
1: Solo
0: per le carte
1: tipo
0: mi sembra.
1: Parchi naturali in cui non si può sostare, per quello hanno preso la multa, non per le carte. O era perché
0: no, spero
1: carta.
0: Di no.
4: Peter Pan.
1: Esiste il divieto di gioco alle carte?
0: Spero di no.

0: Comunque posso dire, mossa, abbiamo fatto una serata bellissima. Sabato sera, io e la Alice, c'era Shade come ospite, ma i ragazzi di Mossa sono carichissimi. Quelli di Gorizia sono carichissimi. Complimenti ragazzi, è bello e spero di fare tante altre eventi e serate in provincia di Gorizia.
1: A proposito di serata, allora io saluto gli amici che sono venuti venerdì sera a Villa d'Arco a fare un po' di festa insieme a noi. Allora i nostri selvaggi ipotizzano...
0: Beh, Villa d'Arco.
1: Beh, non è che eravamo in centro, eravamo un po' nella prima periferia.
0: Come sono i Villa d'Archesi?
1: Sono molto fighi, abbiamo fatto festa... Siamo stati anche fortunati.
0: Villa d'Arcati o...
1: Eravamo in un prato.
0: In un prato.
1: E ha cominciato a piovere, ha lampato tutta la sera, ha cominciato a piovere proprio alla
0: questa
1: fine del...
0: comunque.
1: Sì, ma ha cominciato a piovere alla fine della serata, quindi siamo stati anche fortunati.
0: Bene.
1: Allora i nostri selvaggi ipotizzano quale reato possono aver commesso le ragazze che giocavano a carte sul Piave e le hanno multate.
2: Ma chissà, magari stavano giocando a strip poker.
1: E non si può giocare a strip poker?
0: Bello però.
1: Eh sì. Oppure
3: volevo dire che magari quelle che giocavano a carte giocavano di soldi.
1: Non si può.
3: Quindi se tu giochi di soldi è gioco d'azzardo. Forse. Magari l'hanno interpretata così.
0: Sì, io e te un altro amico.
1: Dai,
0: andiamo,
1: certo,
0: in un luogo pubblico,
1: possiamo.
0: E mettiamo a 10 euro tra di noi per giocare.
1: Secondo,
0: non possiamo.
1: Secondo me si può.
0: Commettiamo un reato.
1: Secondo me no.
0: Ma
1: cioè,
0: no,
1: non lo so,
0: dai.
1: Magari sbaglio, ma secondo me.
0: Vabbè, se volete parlare di altre multe assurde, 393-7366-240.
1: Nel frattempo, amici, lui ha bisogno di un'info, perché sul ponte della Romea ci dovrebbe essere il divieto per i mezzi pesanti. E invece.
4: Grazie, buonasera. Un'informazione. Ma sul ponte della Romea, altezza Chioggia, quello lagunare,
1: sì,
4: c'è il divieto adesso per i camion sopra le 26 tonnellate. Passano lo stesso o come funziona? Perché a me sembra che passino lo stesso.
1: Vedi?
0: Beh, ma...
4: Ciao, buona serata.
0: I paesi lì attorno Chioggia come vengono raggiunte?
1: Però meno di 26 tonnellate. Lui dice fino a cioè, oltre 26 non possono passare, magari furgoncini, non so.
0: Vabbè, però è l'unica strada che porta in certi paesi lì attorno Chioggia, quindi per forza un camion che trasporta qualcosa. C'è anche il porto di Chioggia, deve per forza passare di là.
5: Peter Pan,

0: solo una MILF.
1: Attenzione, perché lui risponde alla domanda che vi ho fatto all'inizio della puntata: se una coppia si può lasciare bene, sì, se è inevitabile lasciarsi male. Lui commenta così.
2: Ciao selvaggi, a proposito di finire le relazioni bene, male, provare dolore, sì, ricordiamoci sempre, come diceva il professor Sassaroli in Amici miei,
1: vabbè,
2: quando mia moglie mi ha lasciato è stato terribile, un dolore, è stato il quarto d'ora più lungo e doloroso della mia vita. Lollo.
1: Cita un film comico, ironico, quindi ovviamente cosa vuoi? Ma secondo me non ci si può lasciare bene. Poi magari sbaglio, però io in tutte le...
3: Ma io credo che non ci sia
1: una regola, no.
3: Una regola
1: però io
3: ho visto che l'uomo assorbe meglio, la donna no. Ci
1: però
3: sono uomini che si portano dietro.
1: Guarda, stai parlando con uno che ha sofferto tantissimo. Non guardarmi con quella faccia.
3: Sì, sì, no, ma si vede, ma che hai sofferto.
1: No, vabbè, lo so che, però è così.
3: Quello di 18 anni.
1: E non si può, secondo me, lasciarsi bene, almeno questa è la mia esperienza, ne ho avute diverse, e lasciarsi bene la vedo dura.
3: Comunque, se hai bisogno di un amico, ti ha lasciato sabato, quando è successo? È successo di recente?
1: Dai.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Avvocatevi con Fede e Marco, come sempre. Se avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha fatto incazzare, se qualche notizia vi ha fatto girare le palle, 393-7366-240. Noi stiamo parlando del gioco delle carte, se è un azzardo o meno. Attenzione all'audio che stiamo per sentire.
1: Se giochi a soldi privatamente,
0: senti lui.
2: Allora, per la legge italiana, giocare a carte è un gioco d'azzardo.
0: Vedi?
2: E praticamente anche quando trovi vecchietti che giocano al bar a carte potrebbero essere montati.
0: Ma no.
2: Perciò sicuramente il vigile ha fatto il figo e l'ha multato per il gioco d'azzardo.
0: Ma io non ci credo. Senza soldi, ma senza soldi credo. No, non
1: cioè,
0: credo.
1: Ci sono i bambini che giocano con i nonni a carte in spiaggia
0: a casa.
1: E multi. Però, perché a casa, in spiaggia, quante persone che giocano a carte?
0: Perché nessuno.
1: Al mare è pieno in vacanza di gente che gioca a carte.
0: Hai ragione, io penso che non sia neanche un reato. Però magari se c'è il vigile rompi coglioni.
1: È una cagata.
0: Non lo so.
1: Cioè, il gioco a soldi. Cioè, se c'è un banco che prende dei soldi, quello non è legale forse. Ma non credo giocare a carte così in maniera leggera.
0: Non lo so. Lui dice che comunque in teoria dovremmo sempre informarci perché commettiamo un sacco di reati senza saperlo.
1: Vabbè,
0: dice lui.
3: Vaggi, però secondo me il problema è uno solo. Che noi dobbiamo studiare, prendere il codice civile, il codice penale, studiare, perché secondo me ci sono tanti di quelle cose che noi non sappiamo, che facciamo spontaneamente, che sono passabili da multa e non lo sappiamo perché siamo ignoranti in materia. Ma purtroppo nessuno ha studiato legge. Sono gli avvocati, quella gente lì, e purtroppo il cittadino comune che non ha studiato legge se la prende nel culo.
1: Ma però giocare a carte senza
0: soldi,
1: che ci sia un banco che prende dei soldi non è azzardo, dai.

0: fine settimana parlando di sport, un sacchissimo di gossip.
1: Il bis di Jannik Sinner a Wimbledon, che come l'anno scorso perde un tiratissimo primo set per poi vincere i successivi dando il 3-1 finale a Sasha Zverev. Mar Marquez è sempre più re del Sachsenring con la 15ª vittoria in 16 gare sprint compresa su Ayogura e Raul Fernandez, e si porta a meno 18 da Jorge Martín, finito quinto. L'Ital Volley femminile con la doppia vittoria al tie break su Canada e Cina chiude seconda il girone unico al di Nations League pallavolistica e sfiderà l'Olanda alle finali di Macao. Nations Championship di rugby, Italia sconfitta dagli All Black neozelandesi 47-17. L'infelice ritorno sul ring dopo 5 anni di Conor McGregor, costretto al KO tecnico a Max Holloway dopo soli 69 secondi causa infortunio alla gamba in fase di caduta. Saranno Francia Spagna e Inghilterra Argentina le semifinali mondiali in programma domani e dopodomani, entrambe alle 21.
2: Però ha fatto un ritorno un po' goffo,
0: ho capito, cioè,
2: se devi tornare così non tornare,
0: lo so, si è rotto,
2: vabbè, l'avranno pagato chissà quante milionate,
0: ovvio.
2: Però
0: vabbè. Amici, stiamo per sentire una cosa assurda. Lui era in spiaggia con sua figlia, giocava uno, sai cos'è uno? Sì, dai,
2: giocavo con uno.
0: A uno. Sentite che è successo.
3: Confermo, io ero in spiaggia, sono stato multato assieme a mia figlia per aver giocato a uno.
0: Dai.
3: Eravamo lì, sono arrivati i carabinieri e ci hanno fatto la multa.
0: Non mi sembra di sognare, cioè tu sei in spiaggia che giochi a uno con tuo figlio all'ottombrone e i carabinieri fanno la multa.
2: Sembra strano.
4: Radio Peter Pan.

0: tutti, ciao selvaggi, buon inizio di martedì mattina.
1: E anche quelli che ci ascoltano attraverso la sezione podcast dal sito peterpan.it o dall'applicazione radio Peter Pan.
0: Attenzione amici selvaggi, perché stiamo per sentire il romagnolo che non è incazzato, non sbrocca e condivido anche quello che dice, è incredibile.
2: Strano, comunque il vigile può avere tutto l'estro che vuole, l'unica pugnetta è che devi fare ricorso, andare in tribunale e poi bisogna vedere il gioco che stavano giocando. Certo che se già giocavano a 7:30 alla concia è un conto, se facevano una scopa o una briscola è un altro.
1: Perché?
2: Quindi quel vigile lì è un grandissimo cornuto.
1: E poi gioco conta.
2: Purtroppo il buon senso l'abbiamo messo sotto i piedi.
1: Punto. La rubrica dei Mignottari, cercavi un travello sti giorni?
3: Sì. Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
0: Alberta?
4: Come?
0: Alberta?
4: No.
0: Alberto, vabbè, il nome d'arte sarà Alberta.
4: No, no, Alberto basta.
0: Ah, ti fai chiamare proprio Alberto?
4: Sono Alberto.
0: Io sono il camionaro, guarda, sto letto l'annuncio adesso perché sto sfogliando la rivista Mignottari Dentro, no? Nella sezione.
4: Ma di quale rivista, scusa?
0: Mignottari Dentro. E c'è
4: sì?
0: La Mignottari Dentro. Ma scusa, c'è l'inserzione.
4: Mai sentito.
0: Alla voce, alla sezione Piace il Travello, c'è scritto che sei il numero uno, che ricevi a casa, a Castelfranco.
4: Assolutamente no.
0: Che fai esperienze sessuali indimenticabili, fai provare. C'è scritto oltre il limite dell'impossibile.
4: Assolutamente no. Ma è la prima che sento, garantisco.
0: Ma quanto prendi te?
4: Ma che cazzo?
0: Quanto?
4: Ma dov'è che hai visto questa roba, scusa?
0: E c'è scritto sulla rivista.
4: Ma che rivista, scusa?
0: Mignottari Dentro.
4: Ma va a cagare.
0: Come vai a cagare? Ma scusa, ma quanto prendi? Non ho capito.
4: Ma cerco di capire che cazzo è sta roba.
0: E l'inserzione che c'è nella rivista, Alberta?
4: Ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo.
3: Radio Peter Pan.
1: Sei preoccupato però, eh?

0: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire parla di un'altra multa presa da 12 Bangla alla Spezia. Lui era convinto parlassimo di quello perché si è appena collegato. Non parlavamo di quello, parlavamo di ragazze che sul Piave hanno preso la multa perché giocavano a carte. Però sentiamo questo aneddoto, poi gli rispondiamo.
1: Salve ragazzi, io ho appena acceso la radio, immagino stiate parlando di della multa ai 12 bangladesi, no. Se non sbaglio alla Spezia ai 200 euro
0: a testa, no?
1: Ma secondo me abbiamo veramente superato i limiti del non so cosa. Stai perché scherzando. È una cosa veramente, no, non riesco neanche a commentarla. Comunque una cosa sicura è che i vigili sono frustrati, almeno questi sono assolutamente frustrati, sono poveri, ma tanto poveri dentro. E lì mi fermo.
0: Allora, i 12 Bangla sono, perciò questa è una mia opinione, sono personalmente stati giustamente multati perché bivaccavano nelle aiuole comunali, quelle curate, tutte.
2: Sì.
0: E che cazzo? Ma non ci puoi bivaccare? Sono aiuole comunali che hanno un costo, che servono per il decoro urbano, servono per abbellire. Certo. Tu sei lì e ci sono 12 Bangla buttati, stravaccati, che mangiano, fanno. Cioè, dai, hanno fatto bene.
2: Assolutamente
0: o no?
2: Sì. Peter Pan.

0: ragione il selvaggio che stiamo per sentire.
1: No, vabbè, selvaggi, ma veramente multano persone che stavano giocando a carte sul Piave. E alle borseggiatrici a Venezia e Milano non gli fanno niente.
0: Ma quello è il minimo.
1: Ma si stanno ribaltando le cose.
0: Sì,
1: quindi delinquere è una cosa giusta. E divertirsi è reato. Ma dove stiamo andando?
0: Ma io non voglio appesantire la puntata parlando di cose, ma questo weekend sono successe delle cose in Italia per le nostre strade. Da scendere veramente in piazza, poi non lo facciamo, non lo faremo.
2: Tipo una? Che è successo?
0: Ma quello che ha sfregiato la ragazzina a Milano.
2: Sì, mamma.
0: La mattina alle 7, era stato fermato perché aveva spaccato delle auto e aveva rubato dentro le auto. L'hanno fermato, gli hanno preso i nome e cognome, se mai fosse.
2: E l'ha lasciato subito.
0: Ma ti rendi conto?
2: Sì, capito.
0: E quello 6 ore dopo ha rovinato la vita a un'altra persona. Ma che fai? Cioè, a me viene un po'.
2: E quindi che fai?
0: Non posso dirlo. Chiedimelo quando non siamo in diretta.
2: Va bene, ok.
0: Va bene, parlando anche dei camion sul ponte, se possono o meno attraversare il ponte. Che ponte era? Quello sulla Romea?
2: Sì.
0: Sentiamo.
2: È il ponte di Chioggia, non è il ponte della Romea. Cioè, il ponte.
0: Sì, dai, quello che collega.
2: Sì. Ponte per Chioggia.
3: Secondo me invece possono passare, perché vi immaginate 25 fiorini per portare 7-8 pezzi di una barca. Follia!
2: Alcuni pezzi non puoi neanche spezzare, cioè nel senso non lo puoi portare col fiorino, ci vuole proprio il trasporto eccezionale.
4: Peter Pan!

0: i camion sopra le 26 tonnellate possono passare questo ponte sulla Romea all'altezza di Chioggia?
1: Chiediamo a...
2: Ciao Salvaggi, ma se c'è il divieto per le 26 tonnellate, tutte le motrici possono passare. I bilici, auto articolati, autotreni non possono passare, però i camion e le motrici possono passare perché sono tutte massimo 26 tonnellate.
0: Vedi.
2: Dunque il Selvaggio ci deve un po' informare sui pesi e i divieti. Ciao Selvaggi.
0: Ha fatto una domanda, lolololo. La signorina purtroppo c'ha un capo, sì, rompi i coglioni ogni giorno.
3: Oggi, come la maggior parte dei giorni lavorativi, il mio capo mi ha fatto incazzare a manego, cioè proprio
1: a manego. A manego.
3: In pompetta, Selvaggi.
0: Lolololo, a manego. Adesso non rompete le palle.
1: Ha detto anche in pompetta.
0: In pompetta. Adesso non rompete i coglioni per l'auto che stiamo per sentire, perché lui è sul windsurf.
1: Sì.
0: Quindi, ovviamente, se è sul windsurf si sente il vento di.
1: Che bello, davvero.
0: Però ci racconta.
1: Mando un audio col windsurf.
0: Sì. Però ci racconta quanto ha guadagnato Conor McGregor per quei pochi secondi.
1: Lo sa lui?
0: Sì.
1: Gliel'ha detto?
0: Sì.
1: Ah, vedi.
4: Comunque confermo, Conor McGregor ha portato a casa la bellezza di quasi 35 milioni di dollari.
1: Per quelli. Occhio allo squalo,
4: Che è rimasto in piedi.
1: Vabbè, poi anche.
4: Si parla di circa 430 mila dollari al secondo.
0: Mi sembra esagerato, però,
4: alla faccia di chi invece va a lavorare dalla mattina alla sera.
1: Secondo me è un po' esagerata la cifra, dai, 35 mila dollari no,
0: sì, ma
1: no,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Per uno.
0: Sì. Cioè per lui, non per lui.
5: Radio PD.

0: detto che le ragazze sono state multate sul Piave perché giocavano a carte. Un selvaggio ha detto che è stato multato in spiaggia dai carabinieri perché giocava uno con la figlia. Un altro ha detto che giocare a carte al bar tra vecchietti non si multano, ma sarebbe.
1: È come la scia chimica.
0: Lascia fa, ma sarebbe gioco d'azzardo. Prima di andare in pausa su questo argomento, la signorina.
2: Mi collego al discorso delle carte. In realtà giocare a carte non è reato, nel senso, finché non c'è uno scambio di denaro in vincita o perdita, quindi non risulta gioco d'azzardo. Che poi in alcuni bar ti venga a dire il gestore: no, guarda, non voglio che tu, cioè non puoi giocare a carte qui dentro, è perché effettivamente loro non è che possono stare lì a controllare che ci siano scommesse o non scommesse, quindi onde evitare casini dicono non si può giocare. Però ripeto, finché non c'è uno scambio di denaro non è assolutamente gioco d'azzardo.
1: La signorina, caro mio, è avvocato.

0: terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducete insieme a noi come sempre. Se oggi avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha fatto incazzare, qualche notizia che ha fatto girare le palle, 393-7366-240. Riprendiamo parlando di Conor McGregor.
1: Su McGregor sarà anche vero, no? I 35 milioni, anche perché quella volta che ha fatto con Jake Paul se le sono portati a casa 30 milioni a testa più o meno. Ma la cosa ancora più imbarazzante sono i prezzi dei biglietti pagati, somme esorbitanti. E il match è durato secondi. 90 secondi. Cioè, 69. La gente ha pagato quella cifra per guardare 90 secondi di match.
0: Vabbè, questo però capita in tutti gli sport, che ne so, anche il tennis può finire 6-0-6-0 in 40 minuti, hai speso un sacco di soldi e ti attacchi. Quindi
2: 60 secondi.
0: Lo so, però ecco, quello si è fatto male. Che vuoi fare?
2: 60 secondi.
0: Ma parliamo di noi poveri italiani che ci utilizzano come bancomat.
3: Lo, ormai gli italiani sono diventati il bancomat di tutto, dello Stato, delle regioni, delle Viva. Province, Viva. Anche dei comuni, perché ormai sti cazzo dei vigili che non sanno cosa fare perché hanno paura di fare il proprio lavoro la sera, vanno a rompere i coglioni a chi si sta un po' divertendo quando basterebbe una tirata ad orecchiette. Comunque lo speriamo che l'Italia fallisca.
0: No, speriamo di no, ma aspetta, perché vabbè, lo dico dopo.
4: Sì, lo dico dopo.

0: state multate? Non sono state multate perché giocavano
1: erano
0: a
1: in topless?
2: Le ragazze sono state multate perché erano in un'area interdetta, non potevano stare lì. Loro lollo.
0: È un'altra cosa che multate perché giocavano a casa.
1: Vengono sempre modificate queste notizie, oh!
0: Quello che volevo dire prima è che il ministro Salvini questo weekend ha detto che da oggi o da ieri, non mi ricordo, sono stati spenti una quantità esagerata di velox perché servivano solo a far cassa a, ai comuni.
1: Ma oddio.
0: Sarà vero, li hanno spenti. Per legge devono essere spenti.
1: Quindi diventa povero il comune di Cittadello di San Martino di Lupari.
0: Se non sono devono essere a norma. E per rispettare la norma hanno un sacco di cose che devono, cioè devono essere a norma su un sacco di requisiti. Okay. Sarà vero, li spengono? Ma io non sono così convinto, Vabbè, comunque, amici, parlando del ponte sulla Romea, quello sì. Di se possono o meno i camion andare.
3: Essendo un divieto tecnico, non si applica alla massa a pieno carico presunta come determinate strade, ma alla massa al momento del transito. Per cui se io ho un bilico vuoto, faccio il carico e poi faccio la deviazione di 10 km.
0: Capito? Cioè se vuoto ha un senso, altrimenti a pieno carico fai un altro giro.
1: Ah sì, non può passare.
0: Dice Peter Pan.

0: Let go.
1: Enséñame los dientes.
0: Parlando dei bangla multati alla Spezia perché bivaccavano negli aiuoli comunali.
2: Ma ci sono parchi, panchine, cestine di tutto. Io qui bangla là, altro che multarli, li avevo espulsi dall'Italia.
0: Che poi, dare una multa di 200 euro a un nulla tenente che bivacca in... Quando di lì, cioè che senso c'ha? Come il DASP urbano. Danno a dei delinquenti rompicazzo che danno fastidio agli italiani per strada il DASP urbano. Ma cosa pretende? Cioè, come che come lo come controlli che questo ha lasciato il comune? E poi gli dai il DASP urbano va a rompere il cazzo in un altro comune? Che qual è la che soluzione è? Ma non capisco. Va bene, sull'argomento camion sul ponte della Romea, possono o non possono? Lui sembra esperto, amici.
3: Hola Selvaggioni. Riguardo al ponte sulla Romea, al divieto, se c'è il divieto con scritto solo 26 tonnellate, vuol dire che non può passare chi in quel momento effettivamente pesa più di 26 tonnellate. Perciò un bilico, se vuoto, può passare perché pesa 14, 15, 16, 18, giù di lì. O se è poco carico, ecco. Invece, se c'è il disegno del camion con il 26, allora vuol dire che gli autocarri che hanno di massa disponibile, diciamo, adesso non mi viene la parola, più di 26 tonnellate non possono passare, quindi in quel caso anche un bilico vuoto non può passare.
4: Radio Peter Pan
5: questa sera andatevi a trovare a Maserata sul Piave per la 51esima fiera del Piave dalle 21.30 in console Thomas Menegazzi e Fede. Poi passiamo a venerdì 17 luglio, c'è l'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo, dove vi potete iscrivere fino al 15 luglio notterosaoderzo.it. Poi troverete dalle 21.30 in console Staffi De Cicco e Alice Fassina. Sabato 18 luglio Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival di Scandolara di Zero Branco, dove dalle 22 in console troverete Andrea De Luca e Fedro.
0: Vabbè.
5: E quindi poi la serata lì non finirà mai.
0: Vabbè. Praticamente.
4: Peter Pan!

0: di cui stiamo parlando. Sentiamo com'è.
1: Eccomi qua, siccome l'ho appena percorso da poco il ponte,
0: sì,
1: confermo che passano camion, motrici, bellici, macchine rimorchio, passano tutti, quindi come al solito. Si dice una cosa e poi se ne fa un'altra, però va bene. Lolo.
0: E parliamo anche dell'inutile provvedimento del DASP urbano. Cioè, uno delinque, dà fastidio alla comunità, spacca, ruba, fa, e gli danno il DASP urbano. Cioè, tu in quel comune non puoi più andare. Che cacchio di provvedimento inutile è?
2: Anche
0: cioè,
2: perché non abbiamo i mezzi per controllare se queste persone poi
0: dai.
2: Bazzicano oppure no.
0: Sentiamo la signorina che aneddoto ci racconta sull'argomento.
3: Riguardante al DASP che danno ai cittadini che commettono reati, okay. È successo a Pornigliano un anno fa, hanno rubato sotto il nostro ufficio nelle macchine all'una di pomeriggio, siamo riusciti a fare foto e video di queste persone mentre si allontanavano, abbiamo chiamato i vigili li hanno riconosciuti subito perché erano recidivi e ci hanno chiesto di fare denuncia perché più denunce si fanno più queste persone potrebbero avere un provvedimento.
2: Potrebbero.
3: E entrambe queste persone avevano un DASP dalla città di Conegliano e non solo, però loro continuano a venire a Conegliano fare gli affari loro.
0: E
3: comunque queste due persone nordafricani avevano entrambi già l'avvocato pronto, comunque quando gli hanno chiesto se avevano un avvocato.
2: Vedi?
3: Questo è, il DASP non funziona perché non viene applicato, e come fai poi a controllare se viene effettuato questo DASP?
4: Peter Pan!

0: Quasi tutti, non tutti, quasi tutti abbiamo le smart TV, giusto?
1: Sì.
0: Molti ce l'hanno, non tutti, ma molti ce l'hanno.
1: Questo okay? Ormai il 90%.
0: Vabbè. Sì. Io dico, ma non possono inventare un sensore, applicare un sensore di movimento e di rumore alla televisione che dopo un'ora che non vedono passare nessuno o che non che
1: si
0: nessuno
1: spegne.
0: Sì,
1: ma c'è il timer,
0: c'è il timer, però se tu ti addormenti senza averlo messo, io mi cioè devi metterlo preventivamente.
1: No. No, no, c'era già di base, di default. Qualsiasi televisione dopo,
0: sì.
1: Dopo tre ore si spegne. O quattro.
0: Il mio no.
1: Tre o quattro ore.
0: Io mi sveglio la mattina all'alba con il televisore a palla.
1: È vecchio.
0: Ma che
1: vecchio
0: cazzo dice uno smart TV nuovissimo, ha speso un sacco di soldi. C'ha la possibilità di metterlo, ma devo metterlo prima. Se io mi addormento, cioè mi sveglio alle quattro con la televisione a
1: io
0: palla.
1: Ne ho tre TV, entra e tutte si
0: dopo spengo
1: tre,
0: da sole.
1: Dopo tre o quattro ore si spegne.
0: E già tre o quattro ore è tantissimo. Cioè, secondo me dopo un'ora che non. Cioè, che non vedi passare nessuno. Che cazzo, un sensore di movimento, cioè mettono sensori ovunque, ci dicono non usate la smart TV che c'è la telecamera che vi riprende dentro casa. Cazzo, metti un cazzo di sensore che spegne la TV dopo un'ora che non vede passare nessuno o che non usi il telecomando.
1: Dovresti inventarlo tu, perché tu sei forte sulla tecnologia.
0: No, proprio perché non sono forte, non mi capace del perché non abbiano fatto sta cosa.
1: Ho capito, cioè il senso che se tu proprio non muovi, a parte che c'è gente che si
0: cioè,
1: muove.
0: Cioè se io dormo. Vabbè, ma se sto
1: che si muove anche dormendo.
0: Vabbè, ma sto sul divano, sto a 3 metri, 4 metri, dai.
1: Allora che cazzo di sensore di movimento?
0: Ma scusa,
1: intendi?
0: Ma no. Ma sì.
1: Cioè,
0: dopo un'ora che nessuno passa davanti alla televisione e non usi il telecomando.
1: Esattamente, se
0: spegni.
1: Tu non usi il telecomando, dopo 3 ore 4 si spegne.
0: Il mio no.
1: Il mio
0: va a palla.
1: Di
0: poi non si sa perché il
1: ma
0: volume.
1: Devi mettere il timer lo puoi mettere definitivo sempre, come impostazione.
0: Sempre, certo, però ma perché devo metterlo se
1: no, è un'impostazione che tu metti che lo fa sempre.
0: Sì.
1: Che in automatico se nessuno tocca il telecomando si spegne dopo 3 ore, ma lo puoi mettere da definitivo, non lo devi
0: siamo
1: mettere
0: sicuri?
1: Ogni volta.
0: Mm.
1: Ma Fedro, dai.
0: Che
2: cazzo. Attenzione. Nuovo disco molto figo.
1: Anche la telefunke di mio nonno.
0: Vaffanculo.

0: 333-6640, lo sfogatoio Peter Pan, l'ultimo quartino del lunedì sera d'estate.
1: Io vorrei parlare di tecnologia applicata ai nostri elettrodomestici, ok?

0: qualcuno sta canzone gli fa venire in mente sei un mito degli 883?
1: Io. Salutiamo la fidanzata comunque di Matteo Berrettini. La Peggy.
0: Ma stai sicuro che stanno insieme?
1: Sì, non è che gli sto addosso, l'ho sentito dire in radio, mi fido.
0: Va bene,
1: parlando delle TV.
2: Ciao Selvaggi! No, Marco! La TV dopo 2 ore che è sullo stesso canale, senza cambiare mai, dopo 2 ore, almeno parlo della mia,
0: si
2: spegne automaticamente da sola. Se rimane 2 ore sempre sullo stesso canale.
0: Ma basta
2: canale.
0: Metterlo nelle impostazioni della televisione, che nel caso non ci sia nessun cambiamento su, o anche semplicemente il volume non lo vai più a toccare, si spegne. Ma basta metterlo in impostazione.
1: Devo andare a smanettare, se ho tu dei coglioni stasera che mi tocca andare a smanettare.
0: Vuoi inventare un sistema? E non vuoi star lì a smanettare 2 secondi per capire dove mettere
1: l'impostazione. La tecnologia deve aiutare la vita del cittadino, non rovinargli la vita.
0: Ma tu devi avere la possibilità di inserirla o no, una funzione. Tu sei pigro anche nell'inserire la funzione. Dai.
3: Buonasera Selvaggi. Riguardo la TV che volevi il sensore che si spegnesse, Sky la fa.
1: Sky Glass.
3: È proprio lì, e si accende anche quando vede un movimento, si accende da sola e la puoi comandare con un comando vocale.
0: Vai a pisciare di notte e ti viene fuori.
3: TV, diciamo, tecnologiche. Hanno già queste opzioni.
1: Lui parla della televisione di Sky proprio, credo che sia Sky Glass, non vorrei dire una cazzata, è proprio la televisione marchiata Sky.
0: Cioè, ho capito, però ti alzi per andare a pisciare e ti viene fuori la replica di Sinner. Di notte, così prendi anche paura a un certo punto.
1: Che te devo dire?
0: Vabbè, 393 736 240.
4: Peter Pan!

0: Deve essere l'orologio. Sì, esiste, confermo che esiste sul telecomando il tasto, che puoi programmare dopo minuti o tot ore, se il telecomando non viene toccato, la TV si spegne da solo. Anzi, ti fa la domanda dopo tot minuti, ti chiede se può spegnere, però, se sei ancora viva. Attivo.
1: Sta ancora in mezzo a noi.
0: Se
1: ciao Ornella.
0: Non riceve risposta, si spegne.
2: Però signorina, se la televisione, io sto dormendo e la televisione mi fa la domanda se vuoi che spengo la televisione, A, mi rompe i coglioni perché magari mi sveglia. B, se sto dormendo non sento la domanda e la televisione rimane accesa.
3: E poi la scritta non è che te lo dice a voi.
2: No, la signora dice che ti chiede, vuoi spegnere la televisione?
3: Sì, ma
2: poi la televisione che la mia parla. Vieni a casa mia una sera, ti faccio parlare con la televisione.
3: Dopo due canne,
2: anche
3: non
2: tre.
3: So che parla,
2: sì.
3: Ma anche quello col tubo cattolico ti parla. Parla nel tuo caso. Arriva l'umorismo di
4: lo sfogatoio di Interband.
5: Sì, buonasera, mi scusi se la disturbo, ma ho un'urgenza. Sto chiamando a Quinto io?
6: Sì, sta chiamando a Quinto.
5: Sì, oh, guardi, ho trovato il numero sullo smartphone. Perché io devo venire lì in centro a Quinto, no?
6: Sì.
5: Sono a Quarto d'Altino, ho detto il paese dopo sarà Quinto, invece no.
6: No, è tutta un'altra parte, Quarto d'Altino.
5: Scusi, perché avete messo Quarto e Quinto lontani?
6: Non lo ho mica fatto io.
5: E uno che non conosce il posto arriva a Quarto d'Altino e dice, beh, il paese dopo sarà Quinto.
6: No.
3: Hai ragione.
5: E quello dopo sarà Sesto San Giovanni.
6: No.
5: E perché avete chiamato così? Adesso come faccio io?
6: Non so cosa dirle. Non...
5: Io devo venire, no, in centro a Quinto. Ma che paesi ci sono vicino a Quinto?
6: C'è Zero Branco, c'è...
5: Scusi. Dopo Zero Branco hanno messo Quinto?
6: Sì.
5: Ci sarà prima un paese per uno, due, tre o no?
6: Ma scusi, ma mi sta prendendo in giro?
5: Sì. Cioè voi avete messo Zero Branco e dopo Quinto?
6: No, non l'ho messo io, sono dei nomi di paesi.
5: Ero a Quarto d'Altino, finisco di Quarto d'Altino, ci sarà Quinto, invece no.
7: No, Quarto d'Altino è verso Venezia.
5: Ma perché non li avete messi vicini, Quarto e Quinto? Ma scusi, ma che paesi ci sono là vicino a Quinto?
7: Vicino a Quinto c'è Zero Branco, è il paese prima di Quinto, arrivando da...
5: Mi scusi, perché avete messo Zero Branco accanto a Quinto?
7: Ma...
5: Aia. O no?
7: Non ci sono i paesi 1, 2, 3.
5: Ma scusi, c'è Quarto, c'è Quinto, c'è Zero, ci sarà anche 1, 2, 3, no?
7: No, qui in zona no.
5: E quindi come devo fare io?
7: No, non sei in ordine.
4: Radio Peter Pan.

0: comunque il sensore di cui parlavo io potrebbe anche autoregolare ad esempio il volume, perché a mezzanotte il volume ha un senso, alle tre ne ha un altro.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Sì.
1: Ma no, ma non può essere.
0: Ma perché no?
1: Ma il sensore di che?
0: Un sensore che autoregola il volume.
1: Ma se tu abiti per i cazzi tuoi,
0: ma che c'entra?
1: In mezzo alla campagna e voglia di far festa con gli amici, metti un canale.
0: Vabbè, non fare esempi al limite.
1: No, ma vabbè, tipo, arriva a modificare il volume se tu invece.
0: Vabbè,
1: no,
0: questo è un esempio al limite. Io sono di cittadini normali che vivono in condomini, che vivono in. Cioè, in generale, la televisione qua a mezzanotte ha un volume, ti svegli alle quattro, pare che stai in disco.
1: Comunque tu devi solo fare una cosa, È pieno di funzioni magnifiche una smart TV, devi iniziare a conoscere, a smanettare col telecomando e andare lì e vedrai che troverai quell'assetto che è perfetto per te, ma non puoi pretendere che il televisore
0: un ciao. Sensore ho chiesto, no. Mica ho chiesto che no, ne so,
1: tu sai cosa vuoi? Vuoi che il commesso quando tu vai a comprare gli spiego, ah, questo è Fedro, lui ha queste abitudini, devi fare così, glielo spiega il televisore
0: un sensore.
1: E quando lo porti a casa
0: sto parlando di un sensore, non è che sto la rivoluzione planetaria.
1: Il sensore
0: dai.
1: Che alza quando secondo te è giusto, abbassa quando secondo te è giusto, si spegne quando secondo te è, si accende quando secondo te è giusto.
0: Dopo un'ora che non usi la televisione, abbassa quantomeno l'audio. Devi
1: farti notare che tu hai delle abitudini che rispetto alle persone normali sono molto
0: esistono
1: diverse.
0: Esistono persone come me, voglio dire. Va bene, l'ultimo sei commento sicuro. Della giornata, speriamo.
2: Ma in teoria alcuni televisori hanno un messaggio automatico che viene fuori, stai ancora guardando, e se non premi, ok,
1: esatto.
2: Si quello spegne da sole.
1: Quello,
0: il ma mio, non, il mio non compare. Io parlo molto con la televisione, ma non mi ha mai chiesto questa cosa.
1: Perché secondo me devi guardare sulle impostazioni, autospegnimento.
0: Ci guarda che palle. Oh.
1: Lo so.
0: Vabbè, ma la tecnologia deve aiutare la vita di certo. Noi cristiani.
1: Allora, prima ti lamenti perché sanno troppo di noi. Poi il tuo televisore deve anche sapere quando ti fai le canne oppure no. Dai, ma scusa. Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti.

0: forte.
1: E dai, e che fai? Ti attacchi al campanello. Brush, disco del 2025, remixato da RSF e Simon P. Buongiorno, oggi martedì 14 luglio. Tra poco, col bene che ti voglio, ci sono le sveglie indesiderate.
2: Sveglie indesiderate.
3: Radio Peter Pan.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
1: Le 6 da 2 minuti, è ora di svegliarsi, buongiorno.
5: Pan O'Clock. Peter Pan.
3: Squat.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
11: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
4: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provarti.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Forever Fun, Forever Summer.
2: Svegli indesiderate.
3: Radio Peter Pan.

0: Chemical Brothers dal 2015, disco che si chiama Go. E allora, let's go!
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
2: No! Dove vi aspettano la radio?
3: Buongiorno a tutti, ma on quale radio?
4: Dalle 6 alle 7.

0: buongiorno, sono le 6:10, martedì 14 luglio 2026. Ciao, sono Fede, ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Peter Pan dal lunedì al venerdì, come sempre dalle 6 alle 7. E come sempre un saluto a tutti i mattinieri che sono già partiti da un pochino col lavoro, i panettieri ma che magari hanno già le mani sempre bianche, speriamo di farina, gli operatori ecologici che raccolgono la munnez, come dice il nostro Giovannino, tutti gli autisti che fanno chilometri su chilometri, cambio, i baristi che magari fanno i primi caffè che sappiamo bene essere delle belle purghe. E poi chi altro c'è stamattina? Che ci fate svegli a quest'ora? Che lavoro fate? Siete aperitivi? 393-7366-240, iniziamo subito come sempre con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, non

0: Zilla su Radio Peter Pan. Bel disco del 2026, di quelli che fanno un po' estate. Però a me adesso interessa sapere che cosa ci fate svegli, perché per quanto mi riguarda è abbastanza chiaro dal mio punto di vista. Sto lavorando, ci sto provando. Ma voi state lavorando, state facendo i birbanti, che ci fate svegli alle 6?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno.
1: Ciao Fede! Come Giovanni. Sempre anche oggi, sempre presenti!
0: Sempre presenti, sempre aperitivi. Buongiorno, ciao Fede, operativa dalle 5.30. Sto stirando alle 5.30. Ma quasi quasi ti porterei le mie cose da stirare. È vero che c'è la mamma a casa per qualche giorno, però magari qualche lavoretto glielo risparmio. Sentiamo.
2: Sì, ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie.
2: E Danilo e Monica, e stiamo andando al mare perché ci siamo presi una giornata di pausa. Ne abbiamo bisogno.
0: Hai capito.
2: Un saluto a tutti e buona giornata. Spacca tutto che finché facciamo il viaggio vi ascoltiamo col cuore.
0: Ma spacchiamo
2: cuore.
0: Tutto. Buongiorno, allora buona giornata di mare. Certo, tutte le persone che sono sveglie per andare al lavoro, che sentono voi che andate al mare.
3: Noi siamo svegli perché Auri ed Emiliana devono prendere da Napoli Capodichino l'aereo per andare in Sardegna. Ciao Peter Pan, aia. Fabrizio.
0: Aia. Allora non lavora nessuno stamattina. E poi c'è il messaggio di chi mi dice: Fede, hai salutato tutti, i panettieri, i baristi, gli operatori ecologici, ma noi della notte, noi che stiamo tornando a casa, e allora facciamo un saluto a queste bellissime persone, beautiful people, David Guetta, sia.

0: fede tranquillo, c'è anche chi lavora, il Veneto
1: male.
0: Che lavora, che tira avanti la caretta. Buona giornata a tutti. Vi aspettiamo venerdì alla festa del pomodoro, a Cappella di Scorzè.
1: No,
0: ciao,
1: come,
0: ragazzi.
1: Ma com'è la festa del pomodoro alla cappella? Dai, ma allora c'è gente che lavora stamattina. Pensavo stessero andando tutti al mare.
2: Sempre presenti. Ora sono in località Orsago, raccolta umido. Ancora un mese e poi me ne vado in ferie.
1: Ma un mese
2: ormai
1: è lontano,
2: non si firma. Ciao e buon lavoro a tutti quanti.
1: Ciao Michele, buon lavoro e allora buon pensiero per le ferie.
3: Stiamo tornando a casa.
4: Buongiorno.
5: Operativo dalle 4. Fede, sempre e comunque buongiorno.
1: Hai capito? Buongiorno, buongiorno a te, buon lavoro a tutti e poi chiudiamo con lui.
6: Buongiorno. Domani mattina giro Malta. Così possiamo
1: giro a Malta.
6: Possono continuare a costruirvi le case. E pronto a rispondere al quiz che farai tra un po'.
1: Ma come il quiz?
6: Se è un gioco truccato.
1: Ma a parte che è truccato, no? Ma il quiz è il lunedì. Oggi è martedì.

0: Disco del 2011, Enrique Iglesias, Ludacris, si chiama Tonight, stanotte. Eppure noi siamo svegli già dalle prime ore del mattino e proprio adesso c'è la rassegna nottambula. Che cos'è? Le tre notizie che trovo appena apro gli occhi al mattino che mi fanno dire ma quasi quasi torna a dormire. Estorsione della, della cartomante modenese. Paga o ti lancio il malocchio. È quello che davvero, è quello che doveva essere un innocuo consulto di cartomanzia gratuito sui social, si è trasformato in un incubo fatto di minacce di morte, malefici e continue richieste di denaro. Oggi avrai un brutto incidente in automobile, però se mi dai 100 euro ti tolgo il malocchio. Fortunatamente l'hanno denunciata i carabinieri. Con questo caldo, una bella notizia, le consegne possono aspettare. Milano introduce lo stop alle consegne per proteggere i rider nelle ore più calde. Infatti il provvedimento si affianca a quello già in vigore per i cantieri, cui orari sono stati anticipati alle 6 del mattino per evitare le ore più pericolose. In realtà c'è stato un accordo con me, capito, col sindaco, con gli assessori, per fare in modo che tutti si alzino alle 6 e che possano ascoltare le sveglie indesiderate. Chiudiamo la rassegna con questa notizia. YouTuber di 7 anni ha costruito più di 50 robot aspirapolvere dopo essersene diventato ossessionato all'età di 3 anni. Un creator di 7 anni appunto sta diventando virale perché ha costruito oltre 50 robot aspirapolvere per il suo canale YouTube Viaz Wars of Roombas. Sul suo canale lui carica video dei tutorial, fa un sacco di robette, fa vedere come si smontano, come si aggiustano, capito? Ma è un essere umano o è un folletto? L'avete capita la battuta? È un folletto.
1: Radio Peter Pan.

0: facciamo delle eccezioni quando diamo dei biglietti. No, nella seconda mezz'ora facciamo degli studi per cercare di capire se ci riusciamo in qualche modo, come possiamo dormire meglio.
1: Svegli indesiderati.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: mezz'ora delle sveglie indesiderate. Di nuovo buongiorno, io sono Fede. Se hai appena acceso la radio, magari per la prima volta l'hai accesa, magari piacere. Sono colui che apre il palinsesto con le sveglie indesiderate che vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7. Prima di passare agli studi che ci aiutano magari forse ad avere un sonno migliore, c'è lui che c'ha una domanda.
1: Ciao Fede, ma ascolta, ma buongiorno. Tu in Friuli non vieni a fare qualche serata Radio Peter Pan, per caso?
0: Come no, buongiorno. In realtà ho fatto un hangover a Cecchini di Pasiano qualche settimana fa. Sono stato all'outlet a Palmanova e a Ferragosto, in teoria, se va tutto bene, saremo a Magliano con il Cinedisco. Approfitto per ringraziare, a proposito di serate di Peter Pan, gli amici di Maserata sul Piave, dove sono stato ieri insieme a Thomas Menegazzi con un bellissimo Peter Pan impatto fino a mezzanotte. Ci siamo divertiti, siamo stati bene, ma soprattutto, come sempre, ci hanno trattato veramente bene. Il problema qual è? Che quando fai le serate, soprattutto se c'è la sveglia molto presto, il mattino è molto faticoso, infatti ci avrei bisogno di un riposino. E c'è uno studio che viene direttamente dall'università di Rochester che conferma che dormire di giorno attiva il sistema linfatico cerebrale, eliminando le tossine accumulate. Praticamente noi che ci alziamo molto presto al mattino, che rientriamo magari in un lavoro tradizionale intorno all'ora di pranzo, post pranzo, ci abbiamo bisogno di un power nap, di una pennichella di 20 minuti che è necessaria dopo pranzo per ricaricarci un pochino. Non sonni troppo lunghi, tra un poco magari spieghiamo anche il motivo, perché se facciamo un sonno troppo lungo in realtà abbiamo buttato la giornata e il nostro cervello praticamente si è bruciato. 20-30 minuti, ci riposiamo, ci riprepariamo e siamo di nuovo carichi per affrontare tutta la restante parte della giornata.

0: 8:40 il messaggio di Luca che dice: buongiorno Fede, ma la Dall'Anne l'hai chiamata? Lui era presente ieri a Maserata sul Piave. E io a un certo punto ho detto: vabbè, ma visto che la sostituisco mercoledì sera in Feel the Vibe perché va a vedere un concerto, io sto lavorando, faccio molto tardi, dico quasi quasi mi faccio sostituire dalla Dall'Anne. Ma ovviamente non risponde, non risponde. Vabbè, sono dettagli. A proposito, comunque ieri sono tornato con Rocky. Dovevamo tornare a 00:45, io, lui e mia mamma. A un certo punto sulla pedemontana si accorge di non avere più benzina. Lasciamo perdere, mi ha fatto tornare a casa all'1:15, ci avevo un sonno, ero sudato. Abbiamo fatto il tour dei benzinai, come direbbe Fulminacci. Allora, si parla di questo studio che ci aiuta a capire quanto dobbiamo dormire e come. Infatti ricercatori americani hanno scoperto che durante il sonno, quello diurno soprattutto di 20-30 minuti, il cervello attiva una sorta di lavaggio automatico chiamato sistema linfatico. Praticamente le cellule cerebrali si restringono del 60%, creando spazio per far scorrere il fluido cerebrospinale che porta via proteine tossiche e scarti metabolici. Cioè, penso è tutto chiaro, no?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Non ci avevo dubbi, infatti. Dai, la facciamo un po' più semplice. È come se ogni pisolino fosse una mini pulizia profonda del cervello. Quindi fate 20 minuti, 30 minuti proprio per fare una manutenzione, come quando fate il ciclo vuoto alla lavatrice, per fare in modo praticamente che il cestello sia sempre profumato e che la roba non puzzi.

0: Garrix, mi è mancata una N, mi è mancata. A proposito dello studio, c'è lui che dice: Fede, ma credo che tu ci abbia ragione.
1: Ciao Fede. Wey. Confermo, io mi sveglio tutte le mattine alle 5 e mezza, a volte anche alle 5 perché mi sveglio prima della sveglia. Però se faccio anche un quarto d'ora di pisolino dopo mangiato, mi ricarica tantissimo, sì. Porti, arrivi la sera tranquillo.
0: Hai capito? Gli studi che ti propone Fede sono studi certificati, ma perché semplicemente faccio la pennichella pure io appena rientro dal lavoro alle 15, quindi lo testo su me stesso. Prima di salutarci e di suonare gli ultimi dischi, vi ricordo qualche appuntamento. Venerdì 17 luglio c'è il Peter Punk Pin Power all'ottava edizione Notte Rosa di Uderzo. Dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero di 5 e 8 km dedicata alle donne. Iscrizioni aperte su notterosauderzo.it fino al 15 luglio, quindi fino a domani, ma affrettatevi, e dalle 21:30 alla console in rosa con Stefi De Cicco, Alice Fassina. Sempre venerdì c'è il Peter Pan Impatto, la saga patronale di Santa Margherita Castelnuovo di Asola Mantova, dalle 22 in console Marco Poffo Edo. Sabato 18 luglio invece Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco Treviso, dalle 22 in console Andrea De Luca e il nostro buon Fedro. Da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio Peter Pan è media partner dell'Agri Show 2026 zona stadio Euganeo a Padova, dove proprio venerdì 24 saremo presenti dalle 21:30 con il Pink Power, sì, col Pink Power, ciao, col Peter Pan Hangover. Che figura la notte da leoni con Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer, special guest DJ Matrix e Ottomix. Come sempre ci sono tantissimi altri appuntamenti che potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: E qualcuno dice: oh, è arrivato quel momento.
1: È arrivato quel momento.
2: Me ne vado, tranquilli, eh.
3: Abbiate fede, abbiate fede, abbiate fede, abbiate fede.
2: Abbiate fede, ciao.
4: Radio Peter Pan.
5: Sveglie indesiderate con Fede.
6: Peter Pan. Squat.
7: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
2: Le 7, tra poco c'è il Delemix Show.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buongiorno, sull'autostrada 1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del traffico intenso. 4 km di coda per lavori tra Parma e Reggio Emilia, tempo di percorrenza 32 minuti. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sulla 9 coda di 2 km tra Como Centro e Monte Olimpino per lavori. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera. Sul raccordo di Casalecchio si è formata una coda tra Casalecchio e raccordo con la A14. Sulla 24 coda fra Tor Cervara e Fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
15: Deghi a ridare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
17: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
20: Ciao patatina!
21: Ciao patatino!
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè, buona, ma non fritta.
20: Mamma!

0: E allora, i due pazzi più pazzi di Radio Peter Pan sono arrivati per fare sentire la loro pazzia.
1: Mamma mia,
2: quanto sei pazzo!
1: Mamma mia, io con un inizio così avrei già girato.
2: Cosa hai girato?
1: Girare la radio, girato la radio.
2: In macchina avessi girato da un'altra parte.
1: Beh, anche ti dirò, guarda, alle 7.06 se uno potesse dire no, oggi cambio la mia giornata e vado da un'altra parte.
2: Oggi faccio questo, altro che lavorare.
1: Esatto, magari, no?

0: Buongiorno rega.
1: Buongiorno, ciao Edo.
2: Ciao Andrea, buongiorno a tutti voi amici radioascoltatori. Siamo già arrivati al 14 di luglio, sta volando quest'estate, volando.
1: Permettimi di ringraziare e salutare anche chi ci ha preceduti in questo programma, ovvero Federico.
2: O meglio, quel che ne resta, sì. Del nostro amico Federico, che anche ieri, pur di guadagnarsi la pagnotta, è andato a lavorare di lunedì sera.
1: Incazzato. Ma perché è incazzato?
3: Ho proposto un cambio. Vado a fare io da sera e mettiamola dall'anno al mattino.
2: Vedi.
1: Oh. Guarda, prima ti stavamo ascoltando da di là, ho detto mamma mia come sta Federico. era a un certo punto l'ho sentito che era arrabbiato in diretta.
2: E allora partiamo subito con il primo domandone.
1: Qual è il domandone?
2: E voi amici radioascoltatori, questa mattina poteste girare la macchina e non andare a lavorare, dove andreste?
1: Bello. Sai, io non dico mai che non mi piace dire giro la radio. Adesso avrei girato la radio.

0: Hai capito? Dai che la sai.
1: Che bella questa
0: singing
1: qua.
0: Singing the song, singing this is the life. And you wake up in the morning and this is the
1: side. Ricordavo che la sapevi tutta.
0: Mi ha chiamato Amy McDonald, mi ha detto che se la ricordava diversa.
1: Sì, sì, sì, effettivamente anch'io, ma va bene lo stesso.
2: Ah, minchia!
1: Sì, questi sono i commenti di spessore che arrivano quando metti una canzone come disco sveglia del genere.
0: Anche questa, devo dire, è molto forte. Esatto. Come commento.
1: E poi il domandone di questa mattina.
0: Ma stavamo scherzando, ma non dovevate rispondere.
1: Se poteste girare l'auto mentre adesso state andando, non so, al lavoro o siete già al lavoro e dire no, oggi no, oggi no, mi giro e vado qui, dove andreste?
0: Hanno risposto? No,
1: certo,
0: non hanno risposto.
1: Certo,
0: l'abbiamo detto per scherzo.
3: Andiamo tutti al welcome, dai che si parte!
0: Però, vedi, era meglio non rispondere allora a questo punto.
1: Infatti c'era qualcuno che diceva, ma qualcuno ha già detto a puttane.
0: Ecco.
1: Ecco, sì, perfetto. Siamo...
0: L'hanno già detto, sì, state tranquilli, l'hanno già detto, non ci deludono i nostri ascoltatori, mai.
1: Manteniamo alto il livello.
4: Ragazzuoli, buongiorno. E comunque è pazzo chi cambia la stazione radio, cioè non puoi cambiare radio Peter Pan. Un saluto ai miei amici, buona giornata a tutti.
1: Buongiorno, buona giornata. Qualcuno
0: perché
1: anche
0: rideva l'ascoltatore alla fine?
1: Perché era di buon umore. Qualcuno ha anche nominato Radio Kebab, che è da un po' effettivamente che non andiamo a trovare.
0: Vecchio ricordo, vi ricordate quando c'era Mai Direi Radio?
1: Ma torna.
0: Adesso Maxwell non ce lo manda più perché non siamo più suoi amici.
1: Ma non è vero.
0: E quindi non lo facciamo più il Mai Direi Radio.
1: Stiamo preparando per una nuova grande stagione anche del Mai Direi Radio.
5: Attenzione,

0: chi c'ha la paranoia?
1: Chi ce l'ha?
0: Un ascoltatore.
1: Aia.
0: Un ascoltatore. Poverino. Che questa mattina ha scelto ad ascoltare noi. Ha detto: io ascolto il remix show perché mi mettono di buon umore. Però non c'ha sensazioni positive per quello che deve fare.
2: Buongiorno Regas, fatemi in bocca al lupo perché stamattina ho una risonanza al ginocchio, ma credo che non andrà bene, speriamo di no, ma non ho belle sensazioni. Sempre un piacere ascoltarvi. Luca da Bologna.
1: Luca da Bologna, noi abbiamo l'audio del tuo ginocchio e ci domandiamo come mai tu non abbia delle buone sensazioni, insomma.
0: Come facciamo ad avere l'audio del ginocchio?
1: Scusa. Non ti preoccupare. È lui che muove il ginocchio per guidare, sta premendo la frizione in questo momento.
3: Questo è un pavone, cos'è?
1: Il pavone di Punta Marina.
0: Allora,
1: ma che fine hanno fatto i pavoni di Punta Marina? Ma che fine hanno fatto le cornacchie di Pordenone? Amici di Pordenone, amici di Punta Marina, ma dateci un po' di news, no?
0: Ma dateci news sugli uccelli in generale. E comunque potresti, come si chiamava l'ascoltatore, te lo ricordi? Non mi ricordo.
1: Luca di Bologna.
0: Luca, puoi scegliere con chi stare, se essere con Linda, visto che la domanda, il domandone che abbiamo fatto oggi. Se poteste girare l'auto in questo momento, dove andreste? E Linda scrive al mare, e quindi
1: grande
0: Bologna
1: classico.
0: Può scegliere di andare al mare, oppure puoi essere invece come Antonella che dice: io giro e vado a Lourdes.
1: Anche questo è un grande classico. Secondo diciamo me... che nella classifica dei grandi classici sono Lourdes, il mare e il welcome.
0: Bravo, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: Tre i posti.
0: Bravo che hai detto welcome e non hai detto a puttane, perché vabbè, era quello che dicevano la maggior parte degli ascoltatori.
4: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: bella musica, bella voce.
1: Un po' di figo sound. C'è una forte divisione tra gli ascoltatori, tra chi sta ascoltando il Dream X Show in questo momento, tra chi dice io andrei al mare, cioè, che tende ad alleggerire la questione, e chi invece proprio la butta sul tragico, cioè della serie ma guarda cosa mi tocca fare invece. C'è chi diceva cavolo, io qualsiasi roba basta non andare a lavorare. Altri invece che hanno degli obiettivi diversi ed è anche giusto esaltarli.
2: Se potessi girare il furgone andrei fuori dai cancelli da cop.
1: Cioè, uno può scegliere cosa fare, lui vuole andare avanti.
3: Ricordo, questa voce era quella di quell'ascoltatore che voleva i bollini un po' di mesi fa. Nelle puntate invernali del The Remix Show, lui faceva la raccolta dei bollini.
1: Vorrei chiederti qual è la classifica, all'ascoltatore, qual è la classifica delle cose più importanti della tua vita?
3: Beh, sicuramente i bollini sono ai primi posti.
1: La Coop e i bollini.
3: Che bello che era fare la raccolta dei bollini di qualsiasi cosa una volta, no?
1: Mia mamma ancora adesso li fa e a Natale fa i regali a tutti con i bollini raccolti, cioè che poi non è con i bollini, deve mettere la differenza di soldi, però sai, allo sconto.
3: Sì, più o meno, dai.
1: Così è.
3: Più o meno.
1: Sì, cioè.
3: No, io volevo salutare invece tutti quelli che hanno ereditato e che ci hanno a casa, quindi qualcosa che arriva dagli anni Ottanta delle raccolte punti della Mulino Bianco.
1: Ah, okay.
3: Sono in tantissime da avere a casa le cose della Mulino Bianco.
1: E sono sempre belle, secondo me, oggetti vintage.
3: Perché ormai all'epoca, effettivamente, con le merendine, eccetera, riuscivi a comprarti casa.
1: Sì,
3: casa ti compravi, ma veramente dico, ma è tutto l'interno,
1: vero.
3: Tutto quello che ti serviva a casa, compravi quei bollini.
1: Altre cose che si possono fare girando l'auto questa mattina. Ciao Regaz, lo dice Federica. Io giro l'auto, vado in aeroporto. Ci sarà un aereo che parte con un posto libero, no?
3: Ma sì!
1: Prova!
3: Il famoso last minute!
1: Non esistono più i last minute!
3: Adesso Fede ce lo dice!

0: Allora, secondo la teoria di questo ascoltatore, adesso noi dobbiamo parlare al microfono. Cominciamo così. E tu dirai che stai ascoltando, ma non poteva farlo prima aprire il microfono? Cioè, sentite, ha tutto il tempo. Cioè,
1: questo qua, voglio dire, manda un messaggio su WhatsApp, lo puoi rifare, non sei in diretta, certo, caro ascoltatore.
0: E invece no, lui ha scelto di fare così.
2: Io, ciao ragazzi, comunque io vado, sto andando al lavoro e e andrei a casa. Adesso girerei la macchina e andrei a casa.
1: Ma caro ascoltatore, dico poi anche a metà audio che eri un po' incerto, dici vabbè, lo cancello, lo rifaccio. Invece no, ci ha tenuto proprio a farci sentire. Risentiamo l'inizio, perché dico
2: io,
0: questo, solo questo.
2: Io, ciao ragazzi, comunque io,
0: cioè, noi che siamo degli estremi paranoici, a volte anche esagerati se vogliamo, perché non so, si vede che quando parliamo vogliamo essere perfezionisti, non vogliamo che faccia schifo l'intervento, però
1: siamo così
0: letteralmente opposti a questo ascoltatore,
1: così fa tanto schifo, sì.

0: nostra scelta.
1: Peter Pan. Spot.
2: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Agri Show.

0: tutti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Peter Pan Pink Power.
11: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: attacchi di DJ Snake, questo è il The Remix Show su Radio Peter Pan. Ciao ragazzi, buongiorno, buon martedì.
1: Esatto, buon 14 luglio, ci eravamo lasciati prima della pubblicità così.
2: Io... Ciao ragazzi,
1: questo era il messaggio e...
0: un ascoltatore che ha detto vabbè io l'audio non lo rifaccio, dai sì, sì, lascio esatto. La scatarrata in mezzo
1: e infatti
3: io ascolto Peter Pan perché
1: sono gli audio che arrivano adesso.
0: Pensa se facessimo i jingle così.
4: Esatto. Io non sega, io semplicemente girerei il furgone e andrei al bar a far colazione, una bella brioche con la cioccolata e un caffè lungo.
1: Bello, vabbè. Sì.
4: Comunque volevo chiedervi, ma il nuovo mood tossita con scatarrata in diretta,
1: spero
4: in diretta
1: di
4: vostra?
1: No. Spero proprio di no, ciao, sinceramente. Andava bene così e basta.
0: Sì.
5: Ciao ragazzi.
1: Basta.
5: Io stamattina non ricordo, va bene, dopo rifaccio.
1: Ciao. Ricordiamo che non siete obbligati a mandare gli audio, cioè non vogliamo essere quella radio che vi dice dai scriveteci.
0: No,
1: cioè,
0: se dovete farli fateli però concentrati, ecco. Esatto. Concentratevi quei 15 secondi per far l'audio,
1: cioè
0: no?
1: Alla fine venite in diretta su Radio Peter Pan,
0: cavolo,
1: bisogna essere,
0: vabbè che siamo fra amici però bisogna presentarsi bene, no? A quelli che non ci conoscono, che ci ascoltano,
1: esatto,
0: dicono:
1: bravo,
0: ma questi
1: bravo.
0: Ma chi sono?
1: Eppure di male in peggio.
0: Aia.
6: Io invece
7: zero la macchina,
1: no.
7: Così nessuno mi tampona più.
1: No.
0: Col colpo di scena, si è schiarito la voce, è uscita Maria Angela.
1: Annulla la puntata.

0: Io invece, anche se volessi farvi gli audio, non ho abbastanza voce per farveli.
1: non farli. Alice, vai tranquilla.
2: Combinato, Alice, troppa aria condizionata.
1: Non lo so, ma alla fine quella storia dell'aria condizionata è vero che ti fa perdere la voce?
2: Penso proprio di sì.
1: Dici,
2: sai.
1: Sì, perché sì. Ti ricordi che c'era quell'articolo, quel reel di Geopop che spiegava che con l'aria condizionata e anche con i capelli bagnati con il freddo non ci si ammala.
2: Guarda, io adesso voglio tanto bene gli amici di Geopop, ma su questa cosa qua non gli credo.
1: Guarda, ma l'hai visto il video?
2: No,
1: non l'hai voluto guardare?
2: Sì, non lo so, detto, forse non l'abbiamo visto velocemente, non ricordo se l'abbiamo visto una mattina.
1: Ho guardato, è proprio era una spiegazione scientifica del fatto che avere i capelli bagnati quando fa un po' fresco non ti fa ammalare.
2: Chi parlava?
1: L'area con quello con i capelli ricci.
2: Il Dena.
1: Non mi ricordo, sì ok.
2: Lui... Allora, il Dena, credo quando dice che bisogna bere acqua. Quello c'ha ragione, bisogna bere tanta acqua, è vero? Su sta cosa qua non è che mi fido così tanto, Cioè,
1: ma se lo spiega,
2: allora la scienza può dire quello che vuole. Però io comunque
1: rimani
2: con i capelli bagnati, sudato bombo e non lo so, non ci uscirei. Ecco,
1: vabbè,
2: mettiamola così.
1: Okay.
2: Mi fido, va fin là.
1: Va bene.
3: Ciao ragazzi.
2: Dai, che schifo.
1: È per audio così che... Senti, senti.
2: Dai. Calmatevi. Che figuraccia!
1: È per audio come questi che bisogna pagare.
3: Questo è il vero motivo per cui io pago l'abbonamento premium.
2: Pensate, pensate.
1: E allora, ragazzi, chiudiamo con questo messaggio molto bello che è arrivato.
4: Ciao Andrea, ciao Edo. Sono in vacanza, non vi ascolto perché non mi mancate affatto. Non è vero, mi mancate tantissimo. Però la persona che mi manca ancora di più è Matteo Monti. Un abbraccio a tutti da Nicola, ci si sente Nicola. Settimana prossima.
1: Ciao Nicola.
2: Vabbè, Nico, grazie del pensiero comunque, voglio dire. Cioè comunque ci hai pensato in vacanza ed è una cosa bella.
1: Esatto, e adesso se sei qui hai mandato questo messaggio, spero che tu stia ascoltando.
2: Ma non sta ascoltando.
1: No, ma...
2: Ha solo mandato l'audio.
1: Lo so, ma ha detto che gli manca Matteo Monti.
2: Dici che magari 5 minuti di scotechina
1: solo
2: se li
1: per
2: becca.
1: Quello, sì.
5: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
6: No!
7: La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel Telemix Show.
8: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
1: Allora...

Buongiorno.

0: La mando a fare le cose con Germanotta, Mariangela.
1: Va bene, è una bella idea. Mandiamola via, speriamo di sbarazzarcene prima di agosto. Dico, questo ascoltatore andrà prima o poi in ferie. Gli altri invece non vanno in ferie. 393 7366 240. Voi siete i vocalist.

0: Di luglio 2026, voglio sentire le mani a tempo
1: su,
2: e non c'è nessuno che batte le mani.
3: I love Monty e la sua scottechina. Love Monty.
4: Quella.
5: Vogliamo mettere in onda Mariangela di nuovo?
4: No, basta Mariangela.
6: Mi riuscite a mandare il numero di Mariangela? Devo dirle un due cose.
4: No, no,
6: in
4: sì,
6: amicizia,
4: no,
6: in amicizia.
4: No, no, no. Io
5: te lo do volentieri. Allora, diciamo che in questa parte iniziale della mattinata di Radio Peter Pan c'è stato anche un po'...
4: Un po' di figo sound.
5: Un po' di figo sound. Adesso entriamo proprio nella zona più tamarra. Questo sarebbe un fuorigiri da giovedì tamarro, ve lo dico.
4: Il fighissimo sound arriva adesso.
5: No, no, adesso belli arroganti, andiamo indietro di qualche anno. Il fuorigiri di stamattina fa così.

0: capito, ragazzi, come suona il fuori giro in questo martedì?
1: Avete esagerato comunque, ragazzi.
0: Basta adesso.
1: Adesso abbiamo tutti sti audio qua, riusciamo a metterne una parte, vabbè, dai.
2: Vamos con Jimmy the Sound!
1: Era di JTS, Knock and Kir, il fuorigiri, elegantissimo.
0: Non ho capito niente.
1: Sì, ma neanche io, non so neanche cosa voglia dire.
2: Vabbè, cosa avete tirato fuori? Che bombetta!
1: Bombetta!
2: Che disco da colpi di tosse!
1: Sì. Prima parte della puntata, schiarendoci la voce, il fuorigiri a un certo punto faceva proprio.
0: Però quindi siamo partite tutte le voci adesso, basta, eh.
2: Fuori giri old style. Yeah!
1: Già!
3: La coscia del tuo padre. Vamos carajo!
0: E piano!
3: Vamos Argentina!
0: E piano!
1: Continua per l'Argentina.
2: E che cos'è, la scoteca? Vai!
1: Non era neanche la scotechina, pensa. E poi
2: Timona!
1: Gente tranquilla.
4: Oh, ma cos'è tutta sta tamarraggine grande? Fuori giri!
1: Super top!
2: E qui esplodono le casse. Quanti ricordi al Super Sonic Disco?
1: Fa scattare strane reazioni sto fuori giri.
0: Ecco, questa è la reazione che
1: esatto,
0: fa scattare.
1: Esatto.
0: Però adesso basta,
1: basta, basta, basta.
5: Edo, Andrea, basta fare stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Buongiorno Remix. Buon martedì a tutti. Un martedì afoso, afoso, afoso, afoso, afoso, afoso, afoso, afoso. Buongiorno Remix. Oggi possiamo lamentare. Ma purtroppo c'è il doppio appuntamento settimanale. Con cosa? Dai, provate a dirlo assieme al maestro. Quella cazzo di trasmissione.
0: Maestro.
7: Ieri sera le signore di casa Miyagi si sono impossessate della TV, ma fortunatamente ce n'era un'altra nascosta. E dove ci siamo tuffati? Ci siamo buttati a guardare un po' di qua, un po' di là. Basta che non sia stata quella trasmissione. Ma soprattutto possiamo fare cosa? Un saluto!
1: A chi?
7: Al signor Rocky Festaiolo. Buona la prima ieri pomeriggio.
1: È stato bravo.
7: Sì, interessante questo ragazzo.
1: Addirittura, complimenti.
7: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice martedì lavorativo e per alcuni feriale. Maestro Miyagi vi ricorda che non è mai solo questione di tempo, ma di saper usare il tempo. Sì.
8: Radio Peter Pan.

0: tantissimi messaggi che sono arrivati in questa prima ora di programma. Uno ci ha colpito particolarmente.
1: Dice: amore, devo fare il gas adesso perché mi si è spento il gas, cioè è partito BBB. E niente, devo farla adesso.
0: Ma cosa deve fare?
1: Il gas.
0: Il gas o altro? Perché niente, devo farla adesso.

0: Sole, Mare, Radio.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Peter Pan Pink Power.
3: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: È 8 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Esther Roletto. A Palermo livello di preallerta della protezione civile regionale per rischio incendi, ondate di calore, valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedita al narcotraffico. Una 80 e provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: In my mind.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Sala Steam, era il 2004, che bella questa.
1: Ma che ricordi?
0: Ma che ricordi?
1: Mamma mia, che
0: bellissimi ricordi.
2: Buongiorno Remixer, in partenza per Silverstone UK col bella. Team di Formula SAE dell'Università di Modena. Vi chiediamo un grosso in bocca al lupo per la gara che andremo a fare questo weekend. È una competizione studentesca dove corriamo con delle auto costruite da noi. Quindi forza MMR e ullalla a tutta. Dai, ciao Remixer.
0: A tutta.
1: Ma ascolta Leo che mi ha dato questo messaggio, assolutamente vi facciamo un grande in bocca al lupo, ma mandaci foto un attimo che siamo curiosi.
0: Cioè, delle auto.
1: Vorremmo vedere esatto con che mezzo correte, come siete vestiti voi.
0: Quanta gente ci sarà.
1: Esatto, cioè siamo curiosissimi di questa cosa di cui hai parlato.
0: Quindi... Dove dobbiamo mettere like?
1: Anche, possiamo mandare tutti gli ascoltatori su una pagina Instagram, ben venga.
0: Aggiornateci.

0: c'è nessuno che batte le mani.
1: Allora,
2: batti le mani, sì, ma non batterle troppo.
1: No, assolutamente. Oppure battile per farti fresco. C'è anche questa cosa qui. Io ho pensato una sera, quando avevamo visto le nuvole che si avvicinavano, se tutti insieme soffiassimo verso l'alto, riusciremmo a spostare una nuvola?
2: Sarebbe bello.
1: Vero?
2: Sarebbe molto bello.
1: Tutti insieme, coordinati. E magari la sposti.
2: Allora facciamo così, tra poco organizzeremo il primo raduno di Regaz per fare questo esperimento. Guiderà l'esperimento Riccardo Ldena di Geopop, quello, esatto, che dice che se ti fai la doccia e vai sotto l'aria condizionata con i capelli bagnati non ti succede niente, ma io continuo a non crederci a questa cosa.
1: Ti faccio vedere il video. Tra poco però parliamo del caldo, è un'altra cosa importante.
2: Alfredo al caldo.

0: dell'originale, mentre invece Emma Rossato non l'aveva mai sentita l'originale. Pazzesco. Vabbè, quando Giovanni ha fatto il test in onda
1: ci stupiamo?
0: No, figurati. Allora, volevo salutare un ascoltatore che ha detto: soffio di gruppo is the new energia sferica di Dragon Ball.
1: Tutti insieme potremmo usare il soffio di gruppo o per fare un grande ventilatore, però sarebbe anche una grandissima alitata,
0: dipende cosa hai mangiato.
1: Esatto,
0: ecco, effettivamente.
1: Oppure provare a spostare una nuvola, che è l'obiettivo, quello grande.
0: Ad esempio, quando avete un evento di quelli che non potete far rimandare, non lo so, oppure una cosa che volete proprio che succeda, che accada, e arriva quella nuvoletta lì che vi vuole rovinare la serata.
1: Esatto, ci troviamo in gruppo, andiamo, che ne so, sopra una casa e
0: tutti insieme.
1: Che schifo, cosa abbiamo mangiato ieri sera? Allora, ragazzi, parliamo di freddo, caldo, pioggia o altro. Principalmente di caldo, ovvero.
0: Principalmente, ma chi sei?
1: Principalmente.
0: Malgioglio sei diventato.
1: Principalmente parliamo di bollini rossi, non della Coop.
0: Okay. Però sono sempre rossi.
1: Esatto. Bollino rosso, quattro città, bollino rosso. Cosa vuol dire? Quattro
0: oggi
1: città,
0: parliamo di oggi.
1: Sì, sì, quattro città che dovrebbero proprio evitare di uscire di casa.
0: Quindi è il nuovo programma di Alessandro Borghese, quattro città col bollino rosso, ristoratori.
1: Allora, andiamo per step. Vuoi sapere quelle? No, ti dico quelle col bollino giallo.
0: Vai.
1: Che è quello
0: giallo.
1: Meno caldo, ma comunque temperature anomale. Ce ne sono che conosciamo bene: c'è Venezia, c'è Trieste, c'è Napoli, dove arriviamo comunque anche con le nostre frequenze, Milano. E spostiamoci al bollino arancione, dove troviamo Verona, troviamo Roma, troviamo Frosinone, Bologna e poi invece the worst one, le peggiori, bollino rosso per, le dico tutte a sto punto, Torino, Perugia, Firenze e Brescia.
0: Allora, vi faccio sentire la differenza quando vi chiedono come va, per capire com'è il bollino.
1: Ok, allora,
0: cioè, gli scienziati fanno così. Allora, vanno a chiedere come va. E questi sono quelli col bollino giallo.
1: Sì.
0: Poi ci sono quelli del bollino arancione che rispondono come va.
1: Ah, così?
0: Sì. E poi quelli col bollino rosso che è come va.
1: Io questi sono pensavo che quelli del bollino rosso facessero
0: Ma come fai a fare Sai che fatica fai a fare

0: Tame Impala con Gini, versione remix. 8:16, ragazzi, siamo già arrivati quasi a metà luglio. Domani, momento famos una cantatina, riproporremo Luglio col bene che ti voglio, versione remix. Esatto. A metà mese va messo.
1: Allora, salutiamo gli amici di prima che stavano andando a... Dov'era? Silverstone? Non mi ricordo
0: già
1: più.
0: Silverstone.
1: Allora, sono gli amici di More Modena Racing. Vi invitiamo a seguirli, ci hanno mandato anche le foto di...
0: Loro fanno sia macchine e quindi usano la Formula 6, in questo caso ci hanno detto, che non è una cosa scientifica, ma è il tipo di auto,
1: Formula 1, 1, 2,
0: 3, 4, 5 e 6, da una parte quindi il racing, dall'altra le more, hanno una coltivazione di more.
1: Allora seguiteli, sono oltre 80 studenti che sono coinvolti in questo progetto, loro progettano completamente, la testano completamente, un'autovettura che non esiste, fatta completamente da loro, da 0 a 100 in poco più di 3 secondi, 100 cavalli per 200 kg di peso, e saranno appunto in terra inglese a rappresentare l'Italia. E assolutamente, ragazzi,
0: bravi,
1: a seguire, lo dico di nuovo piano, More Modena Racing.
0: Grandissimi, bravi ragazzi.
1: Allora,
0: bella
1: invece,
0: cosa.
1: Torniamo a noi.
2: E quelli col bollino verde?
0: E questo è come fanno gli scienziati a dire dove sono, che bollino, in che bollino mettono la città.
1: Esatto, quello è l'ultimo test. C'è il nostro carissimo amico e ascoltatore Nicolas, visto che abbiamo dato le città che sono a bollino
0: rosso, rosso,
1: giallo, arancione e rosso. E cosa c'era col bollino? Aspetta,
0: Perugia, ricordo, ecco, Torino, Firenze e Brescia sono quelle col bollino rosso.
1: E dov'è che va Nicolas in vacanza?
0: A Firenze, grandissimo.
1: Vai, vai a scioglierti.
0: Sai cosa dice lui?

0: Buena.
1: 2005, Everybody, Martin Solveig.
2: Magari c'è chi sceglie di andare in vacanza in base a che bollino c'è nelle città, ma c'è anche chi sceglie semplicemente di farsi magari tante piccole vacanze in posti senza dover dire per forza sto una settimana proprio lì dove muoio di caldo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno studio che arriva dall'Università dell'Alabama, Birmingham, dove si è, non ha coinvolto tantissime persone.
1: Ecco, di nuovo, prendiamo questi studi, sì, che coinvolgono poca gente.
2: Noi facciamo
1: con campioni ridotti. Cioè sono gli studi. Allora è meglio piuttosto seguire tutte le teorie di Geopop.
2: Ma beh, sicuramente sono vere quelle,
1: capito,
2: di Geopop. Non sono
1: mi fido
2: scemi.
1: Molto di più di Geopop piuttosto che l'Università dell'Alabama Birmingham.
2: Allora, in realtà quello che hanno studiato può metterti d'accordo, Edo. Sono di questa idea. Ovvero, studio condotto su 100 persone nell'arco di un anno che ha rilevato che avere più weekend dedicati al relax fanno stare meglio, hanno un maggiore effetto antistress rispetto a fare delle ferie, cioè una ferie ma prolungata, come posso, non so se hai capito.
1: Piuttosto che fare due settimane in un anno attaccate, meglio fare, che so, cinque weekend,
2: esatto,
1: che ti dà l'idea di staccare di più volte, no?
2: Ci sono persone che dicono, guarda, io preferisco lavorare duramente, non so, per 10 mesi,
1: sì,
2: e poi fare 2 mesi.
1: C'è chi si fa il mese e mezzo,
2: esatto,
1: adesso, no? Tanti che accumulano e poi adesso li salutiamo, saluti e baci, e dicono ci risentiamo a settembre, alcuni ascoltatori,
2: esatto. A quanto pare invece non è proprio così, perché
1: ragazzi,
2: le vacanze
1: allora
2: lunghe possono includere fattori che aumentano stanchezza come viaggi, cambi di fuso orario, poco sonno, pasti abbondanti. Un'altra curiosità è che l'attesa della partenza rende spesso più felici della vacanza stessa, cioè aspettare la vacanza ti fa stare meglio.
1: Io sono dell'esatto opposto, cioè il pensare di andare mi mette già l'ansia, perché vuol dire sistemare tutte le cose prima di, però poi dopo me la godo molto bene.
2: Leggi l'ultimo messaggio che è arrivato.
1: Vorrei, no? Sì, l'ho vista, l'autrice dello studio è la Grazia Arcaz, che salutiamo tra l'altro.
2: Ma non è così scontato secondo me, cioè il fatto che fare tanti fine settimana via siano...
1: Vai!
3: Voi! Il domandone!
2: Team! Tante piccole vacanze, magari di un fine settimana, ecco, 4-5 fine settimana in giro, oppure una vacanza grossa da 2 settimane?
1: Dite!

0: piccola considerazione, lo studio dal quale siamo partiti, quello dell'Università dell'Alabama Birmingham, diciamo è stato basato su un campione di 100 persone, quindi volendo, se io e te una sera ad una serata facciamo una domanda per alzata di mano,
1: anche stamattina in radio,
0: anche questa mattina per radio, con 100 persone ubriache davanti a noi facciamo uno studio e ci fanno l'articolo. Finalmente ci fanno l'articolo.
1: Ma cosa vuoi che ci faccia l'articolo?
0: A me neanche lì.
1: Abbiamo fatto il domandone. Domandone era meglio.
0: Mamma mia.
1: No, potrebbe essere quella che tu pensi, ma non è.
0: No, aspetta, potrebbe essere un'altra.
1: Non è quella lì, quella lì.
2: Ma se meglio i braghe rotte sul culo o il culo rotto sul braghe?
0: Non è quello il domandone. No, no, no. Il domandone era quindi, partendo dallo studio, fare più weekend durante un anno piuttosto che una, due settimane attaccate, quindi concentrare le ferie. No, è meglio fare più vacanze spezzettate.
1: Lo studio dice che è meglio così, però abbiamo chiesto gli ascoltatori.
3: Io provo a dirvelo, anche se so che siete arrabbiati con me, no, non mi fate mai sentire.
0: Siamo arrabbiati con lui.
3: Comunque è meglio tra...
1: Basta, non sentiamo più niente. No, scherzo, scusami, aspetta che lo sentiamo.
3: Comunque è meglio 3-4 vacanze che non una sola, perché vedi, in 3-4 del fine settimana vedi posti diversi, se ne fai solo una, sì, vabbè, puoi vedere, girare attorno a dove sei, ma
0: okay, vabbè. Sì, però devi stringere, caro ascoltatore,
1: infatti
0: stringi.
1: L'ho dovuto tagliare perché ci mettevo ancora tanto.
4: Ma guardate che secondo me avete fatto confusione, si dice categoria A e categoria B.
1: L'abbiamo fatta male, Edo.
5: Allora, forse per me le farei entrambe, ma essendo obbligata a fare 2 settimane ad agosto e 2 settimane a Natale, purtroppo non mi resta tanto tempo da fare.
1: Si è tolto il dubbio allora.

0: Abracadabra dal 2015, quindi l'anno scorso c'era Lady Gaga su Radio Peter Pan.
1: Abracadabra e le ferie puff spariscono. Beh, in realtà non proprio per alcuni dei nostri ascoltatori, perché c'è chi dice io che lavoro quasi tutto l'anno, poi a un certo punto ho 3 mesi e mezzo di ferie.
0: Ecco, allora non è quasi tutto l'anno, io lavoro per 9 mesi e poi ce ne ho 3 a casa.
1: Esatto, non è tutto l'anno. Tutto l'anno sono
0: stagionale, diciamo.
1: E poi c'è chi dice, boh vabbè, allora a parte che l'anno scorso ricordò che dicevate che le ferie lunghe allungano la vita.
0: Noi l'abbiamo detto?
1: No, l'ha detto
0: qualche università, sì, amico caro.
1: Però dice, io ad agosto sto a casa un mese e quasi mi annoio alla fine. Perché il budget per le vacanze in realtà sarebbe per una settimana risicata.
0: Anche quello è un problema.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Milan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Peter Pan Pink Power.
10: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan.

0: sera e domani sera in concerto a San Siro, Bruno Mars.
1: Esatto, volevo salutare mia nipote in questo momento in macchina insieme a Giulia, insieme anche a mio papà, stanno andando a Milano appunto per il concerto e quindi avevano chiesto Bruno Mars e raccomandate eccolo qua Bruno Mars.
0: E adesso eccolo qua il nostro giornalista del GGCOM.
2: Breaking news. E buona giornata anche da Bruno Marso.
1: Lo sapevo, è tornato Bruno Marso. È bentornato, insomma, siamo contenti di ritrovare.
0: La vedo bene, però, nonostante il cognome.
2: Devo dire di sì. Allora, apriamo con un comunicato sindacale.
1: Ah, attenzione.
2: Tutti noi di Radio Peter Pan smentiamo categoricamente le voci secondo cui vi stiamo invidiando perché voi state al mare e noi in studio a lavorare. Oh. Comunque sappiate che il sole vi invecchia la pelle.
1: Esatto, intanto imparate, vedrete.
2: Veniamo ora alle notizie. Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che se l'Iran dovesse ucciderlo, gli americani sanno già cosa fare. Subito dopo è partito un sondaggio che dice che gli americani faranno la ola e il trenino capotreno a Giorgia Meloni.
1: Ci credo, esatto. Noi italiani cos'era? Non imploriamo.
2: Ondate di calore, gli esperti rassicurano gli italiani. Quella in corso sarà l'ultima ondata di calore. Dovrebbe esaurirsi entro novembre.
0: Dai, speriamo bene. Ormai manca poco, ragazzi.
1: E poi sarà un'estate tranquilla.
0: E poi sì, da novembre in poi è tutto in discesa.
2: Un turista lombardo ha fatto sapere di essere riuscito a trovare un lettino a Jesolo a meno di 60 euro al giorno, ma poi si è reso conto di essere finito per errore in ospedale.
0: Costa di meno.
1: Meno in ospedale.
0: Male, c'hai anche l'aria condizionata lì se ti va bene.
2: Vi saluto, ci vediamo martedì prossimo.
0: Bene,
1: signor Marso, grazie mille di essere passato a trovarci. Il GGCOM torna giovedì.

0: Bon bon bon, salutiamo tutti quelli che si sono buttati in maladie. 8:44 di martedì mattina, ancora il The Remix Show e saremo insieme fino alle 10. Poi arriverà la Generation, poi sì, arriverà beh, Peter Panamanetta, poi Rocky nella sagra. Eh no, no, questa settimana non c'è Muva.
1: È vero, è vero. Abbiamo parlato di vacanze prima, cioè dello studio che arrivava da Birmingham che diceva che fare più fine settimana durante un anno è meglio di fare magari una vacanza lunga, quelle 2-3 settimane, un mese e mezzo.
0: Ecco, tu hai detto lo studio, ma io direi lo studietto.
1: Lo studietto, perché sì, su campione di 100 persone.
0: È il campione
1: persone.
0: Solo di 100 persone, era non uno studietto, tantissimo. Voglio dire. Ragazzi.
1: Comunque, appoggiandoci a questa notizia, volevamo ricordarvi di una bellissima iniziativa che ha intrapreso Radio Peter Pan.
2: Programma in collaborazione con...
1: Non è uno sponsor.
0: Metto in collaborazione
1: non
0: con, che attira un po' di più l'attenzione dei nostri ascoltatori. Allora, ragazzi, noi abbiamo un bellissimo muro piombato.
1: No, dove tutte le pareti
0: sì,
1: sono
0: le pareti sono
1: qui,
0: piombate.
1: Per far sentire meglio l'audio.
0: E quindi, sentite, no? Allora, se andiamo a battere... Sentite che piombazza.
1: Se guarda, sai la polvere che hai alzato.
0: Ma hanno detto che avevano pulito.
1: No,
0: non hanno pulito.
1: Lascia stare,
0: niente,
1: lascia
0: non l'hanno pulito.
1: Edo.
0: Perché aspettavamo l'estate.
1: Comunque, lo vogliamo sfruttare non sì. solo per metterci magari i nostri loghi che stanno tappezzando lo studio, ma volevamo arricchirlo con le vostre vacanze. Questa è l'idea che ci è venuta.
0: E allora, perché non mettere le calamite? Cioè, esatto. Voi che andate nelle vostre località di vacanza, no? Che sia per un weekend o che sia per una vacanza lunga di 1, 2, 3 settimane, un mese. La calamita come gadget è sempre bella. E allora portatecela in studio che noi le raccogliamo tutte, le mettiamo tutte vicine e ci sentiamo in vacanza con voi.
1: Noi siamo come le vostre nonne che sul frigorifero vogliono avere tutte le vostre vacanze.
0: Esatto.
1: Eccoci qua, ragazzi.
0: Le nonne.
1: Esatto, noi siamo le vostre nonne. Prendete una calamita dove andrete, spendete quella. Ma prendete anche la più brutta,
0: cioè quella non... che costa meno.
1: Esatto, prendete
0: per
1: quella più
0: per
1: brutta
0: forza bella.
1: Che noi vogliamo mettere nel nostro frigorifero. Radiofonico.
0: Chi vuole la può inviare via posta al nostro indirizzo, via delle Mimose 12 Castelfranco Veneto 31033, poi ve lo mettiamo nelle stories, oppure potete portarcela ad un evento, quando ci vediamo ad un evento.
1: Esatto, siete di passaggio per la radio, sapete che di sopra è un po' complicato
0: salire,
1: ma potete lasciarle giù, a
0: sì.
1: noi fa piacere, poi vi salutiamo in diretta assolutamente.
0: No,
1: scrivete
0: anche a salutarvi giù,
1: scrivete alla cortile attenzione dei Remix, giusto no?
0: Sì, cortile
1: attenzione.
0: Quindi avete capito, in vacanza con i Remix di Radio Peter Pan. Maria.

0: Maria, Maria, Maria.
1: Si chiama così la canzone, non è che sto dicendo chissà cosa. Allora, prima ho salutato mia nipote, no? Lei rientra proprio nella Gen Z. Cos'è? 22 anni mi pare che abbia. Scusa Marco, mi sembra 22 comunque. Vabbè, 22-23 è molto giovane. E potrebbe rispondere alla questione del esiste davvero il Summer Win, ovvero nuovo trend che spopola soprattutto per quanto riguarda la Gen Z, di guardare film horror in piena estate.
2: Noi siamo molto attenti a tutti i trend, quindi quando ne becchiamo uno nuovo non vediamo l'ora di portarvelo per capire poi se realmente è una baracconata oppure no questa roba che ci propina l'internet.
1: Esatto, tu hai presente, Edo, questa è una, secondo me, una tradizione che magari ha coinvolto anche te, ovvero di andare in campeggio, andare in campo scuola.
2: No,
1: andare...
2: non l'ho mai fatto. Ho fatto il campeggio, ma per gli affari miei.
1: Di quando arriva quel momento in cui attorno ad un falò qualcuno racconta una storia horror.
2: Ma non è una cosa che si vede solo nei film horror.
1: No.
2: Si fa davvero. Tu l'hai fatta nella tua vita?
1: Io l'ho fatta, ma.
2: Che storia avete raccontato quella
1: volta? Non mi ricordo adesso la storia, però di
2: c'era quello con la torcia.
1: C'è qualcuno che racconta la storia, ma a volte lo è anche una nonna. Perché io mi ricordo che anche mia nonna raccontava le storie, magari non a me, ma ai miei fratelli raccontava le storie da paura. E quindi tutti lì, i bambini che stanno lì. Cioè, e di conseguenza adesso si ripercuote tutto guardando film horror d'estate.
2: Quindi non si va più al campeggio,
1: esatto,
2: con la torcia lì e ci si mette paura raccontandosi queste storie qua, queste storielle. Ma si guardano i film a casa,
1: esatto.
2: E c'è questo nuovo trend che si chiama Summer Win. Quindi sarebbe l'Halloween spostato.
1: Esatto, solitamente è una cosa un po' più invernale, con il freddo, chiusi in casa. Invece, a quanto pare, sarà che quest'estate molto calda, però si fa anche d'estate.
2: Faccio una domanda: allora, chiusi in casa a guardare questi film con l'aria condizionata,
1: certo,
2: o no?
1: Certo.
2: Con i capelli bagnati o no? Perché adesso chiamo quelli di Geopop. Radio.

0: trend che coinvolge la Gen Z e forse non solo, bah, anzi soprattutto la Gen Z, ovvero di chiudersi in casa e guardare dei film horror.
1: Bah,
0: bah, Edo dice bah, ma a quanto pare in realtà non è proprio una cosa che riguarda solo i ragazzi giovani di adesso, succedeva già tanto tempo fa.
2: Questa, voi non vi ricordate, ma quando c'era Festival Bar su Italia 1, dopo il Festival Bar c'era Notte Horror e c'erano tutti i film così.
0: Io non me lo ricordavo, però vedi, grazie per aver raccontato la tua
1: storia. Perché si andava a letto presto, noi non guardavamo Festival Bar fino alla fine, credo. Oddio, d'estate, forse anche sì, non lo so, però c'erano orari un po' più umani una volta.
0: Certo, Festival Bar sarà finito massimo alle 10:30.
1: Sì.
0: Adesso comincia.
1: Iniziava alle 8, adesso alle 10:30 ci sono ancora l'anteprima, sì, esatto. I titoli di testa.
0: È vero.
3: Ciao ragazzi, ma siamo sicuri che questa voglia di guardare film horror sia dovuta all'estate o sia solo perché la gente è diventata sociopatica e vorrebbe ammazzarsi uno con l'altro?
1: Quindi è un trend
0: tipo lei
1: da studiare, allora, con la sociologia, questo qua.
0: Segna il suo numero, la salviamo. Cosa scriviamo? Pazza, psicopatica,
1: attenzione,
0: cose del genere.
1: Attenzione a questa.
0: E poi attenzione anche a lei,
4: Credo, ciao Andrea. Io penso di aver traumatizzato inerente a horror, temi horror. Ho leteralmente traumatizzato mio fratello minore e due figli di una mia ex collega di lavoro raccontandogli la storia del babau.
0: Vogliamo sentirla?
4: Che
0: non l'ho sentita.
4: Mia nonna a suo tempo aveva raccontato a me, ma letteralmente traumatizzati che finché non sono abbastanza cresciuti di notte non riuscivano a addormentarsi perché pensavano che nell'armadio il babau venisse fuori e li catturasse.
0: Che ansia.
4: E vabbè, ci stava.
0: Ci stava.
4: Un racconto horror ogni tanto ci sta.
0: Certo,
4: ciao.
0: Certo.
4: Ciao,
1: cara
4: ciao.
1: Amica che hai mandato l'audio, però mandacene un altro di massimo 20-30 secondi, facci il riassunto della storia del babau,
0: sì,
1: che non la sappiamo.
0: Ti prego.

0: paura, ragazzi, che paura!
1: Le avevi detto massimo 20-30 secondi, sì. È andato un po' oltre.
0: Aia,
1: però vabbè.
0: Solo il primo allora.
1: No, il secondo secondo me è quello che fa la differenza.
2: Questa Pau è un mostro che vive all'interno dei, degli armadi, un mostro bruttissimo, e ti attira con delle luci che vengono fuori attraverso le ante o con delle
0: mamma
2: voci
0: mia.
2: E se il bambino apre le ante viene catturato e non ritorna più nel
0: mamma
2: mondo
0: mia.
2: Reale, rimane catturato nel mondo del, del babà, quindi non ci si deve mai alzare dal letto.
0: È una rivisitazione delle cronache di Narnia praticamente.
1: Aspetta, perché adesso c'è la parte brutta.
2: Pura mia nonna me lo descriveva come che aveva questo testone un po' come le maschere giapponesi, questo testone con gli occhi grandi, questa bocca grande,
0: mamma mia, cioè
1: praticamente
0: testone.
1: Sai chi era alla fine?
0: Rocky Festaioli.
1: Esatto.
3: The Mix Show.
4: Sì, tutto bene.
5: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Terpano Clock.
11: Le 9 da 2 minuti.
10: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da
12: Ali a Liber, basso è bello.
11: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
12: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
11: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
12: Ali, migliora la vita.
11: Anche con i prezzi bassi.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Esther Oletto. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici e annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'Andrangheta in Calabria, nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere. Contestati a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio. Apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Devi arredare il tuo giardino?
20: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla,
24: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
22: Noi 1000!
24: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Hai fame?
26: Sì!
25: Molta?
26: No!
25: Hai voglia di uno sfizio?
26: Sì!
25: Fritto?
26: No!
25: Croccante?
26: Sì!
25: Dici sempre sì e no!
26: Eh sì!
25: Sì e no, Fiorentina!

0: Allegria Macarena.
1: Non ci credo, uno dei nostri dischi preferiti del 2017. Quando lo mettiamo lo cominciamo a ballare come lei.
2: Siamo proprio incontenibili quando succede. Che peccato che il tempo a disposizione per parlare di storie da paura è finito, però sono arrivate tante storie belle, volevamo dirvi che le abbiamo viste, le abbiamo lette e ci siamo
1: anche abbiamo solo viste,
2: impaurite.
1: A distante.
2: No, no,
3: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante del

0: si va via veloci come dei treni che partono. Beh, insomma, mica tanto veloci i treni in questo momento, voglio dire. Purtroppo ci sono parecchi problemi.
1: C'è?
0: Perché stanno. Perché.
1: Che succede?
0: Ma come? Non hai sentito di tutti i lavori che stanno facendo? Il nostro Federico per tornare da Roma ha fatto un giro e ha dovuto scendere, riprendere altro treno, stazioni bloccate.
1: Ah,
0: insomma,
1: ok, no, questa
0: deviazioni per i lavori estivi, quindi tanti problemi. Quindi cercheremo di andare più veloci dei treni. Per far questo ci abbiamo bisogno delle vostre recensioni express.
1: Ma mi stai dicendo che praticamente stai facendo non il domandone ma il domandino?
0: È un domandino qua, perché dovete essere veloci nel rispondere al 393-7366-240. Nome della serie TV che state guardando, voto che date a questa serie TV che state guardando in questi giorni da 1 a 10 e 2-3 parole.
1: Sì, esatto, non delle serie TV vecchie,
0: no,
1: la vostra
0: non
1: serie
0: la
1: preferita.
0: No,
1: quelle che state guardando adesso.
0: 393-7366-240.
2: Attenzione,

0: ai ai, no, ai, no, ai, no, ai. No, qualcuno no. Potrebbe dire così quando arrivano quelle notizie brutte sulle serie TV che stai guardando, che magari vengono cancellate, che secondo me è sempre molto triste. È un mini lutto che subisci quando c'è una serie che ti piace che sai che poi non viene rinnovata.
1: Ma tipo...
0: No, in realtà qua oggi ci va bene perché abbiamo solo notizie belle di rinnovi e quindi state tranquilli, ragazzi.
1: Cosa hanno rinnovato?
0: Allora, hanno rinnovato, e questo lo sapevamo già, The Gentleman, che tornerà finalmente a novembre su Netflix. A settembre su Netflix abbiamo finalmente la data d'uscita, o meglio il mese, perché è da un po' che si aspettava. È la serie TV che è andata molto molto bene, ha fatto un record pazzesco, ma soprattutto ve la ricorderete perché per un po' di tempo abbiamo visto l'attore Guy Ritchie che guidava un'auto sopra i gradini di una strada di un palazzo e portava la macchina su, quindi molto molto bello.
1: Lo conosco.
0: Poi abbiamo aspettato più di un anno dopo l'uscita dal ciclo precedente per avere la conferma che arriverà la terza stagione di Pesci Piccoli. Un'idea, un'agenzia, molte idee, poco budget per questa terza stagione.
1: Dei Jackal.
0: Molto molto divertente.
1: Ho guardato, sì, non sono riuscito a portarla a termine perché non lo so, sai già, c'ho qualche blocco probabilmente, però mi sembrava molto fatta bene, sì.
0: Dall'11 agosto invece in streaming la docuserie sull'allenatore portoghese Mourinho.
1: Bello.
0: Saranno tre parti in cui sarà diviso questo documentario che racconterà appunto la vita con la solita intervista e lui, poi immagini, repertorio.
1: Un personaggio molto interessante, divisivo, discutibile, forte, però sicuramente interessante.
0: Ve la guarderete?
1: Sì, io penso di sì. Dico

0: Pardon, ho sbagliato, intendevo Theo James, l'attore, scusami, di The Gentleman, che tornerà, abbiamo detto, a settembre su Netflix, che è quello che poi faceva il suo stesso personaggio, lo interpretava per, certo, fare questa pubblicità con l'auto che diceva il gentleman vanno ovunque con la macchina.
1: Mi ha incuriosito, forse provo a guardarla. Sono stato contento quando sono stato al concerto di Max Pezzali di scoprire, anche se in realtà se ne parlava già da un po', che a ottobre ci sarà la nuova stagione che parla degli 883.
0: Molto
1: dopo
0: bene.
1: La prima hanno ucciso l'uomo ragno, arriva Nord, Sud, Ovest, Est, e sono molto gasato perché sto facendo il rewatch dell'altra, della prima, della
0: a
1: prima
0: proposito
1: stagione.
0: Di rewatch, io sono alla quinta stagione di Breaking Bad, manca pochissimo.
1: Bello,
0: ieri
1: bello.
0: È successa quella roba lì del libro.
1: Bellissimo. Quello mi ha fatto venire un attacco di panico.
0: Esatto, sentiamo un po' di ragazzi con le loro recensioni express.
2: Ciao a tutti, raga. Allora, io tempo fa ho iniziato a seguire a vedere Richard su Amazon Prime. Richard. E devo dire che mi ha preso di brutto. Ho visto le prime due stagioni nell'arco di pochissimo, e adesso sto già guardando la terza.
1: Allora, è molto carino Richard, cioè, se ti aspetti una serie. Allora, devo dire la verità, è un po' banale.
0: È Richard o Preacher? Perché c'è,
1: no, lui ha detto Rich con la R.
0: Dai.
1: Ha detto Richard lui, comunque penso che intendesse Richard. È un po' semplice, cioè, nel senso, protagonista che è l'essere umano perfetto, cioè fortissimo, intelligentissimo, eccetera. E quindi gli vanno le cose sempre in un certo modo.
0: Quando ci sono queste cose un po'.
1: No, vabbè, ma è semplice, ma carina. Ciao ragazzi, lui parla di Alien, credo che intenda Resident Alien. Resident Alien, film a puntate su Netflix. Sto guardando la quarta stagione, veramente bellissimo. Non so se sta parlando di quello, devo dire la verità.
0: Chi lo sa? Poi ancora c'è chi dice: io sto guardando con il mio ragazzo il remake di Amazon Prime di Ken il Guerriero.
1: Ah, com'è?
0: Inizialmente pareva una cafonata, invece devo dire fatto veramente molto bene. Voto 8. C'era qualcun altro invece che parlava di remake.
3: Io sto guardando La Casa della Prateria. Su Netflix, 8 episodi.
0: Ecco, l'unica
3: nuova.
0: Cosa.
3: Bellissimo.
0: Bellissimo. L'unica cosa che non è riuscito a dire è Netflix.
4: Peter Pan. Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
4: Forever Fan. Forever Young.

0: dare you.
1: Lego. Lego. Lego. Lego.

0: figo sound.
1: Ringrazio Luca, l'ascoltatore, che mi ha dato un'informazione che cercavo, e anche perché era un po', non mi ricordavo perché avevo lasciato perdere questa serie che mi aveva, che mi interessava molto, cioè The Night Manager, anche perché c'ha due attori protagonisti che sono tra i miei due preferiti, ovvero Hugh Laurie e Tommy Hiddleston.
2: E purtroppo l'hai lasciata perdere.
1: No, non è che l'ho lasciata perdere, perché la cercavo e c'era su Prime, ma mi pare che ci fosse solo in lingua originale, e quindi dopo un po' che provavo a guardarla non la seguivo con attenzione. Invece adesso mi ha dato l'informazione che c'è, è in doppiata in italiano, quindi posso riprendere a guardarla. Lui la sta guardando e dice proprio che due attori fantastici.
2: Allora, tra poco invece, attenzione, perché arriveranno i servizi in camera, ma soprattutto prima dei servizi in camera c'è da fare un domandino.
3: Ancora?
2: Domandino, ragaz, secondo voi dovessimo cambiare il nome di Netflix dando un nome italiano, ok? Come potremmo chiamarlo? Perché Netflix in italiano,
1: dici che,
2: cioè,
1: fanno fatica.
2: Per gli italiani non è un nome così facile da pronunciare.
1: Neanche Prime, neanche altre serie, perché lei ha fatto proprio tanta fatica,
4: Outlander, bellissimo, non so però se su Netflix o su Prime. Ciao ciao.
1: Non lo so. Che piattaforme sono queste?
2: Non lo so, come dovremmo chiamarla?

0: Sport.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: aperti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: cosa
1: succede, no? Che vai in discoteca, poi ti piglia male, bevi un po' troppo e ti parte quella roba lì che comincia a piangere in discoteca.
2: Allora, io non so piangere, sicuramente vomitare, quello sì, se ti piglia male, ti sbianchi.
1: Guarda, adesso chiediamo a uno che gli anni per andare in discoteca ce li ha e ci dice meglio.
3: Servizio in camera per
1: Omar, buongiorno Omar.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Omar, allora te sicuramente sei già andato diverse volte in discoteca, no?
4: Sì, dai, qualche volta sì. Insomma.
2: Hai già preso? Ti sei mai ubriacato?
5: Sì.
2: Allora aspetta, aspetta, altra domanda importante. Ti sei mai ubriacato male, Omar?
4: Qualche volta sì.
1: Però adesso hai imparato a fare le cose con testa.
2: Certo.
1: Sei un ragazzo che cresce. Soprattutto l'altra domanda che dovevamo farti è: hai mai pianto in discoteca?
4: No, quello no.
1: No, per fortuna.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Un uomo forte.
2: Sì, i veri uomini fanno così.
1: Non piangono.
2: Allora, Omar, ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri perché oggi, 14 luglio, è il tuo 18° compleanno.
1: Auguri!
2: Grande Omar.
1: Ah, grande.
2: Dedica semplice che dice: siamo fieri di te, sabato grande festa e da settimana prossima si cambia, si comincia a lavorare. Già stanza. Da parte di papà Silvio, mamma Jessica e il fratello Nicolino.
1: È finita Omar, è finita la pacchia.
2: No dai, scusa, è appena cominciata.
1: Che devi andare a fare come lavoro?
4: Vado a fare il muratore.
1: Grande, ottimo, segniamoci il numero.
2: Almeno t'abbronzi, questo è nota positiva. Vuoi dire qualcosa alla tua famiglia?
4: Che ti ringrazio tanto, spero di renderli orgogliosi nel mio cammino.
2: Bravo, bravo, lo sono già, ce l'hanno scritto. Comunque adesso ti lasciamo fare le tue cose. Buon compleanno ancora, in bocca al lupo per i festeggiamenti nel weekend e ci sentiamo alla prossima, va bene?
1: Ciao Omar.
2: Ciao.
4: Ciao.
3: Attenzione,

0: una versione 2026, cioè allora, fatta ripresa dall'originale.
1: Stiamo facendo un po' di servizi in camera, abbiamo telefonato a un po' di persone, una è al telefono che ci aspetta.
2: Servizio in camera
1: per Selene, Selene. Ciao Selene.
3: Ciao, ciao ragazzi.
1: Come
3: ciao.
1: Stai? Benvenuta. Sei carica per questa giornata?
3: Cosa?
1: Sei carica per questa giornata?
3: Sì, carica, anche se, carica.
1: Anche se forse hai ragione, in realtà siamo in ritardo di un giorno.
0: Mannaggia, perché sappiamo che hai festeggiato ieri.
1: Sì, allora.
3: Sì, esatto.
1: È stato un compleanno anche un po', diciamo, diverso dagli altri. Sei tornata a casa, hai festeggiato bene?
3: Sì, dai, abbastanza, mi sto riprendendo un pochino, dai.
1: Dai, anche perché...
4: No, noi... attenzione, perché torna a casa oggi, deve ancora tornare a casa.
1: Ah, sì?
4: Sì.
3: Oggi torna a casa, oggi.
0: Stai aspettando che firmino.
3: Sì, no, ho già la lettera di dimissioni.
1: Oh, che
3: sto
1: bello.
3: Sto solo aspettando che mi vengano a prendere tra un po'.
0: Bene, bene, bene, bene. Infatti, attenzione perché è arrivato un bel messaggio per te che diceva:
1: allora, ieri hai festeggiato il tuo compleanno. Possiamo dire quanti anni hai fatto?
3: Certo.
1: Allora, ieri hai festeggiato il tuo 56esimo compleanno. È stato un compleanno diverso dal solito, ma sicuramente uno di quelli che non dimenticherai mai. Con oggi si chiudono 3 mesi lunghi e difficili, pieni di sfide, ma finalmente siamo arrivati alla fine di questo ricovero. Oggi torni a casa e non vediamo l'ora di riabbracciarti.
0: Con le dovute precauzioni,
1: esatto.
0: Per carità.
1: Sei una donna incredibilmente forte e coraggiosa. Hai affrontato ogni giorno con la forza di una vera guerriera, nonostante gli alti e i bassi. Siamo super orgogliosi di te e siamo pronti a ricominciare insieme, un passo alla volta. Ti vogliamo tanto bene da Alessio, mamma Marte, da tutte le persone che ti vogliono bene e ti sono stati vicine in questo periodo.
0: Oh,
1: quindi dai, vuoi dire qualcosa?
3: Grazie.
1: Selene? Vuoi dire qualcosa?
3: Ringrazio mio figlio, innanzitutto mia madre e tutti quelli che in questi 3 mesi mi sono stati vicini, ovviamente, e ringrazio anche voi ragazzi per questo pensiero molto, molto carino e molto gentile.
1: Ma niente, ci mancherebbe. Adesso...
0: Anzi, molto volentieri, Alessio è un vero regaz, ci segue da un sacco di tempo.
1: Adesso preoccupati solo di festeggiare per bene, ok?
0: E di goderti un po' la casa,
1: sì.
0: E relax e la famiglia.
3: Sicuramente.
0: Dai.
3: Dopo 3 mesi. Esatto.
1: E allora Selene, ti mandiamo un abbraccio grandissimo, ancora tanti auguri e alla prossima.
3: Grazie mille ragazzi, buona
1: grazie
3: giornata.
1: Ciao.
3: Ancora. Ciao.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: su Peter Pan. Ora si gioca con...
1: Attenzione che giochiamo con gli amici di Acqua Splash a Lignano. Scivoli da brivido, piscina onde, la nuova area Krabby Castle per i più piccoli. Un esatto. Giorno di puro divertimento con un'alternativa perfetta anche alla spiaggia. Insomma, se volete cambiare, ogni tanto sono aperti ogni giorno fino a settembre.
2: E noi questa mattina vi vogliamo regalare un paio di biglietti, sì, per quanto riguarda appunto Acqua Splash a Lignano.
1: A Lignano, quindi... hai detto?

0: Milano.
1: Chissà che facciano la sigla nuova proprio su queste note. Regaliamo due biglietti, quindi se siete magari nei paraggi, nei pressi, o semplicemente avete in programma di fare un salto a Lignano per divertirvi un poco, o magari lo state valutando solamente adesso perché vi abbiamo parlato di questo posto bellissimo, potete averli. Basta mandare una nota audio al 393 7366 240, facendo il suono più simile possibile a uno splash, a un tuffo. Quindi, Edo, fammi un esempio. Questo non avrebbe vinto.
2: Questa era
1: per
2: di
1: esempio.
2: Testa, questa era di testa.
1: Il più bello che fa il suono del tuffo, tipo.
2: Sì.
1: Era uguale!
2: Questa è la barca
1: perfetto.
2: Che parte!
1: Era perfetto!
2: 393 7366 240.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Tra l'altro in quest'ultima canzone, Silver Screen, c'era proprio il suono del tuffo, anche qua.
4: È tutto collegato, non facciamo niente a caso. Nulla. Complimenti all'ascoltatore che ha vinto, che ancora non ci ha risposto. Rispondici al messaggio, caro ascoltatore.
3: Eh sì, Nicola, dai.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: È finita, ragazzi.
4: La puntata del martedì, domani c'è quella del mercoledì.
3: Incredibile.
2: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. Oh.
7: Grazie a
8: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Ain't got no home. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
2: Rispetto per tutti,
3: o quasi.
2: Paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
4: Le 10 in punto c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: 14 luglio 2026, siamo a metà mese, 5 minuti dopo le 10. Per le prossime 3 ore c'è la Peter Pan Generation, programma ripieno di tante rubriche, domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi. Nella seconda ora il cazzo mercato con Emma Rossato, un po' di Along the Broad, il dilemma. Terza ora quella del computerone che mette in palio dei ticket che danno delle possibilità importanti, quelle di vincere, che bello vincere, brutto perdere, lo dicono anche le squadre che partecipano al mondiale, che io all'inizio ho seguito con un po' di, sai, disinteresse, non c'era l'Italia, poi partita dopo partita, adesso siamo arrivati alle fasi salienti, sono addirittura in crisi d'astinenza, l'ultima partita intera l'ho vista venerdì, e quindi è martedì, sono passati un sacco di giorni, finalmente stasera Spagna contro Francia, Francia contro Spagna, due squadre, due nazionali che agli italiani stanno un po' sui maroni. Eh sì, per diversi motivi, sempre legati allo sport e comunque alla storia. Però vedi, ci sono degli artisti che hanno dei legami sia con la Spagna che con la Francia. Uno, ad esempio, è Manu Chao, che ha genitori spagnoli, che però poi sono scappati dalla Spagna franchista e si sono rifugiati a Parigi. E lì è nato il piccolo Manu, che ha cittadinanza francese ma anche spagnola. Cosa ti farà stasera?
1: Che ora son, mi corazon.
0: E allora ho detto, perché non rubare un suo disco dall'archivio? Quello del

0: Peter Pan, il nuovo di Peggy Goo con Ira Star, si chiama Wow Man. C'è la Generation, ciao, io sono Joe.
1: Buongiorno, prima di partire con tutte le domande, le cose, volevo fare un saluto importante a, al Porchetta.
0: Al Porchetta,
1: sta lavorando in questo momento qua, in realtà si sta grattando perché
0: non ci
1: diciamoci credo. La verità, tra pausa sigaretta, pausa caffè, pausa qua, pausa là, non fa niente. Ciao Porchi!
0: Io sto dalla parte del Porchetta, mi sembra uno che si dà da fare. Qualcun altro dice, Joe, manda un saluto e un buon viaggio a mia moglie Moira e mio figlio Filippo che stanno andando in vacanza all'isola di Albarella e di sicuro stanno ascoltando. Buone vacanze! Stasera grande partita, semifinale dei mondiali tra Spagna e Francia. Joe, stasera si tifa Spagna, anche se la vedo durissima, io ci spero, pure lui.
2: Comunque io penso che stasera gli italiani, compreso me, ci faranno tutti Spagna, francesi mi stanno sulle balle, buona giornata.
0: Quella, lo dice anche lui, ma va scherzi, Spagna i numeri uno, francesi stanno sulle balle a tutti, dipende poi dallo sport, c'era la Spagna, quella che vinceva tutto una quindicina d'anni fa, che sta sulle balle anche agli interisti, però sai che c'era il detto, Francia o Spagna purché se magna, arriva, pensa, dal 1500, l'ha scritto uno scrittore politico e storico italiano che si chiamava Francesco Guicciardini, c'ha pure una statua agli Uffizi, lui faceva dei riassunti sulla politica dell'epoca, prendeva dei documenti e sta cosa di prendere dei documenti ufficiali l'ha reso uno storico fondamentale, no? E quindi il senso di Francia o Spagna purché se magna in un'Italia frazionata, quella dei comuni medievali, significava che non importa chi c'era a governare, c'era influenza spagnola, c'era influenza francese, non fa differenza, l'importante è che si mangi. E quindi io oggi vorrei farvi questa domanda qua. C'è un detto che sapete spiegare? Sai che se ne dicono tanti durante il giorno, una rondine non fa primavera, ma te lo sai spiegare? 393 736 6240
3: Peter Pan Generation.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Si chiama How Does It Feel questo disco. Riprende un disco degli anni Ottanta, quello dei New Order, fatto dai Dub Dogs, Fezzo e Zark. Ho cercato di capire quanti siano sti produttori. Pensavo fossero tre. Invece i Dub Dogs sono due, Fezzo sono due, Zark è uno. In cinque per rifare un disco. Ma è uguale all'originale. Te lo giuro, vatti a sentire l'originale. Si parla nella Generation di detti popolari, la massima espressione della saggezza popolare è tramandata grazie ai detti popolari. Prima vi raccontavo del Francia o Spagna purché se magna, sai, non importa chi ci sia il governo, francesi, spagnoli, ad oggi governi di destra o sinistra, l'importante è arrivare a fine mese e campare in qualche modo, quello è il senso del detto. Vi chiedevo anche, ma tipo, sai che una rondine non fa primavera ha un significato abbastanza logico, per carità, non è che un singolo indizio ti porti la felicità o la verità, non è sufficiente per trarre delle conclusioni definitive, arriva dall'antica Grecia. L'ha scritto Aristotele: come una rondine non fa primavera, ne fa un solo giorno di sole, così un solo giorno di sole o un breve spazio di tempo non fanno felice nessuno. C'è un'antichità dentro che è una roba pazzesca. Poi ci sono dei detti che non serve neanche spiegarli.
2: Ciao Joe.
1: Ciao.
2: Io adoro il detto che dice tempo cule siori e fa quel che bollori.
1: Ok.
2: Penso che non serva spiegazione.
1: No, è logico.
2: Ma mi fa morire questo detto. Ciao Claudia da Verona.
1: Claudia, tempo, culo e signori fanno quello che vogliono. Decidono tutto loro con la loro testa o col loro culo, dipende. 393-7366-240. Prendi un detto della tradizione popolare e prova a spiegarmelo. Sei in grado di farlo, ma se...
3: Peter Pan Generation.

0: Sunshine Band, That's the Way. Il remix è quello dei Party Pupils su Peter Pan e stiamo cercando di trovare la saggezza nei detti popolari. Custodiscono tutta l'esperienza dell'umanità e vengono tramandati oralmente da generazioni. Ma sai spiegarli? Cioè, quella è la roba difficile. Perché ricordarlo è un conto, saperne lontanamente il significato, ma metterlo giù in spiegazione non è mica facile.
1: Ciao Gio, un detto popolare che vale in tutta Italia: se felice vuoi campare, i cazzi tuoi ti devi fare.
0: Questo mi sembra più rima da papiro di laurea, non l'ho mai sentito come detto, però
2: buso se buso
0: anche questo, cioè come fai a spiegarlo? È difficile da spiegare, non lo so.
3: Ciao Gio.
0: Ciao.
3: Beh, un detto che a me piace molto è: il tempo deve restare a maritare per fare quel che vuole.
0: Aspetta,
3: il senso è che il tempo non si è sposato per fare quello che vuole.
0: Questa era bella, guarda che lui l'ha detto anche in maniera un po' timida, però è vero, cioè il tempo non si è sposato, così può fare quello che vuole, è libero. Il significato intrinseco è che se ti sposi non sei più una persona libera. Vuoi sapere un altro detto popolare? Questo è vero. Bisogna della base poetica, questo è un grande classico della tradizione italiana, c'è in tutti i dialetti, lo scrive Cri. Non serve spiegarlo. Rossa dei cavei, golosa dei usei.
4: Peter Pan! Esta-

0: mitico Ciccio Merolla, Malatia, su Peter Pan. Torniamo nell'ambito della saggezza popolare. Questo potrebbe essere il detto più odiato dalla Gen Z, perché c'è del body shaming, ma solo superficiale, perché poi se lo analizzi è un bel detto.
1: Brutta de muso, larga de buso.
0: Cioè, se sei bruttina, hai degli altri talenti, è questo. Cioè, non fermarti all'apparenza, il talento lo trovi dentro di te o comunque in qualche orifizio. Ci sono dei consigli della nonna.
2: Mia nonna diceva che schei e osei qui passa ciapei.
0: Orgogliosi.
2: Evviva!
0: Orgogliosi del pensiero della nonna. Fra poco chiudiamo questa storia qui, cioè traduzione in spiegazione di saggezza popolare. Spiegami un detto di quelli che si usano nella quotidianità. 393-7366-240, fra poco anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria.

0: Dedicata alle donne, si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: Tomorrow va l'anno 2011, Rihanna, Man Down, quella gnagna di Rihanna, fra l'altro. C'è la Generation, ciao, io sono Joe, si parlava di saggezza popolare, che è tramandata di generazione in generazione grazie a dei detti popolari. Vi ho chiesto di provare a spiegarli. Quanti ne sono arrivati di spiegati? Zero. Perché siete convinti che siano chiari? Ma non è detto, comunque c'è tanto body shaming nella tradizione popolare.
1: Ciao Joe.
0: Ciao.
1: C'ho una che sicuramente è body shaming e si dice: maestro d'arte della volpe il tasso e della femmina col culo basso.
0: Mai fidarti della donna col culo basso. Evidentemente deve aver fatto qualcosa nel passato.
2: Ciao Gio, in Toscana c'è un detto che dice: né per scherzi né per burla, intorno ai culo non ci voglio nulla.
0: Vedi?
2: Quindi immaginati un po' il senso di questo detto, però insomma è abbastanza chiaro per chi è amante della patata, diciamo.
0: Cioè, attorno al mio deretano non voglio che ci armeggiate, questo è il significato. Ci spostiamo a Brescia, dove non ci sarà del body shaming.
3: Detto popolare bresciano: ta semi a Buda e fa o col bicchiere bagnato.
0: Cioè?
3: Vuol dire che non sei capace di fare niente, neanche di fare una o con un bicchiere bagnato, che basterebbe appoggiarlo e levarlo e l'hai già fatta.
0: Certo, questo c'è in tante in realtà tradizioni popolari: non sai fare la o col bicchiere.
4: Ciao da Andrea, che non so se avevate capito, sono di Brescia.
0: L'avevamo capito, Andrea. Spostiamoci in Friuli.
5: Allora, non so se è già stato detto perché mi sono collegata da poco, ma in friulano si dice: a ciacarà quel mussi, piardo me timp e si infastidis le bestie.
0: Cioè?
5: Che vuol dire che a discutere con l'asino si perde solo tempo, eppure si infastidisce l'animale. Quindi sì, la persona a cui cerchi di spiegare le cose che tanto non capisce si infastidirà e basta.
0: Quindi non laviamo gli asini, questo è il senso. Questa è la Gen Z incazzata. Troppo body shaming.

0: state ascoltando Radio Peter Pan per chiudere tutta la carrellata di saggezza popolare che abbiamo scoperto essere intrisa di body shaming, di cattiveria, di sessismo. C'è Alex?
1: Bello, vogliamo chiudere in bellezza vai. Questi detti con un tocco di body shaming ulteriore. Sì. Allora, ti do le due varianti abbastanza comprensibili, penso che non servano le spiegazioni. Mm. Comunque uno è da Dio trofeo davanti museo, sì. E l'altro è da Dio te tenta davanti te spaventa.
0: Cioè il significato è il medesimo, dietro sembra una roba e davanti sembra un'altra. Adesso l'ho detto proprio politically correct. Che si salvano e che vanno bene in questo martedì, che è vero, è la giornata più complicata della settimana, ma qualche segno se la cava e se la ride sotto i baffi, il toro tipo, i gemelli pure, noi della Vergine, lo scorpione, il sagittario, l'acquario e i pesci. Questi quelli buoni, gli altri non citati male.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi. Gli ultimi due da citare sono i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi di oggi, col voto 8 in pagella in questo martedì 14 luglio. I the best sono quelli del cancro. Se fossi un mobile non saresti di certo un comodino, troppo comodo, non saresti una poltrona, non sei un poltrone e nemmeno un cassetto, sei troppo dotato. Non sei brutto, sei uno sgabello, sei un re, meriti un letto a castello e hai una forte fiducia nei tuoi mezzi come una credenza. Una giornata in cui meriti dei complimenti, sì, dei complimenti d'arredo. I più fighi sono quindi quelli del cancro.
2: Un ottimo lavoro.
0: Ma che bravi.
2: E non
0: no.
2: Applaudo. Scherzi. Con ironia.
0: Peggiori di giornata, quelli della bilancia.
3: Oddio! Dio! No! Dio, ti prego! No! No! No! No!
0: Bilancia, non è il

0: parlavo di Francia o Spagna, lei chiaramente sta dalla parte della Spagna. Ivana Spagna, insieme a Naso, il tamo tamo tamo su Peter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: C'è una carrellatina.
2: E sti cazzi?
0: Quella del GR sti cazzi, notizie raccolte nelle ultime 24 ore che ho trovato, ho detto ma dai, ma veramente, doppietta di ADN Kronos. Robot prende a calci i colleghi in Indonesia, cos'è successo davvero?
2: E sti cazzi?
0: Quello che succederà fra poco con Emma Rossato, che la stiamo facendo imbizzarrire, ci prenderà a calci tutti. Sempre ADN Kronos, basta annusarlo e in palestra si fa meno fatica. Il superpotere del cioccolato.
2: E sti cazzi?
0: Pensavo fosse qualcos'altro che... devi annusarlo e poi ti dai i superpoteri. Euronews, perché in un museo olandese hanno coperto il pavimento di burro d'arachidi?
2: E sti cazzi?
0: Perché è una performance. Sempre dal Fatto Quotidiano, Greta Thunberg ha una sorella che è una vera pop star. Ecco la storia di Beata Mona Lisa e del suo show Fuori dagli schemi.
2: E sti cazzi?
0: Sono tutte artiste in quella famiglia. La Repubblica, Norvegia, Haaland torna a casa con un procione imbalsamato che beve una bottiglia di liquore.
2: E sti cazzi?
0: L'arredamento di casa sua deve essere di una raffinatezza ineguagliabile. TGCom 24, Rocco Siffredi torna sul set ma dichiara: la notte ho dolori terrificanti.
2: E sti cazzi?
0: Pensa a quelle con cui è stato. Ma chiudiamo con Fanpage. Oscar in Cina ha guadagnato 175 milioni. Ma buon partito.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche perché poi ha aggiunto: non ho idea su come spendere tutti quei soldi.
2: E sti cazzi?
0: Ma basta che ci fai un chiamo, sappiamo noi come spenderli.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, stessa radio, stessa Emma Rossato, forse oggi un po' più calma rispetto a ieri.
1: Buongiorno. Sì, dai.
0: Vuoi litigare con gli ascoltatori?
1: No, basta, basta, perché oggi è martedì.
0: Ma nel caso in cui, cioè io lo dico, nel caso ipotetico,
1: sì,
0: nel caso in cui ci fosse qualcuno che si è svegliato con una brutta giornata e vuole litigare con qualcuno,
1: può scriverci
0: 393-7366-240. Le prossime due ore Emma è disponibile a litigare in chat con voi.
1: Sì, sì, sì, potete insultarmi, dire quello che
0: risponde,
1: volete, io rispondo.
0: Così passate due orette a litigare.
1: Che bello.
0: Bello. Nel frattempo noi faremo un programma radio, così mi distraete, Emma.
1: Esatto.
0: E io faccio due ore serene.
1: Ah, sei contento?
0: Ma una figata.
1: Ah, voglia. Peter Pan
2: Generation. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
2: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 e 2 minuti.
0: C'è il meteo.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
1: Che bello qui! La natura.
8: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
9: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
9: Ali migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue una settimana ancora molto calda su tutte le regioni settentrionali, ma su gran parte d'Italia, per l'anticiclone subtropicale che porta temperature ovunque oltre i 35 gradi nelle aree interne al pomeriggio, così sarà anche sulle regioni settentrionali, dove avremo però qualche disturbo segnatamente sui settori alpini con il transito di qualche locale temporale, soprattutto sulle Alpi settentrionali, fin dal tardo mattino e poi nuovamente tra pomeriggio e sera, con possibile estensione anche alle zone prealpine e alle Dolomiti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: I primi nella planeta Terra. Yeah. I primi. Peter Pan. I primi.
1: Correva l'anno 2006, Justin Timberlake, Sexy Back, seconda ora della Generation. Io sono Joe, è arrivata Emma.
2: Buongiorno.
1: Purtroppo le disgrazie arrivano a un certo
2: sì,
1: punto della vita, che te le aspetti oppure no. Vorrei aprire una rubrica dettata un po' dagli ascoltatori, che cacchio ce ne frega. La rubrica si chiama proprio così, che cacchio ce ne frega, ma che cacchio ve ne frega anche a voi. Ciao Emma, buondì, ma alla fine che auto hai preso senza la H che non ho seguito ieri? Che auto hai preso?
2: Un Mercedes. Non ho mai detto che cosa, quindi rimarrà così. Dai.
1: Hai detto?
2: Un Mercedes. Eccolo.
1: Ma noi non abbiamo concessionarie.
2: Dai! No!
1: Cioè i nostri media partner non sono di quel marchio lì.
2: E quindi
1: a cosa è dovuta questa rabbia repressa di Emma oggi, si chiede qualcun altro?
2: È un troglodita di ieri.
1: E poi c'è Pacio che fa una considerazione, dice: se Emma ti fa Spagna, vado a puntare 100 euro sulla Francia subito, è evidente che ti farà Spagna.
2: Allora, però quanti italiani vanno a tifare Francia, voglio sapere, perché tutti, lo si sa, noi italiani odiamo i francesi.
1: Secondo me dovrebbero introdurre Infantino, facciamogli fare una chiamata da Trump.
2: Ok.
1: Introduciamo una regola che possono essere eliminate entrambe contemporaneamente stasera.
2: No, dai, portiamo avanti la Spagna, così vediamo Spagna-Argentina. Bella come finale, no?
1: Commento live di Luca che dice: un Mercedesi, e sti cazzi. Hai capito?
2: Sti cazzi.
1: Che macchinetta.

0: Free Your Mind, il disco che ha appena sentito nella seconda ora della Generation. C'è una cosa che non sapete, o meglio, non è detto che sappiate.
1: Cioè?
0: Il contratto di Emma prevede che oltre alle due ore di diretta si occupi anche della preparazione di questo programma radiofonico. E dici, ma di che si occuperà? Non lo so neanch'io.
1: Ma non è vero, ma che cosa?
0: Non ne ho la minima idea di cosa faccio in quell'ora lì, tranne oggi che mi ha detto, sai che ieri non ho finito di vedere la punta. Pensavo mi tirassi un ceffone, in realtà ti stai grattando la schiena. Ho detto, perché miseria, mi dà un destro. Cosa ho fatto in quest'ora? Sai, ho guardato la puntata di Temptation Island che ieri sera non ho finito di vedere.
1: E quindi lui ha detto, cavolo, non possiamo parlarne allora oggi. No,
0: adesso ne parliamo proprio perché ti voglio fuori alla lavagna interrogata.
1: Sì.
0: Ma tu sei pagato un'ora e ti guardi la puntata di Temptation Island.
1: Io ti ho detto che mi mancavano 5 minuti e tu hai detto, cavolo, adesso non possiamo parlarne in diretta, quindi
0: famiglia,
1: ho finito
0: Zanella,
1: quei 5 minuti.
0: Famiglia Zanella, questa però qui è pagata per guardare TikTok.
1: Ho scoperto che gli ultimi 5 che minuti troia, che non avevo visto,
0: io lavoro gratis a casa,
1: erano i 5 minuti più interessanti di tutti.
0: Dai,
1: quindi ringrazio
0: dai,
1: chi li abbia visti.
0: E quindi cos'è successo nella puntata di ieri di Temptation Island?
1: Ma allora, praticamente la fidanzata di questo ragazzo, il ragazzo ha visto dei video di lei.
0: Ma chi come si chiama?
1: Non mi ricordo il nome. Però lei era distesa su un lettino e ha chiesto di mettere la crema abbronzante al suo tentatore.
0: Ma lei a lui o lui a lei?
1: No, lei l'ha chiesto a lui.
0: E lui,
1: lui l'ha messo ovviamente a lei. Solo che le ha toccato tutte quante le tette. E quindi il fidanzato.
0: E quante ne aveva di tette? Quante ne aveva?
1: Due.
0: Davvero?
1: Sì. E quindi il fidanzato si è arrabbiato e ha detto: io spacco tutto, questo non è una minaccia, è un avvertimento. Abbassa per favore,
0: bella,
1: ok, che grazie.
0: Base, però. E poi come finiva tutta sta storia?
1: Ah, ho spoilerato, forse mi hanno detto.
0: Davvero?
1: Sì. In effetti erano gli ultimi 5 minuti.
0: No.
1: No, comunque
0: giornata rovinata a metà ascoltatore di Peter Pan.
2: Ciao, sono Gabri Ponte. Peter Pan. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Peter Pan. Forever Young.

0: Edoardo Rainer Zonneveld. Su Peter Pan è arrivato il momento di quella rubrica. Mettiamo da parte Temptation Island, perché la rubrica forte di questo programma si chiama Il Cazzo Mercato.
1: Vai, il cazzo mercato!
0: Oh, esperta di calcio mercato, nella fattispecie. Fondamentalmente oggettifichiamo dei calciatori carini per tentare di portarli in Italia, anzi l'Inter avrebbe bisogno di qualche calciatore, non riusciamo a comprare nessuno.
1: Ma siete una squadraccia, quindi
0: questo potremmo proporlo all'Inter.
1: Non lo so, lui si chiama Santeri Vananen.
0: Fammi vedere una foto di questo Vananen.
1: È tipo un
0: sembra Modric giovane.
1: Sì, un mix.
0: Macaulay Culkin senza la droga.
1: Dai.
0: Vabbè.
1: Allora, lui ha 24 anni, è finlandese, 1,77 m.
0: Non abbastanza
1: basso,
0: alto.
1: Non mi piace. Centrocampista, difensivo pure centrale.
0: Dove gioca?
1: Nel Roseborg.
0: Ok. Sporg. E comunque a nome.
1: Dai.
0: Guadagna
1: circa 2000
0: euro al mese.
1: No, 250.000 euro lordi.
0: Sì.
1: Ha un valore di mercato di circa 1 milione.
0: Vabbè, si sente che stai mangiando dei biscotti,
1: no,
0: perché stai facendo.
1: Non è vero. Comunque, lui
0: com'è?
1: Ha un classico fascino nordico.
0: Sì.
1: Gli occhi chiari e penetranti, quei lineamenti puliti e l'aria di chi ti prende, ti rigira quante volte vuoi.
0: Non mi sembra così alfa.
1: Ah, sì. Sembra il tipico ragazzo cattivo dei film americani che ti fanno innamorare e poi però dannare.
0: È vero, ha qualcosa di Draco Malfoy.
1: Bravo.
0: Nome, ripetilo, Santeri
1: Vananen.
0: È difficilissimo da scrivere,
1: però ho letto la pronuncia.
0: Pregio.
1: Gli occhi, ha degli occhi celesti meravigliosi. Il difetto.
0: Difetto
1: è che sicuramente non fa skin care.
0: C'hai i brufoli?
1: Sì, ha una pelle veramente brutta.
0: Abbiamo oggettificato un altro calciatore. Allora lo portiamo all'Inter?
1: No.
0: Dove
1: no,
0: lo vuoi?
1: No.

0: Temptation Island e la gente dire no, basta parlare di Temptation Island, è una merda.
1: Poi alla fine lo guardano.
0: Allora
1: comunque
0: abbiamo parlato di calciomercato e altri messaggi che dicono no, il calcio è una merda. Però vedi, basta, approfittiamo del fatto di avere una esperta di giornalismo sportivo in studio, Emma Rossato, che può esprimere la sua opinione sul dissing dell'estate. Si parla di due conduttrici televisive italiane che hanno a che fare, come te, di sport, di calcio nello specifico. Sto parlando di Paola Ferrari, che lavora alla Rai, e di Letta Leotta, che lavora per DAZN. Paola Ferrari per l'ennesima volta si è scagliata contro la tua collega di Letta Leotta, sì, e ha detto:
1: non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta sull'attrazione fisica.
0: Paola Ferrari, che non ha mai puntato sull'attrazione fisica, neanche quando si punta i fari di San Siro sulla faccia. Poi lei dice che è una questione sanitaria, che lei non ha mai fatto un filler alle labbra. Non ha mai fatto cose sugli zigomi, non ha mai messo spacchi in televisione, scarpe coi tacchi.
1: No, figuriamoci.
0: Ha puntato tutto sulla preparazione, sullo studio.
1: Sullo studio.
0: Cosa dici? La donna, l'oggettificazione
1: della donna.
0: Cioè, nel campo sportivo.
1: È normale. È brutto? È brutto perché è brutto, ma è una cosa normale. Alla fine, sicuramente, se c'è un programma, se DAZN non mettesse Diletta Leotta, ma mettesse un altro conduttore uomo, non ci sarebbero così tanti audience o così tanti commenti come con Diletta.
0: Non sono mai stato così d'accordo. E comunque Diletta Leotta oggettivamente molto brava.
1: È plastica, ma brava e bella.
0: Sa studiare, ha una bella testa che comunque ragiona.

0: Fade, Noce Without You. C'è la Vale che scrive: Gio, la Ferrari, Paola Ferrari, ha avuto problemi molto gravi al viso, non è questione di filler, buona giornata. Allora, secondo me un po' se lo cavalca quel discorso lì, poi non è che neghiamo che abbia avuto dei problemi e che quindi abbia sfruttato i vantaggi della chirurgia estetica, però mi sembra un po' ipocrita dire, andando in televisione da tanti anni, mega truccatissima, super appariscente,
1: con le luci bianche, tutto
0: un po' alla Barbara D'Urso, dire Diletta Leotta si approfitta perché è bella ragazza.
1: Si sa, comunque la bellezza fa parte di quel lavoro,
0: Poi adesso saluto anche l'ufficio legale di Paola Ferrari, che al quale voglio molto bene. Però io non so niente di calcio, ma pur non sapendo niente di calcio, non mi sembra la persona più preparata in ambito sportivo. Dico solo questo.
1: Lasciamo stare.
0: Salutiamo la signorina che scrive:
1: ho chiuso la radio da quando avete iniziato a parlare di Temptation Island, perché ieri mi sono addormentata alle 23 e devo ancora finire di guardarlo. Stare senza di voi in ufficio è agonizzante.
0: Ma abbiamo finito,
1: basta,
0: dai, riaccendi la radio, vai serena.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tappo.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
7: Craig David, il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Summer. I wanna be

0: anno 2010, Travis McCoy, Bruno Mars, Billionaire, magari la farà anche stasera a San Siro, oggi e domani grande protagonista della musica in Italia.
1: Grazie Bruno. Per avermi ricordato di non essere lì al concerto.
0: Ha, ha, ha.
1: E poi posso dire, avevo trovato i biglietti che li vendevano, quindi ce ne sono ancora su Fansale. Però dopo ho pensato, ma Gio, se io non vengo, quanto triste, eh?
0: No, sarei stato allora... tanto triste. Facciamo gli auguri a Silvio, povera stella, che è mezz'ora che aspetta, ci siamo dimenticati. Dice, ciao Gio, ciao Emma.
1: Oggi segno del giorno, del giorno, essendo cancro. E in più è anche il mio compleanno, 40 anni. Me li fate gli auguri? Un abbraccio da Silvio, il Corriere.
0: Grande Silvio, tanti auguri, buon
1: auguri.
0: Compleanno. C'è un dilemma, oggi si parte dal racconto di Temptation Island. Occhio che non spoileriamo,
1: non diciamo
0: nulla,
1: niente,
0: per
1: giuro.
0: Quelli che no, non ho finito di vedere la puntata. Parliamo semplicemente di seguire persone sui social, perché ha scatenato un po' di attriti nella puntata di ieri. Seguire delle persone belle sui social.
1: O mettere like.
0: O mettere like.
2: Il dilemma rossato.
0: E quindi, dato che nella puntata di ieri di Temptation Island il seguire persone sui social ha causato dei disguidi e delle incazzature,
1: sì, in una coppia,
0: lo tramutiamo nel dilemma di oggi.
1: Secondo voi, quando si è fidanzati, se scopri che il tuo lei oppure il tuo lui,
0: il tuo lei,
1: la tua lei o il tuo lui iniziano a seguire altre persone,
0: a mettere like. Oddio,
1: ah, madonna santa, sei una persona gelosa oppure no? Cioè, per te qualcosa che ti dà fastidio?
0: Ha una rilevanza, ha un peso. Sei geloso dei like che mette il tuo lui o la tua lei sui social? 393 73 66 240.

0: In questi giorni su Radio Peter Pan si roteranno, verranno ad assistere alle dirette i ragazzi della Peter Pan DJ Academy.
1: Che bello!
0: Oggi il primo a rompere il ghiaccio è Paolo, sta rompendo solo il ghiaccio. Ciao Paolo!
2: Ciao!
0: Buongiorno!
1: Senti che voce!
0: Che ha portato i biscottini.
1: Ma infatti, allora, per tutti i ragazzi della Peter Pan Academy che stanno ascoltando ovviamente in questo momento, io aspetto ogni giorno il pagamento in cibo.
0: Bravo. Grazie. Paolo, apprezzatissimo.
1: Allora, oggi il dolce, domani i tramezzini.
0: Salato, sì, okay, alterniamo grazie, un giorno dopo l'altro. Si sta parlando nel dilemma di oggi di gelosia, sì. Ma quella gelosia un po' fittizia, un po' da social network, cioè seguire o mettere like a qualcuno sui social comporta un atto di gelosia da parte tua oppure no? Cioè se tu, lui o la tua, lei inizia
1: mettono
0: a mettere
1: like, sì.
0: Te come reagisci?
1: Per i like sulle foto normali nessuno è geloso, ma sui like nelle storie si creano grandi litigi.
0: Ma quello come fai a saperlo? Devi aver guardato il telefono di lui o di lei.
1: Ma secondo me i like alle storie sono meno dei like sui post, no? No?
0: Più privato. Lei ad esempio dice lui è liberissimo. Senti, pronto.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Secondo me se mio moroso per esempio comincia a seguire, a mettere like, liberissimo di farlo, quindi libero. Per me non è un problema. Se poi vengo a scoprire che chi segue e le persone a cui mette like comincia a sentire, scrivere
0: Scriversi.
3: Certe cose, vengo a saperlo ovviamente perché la verità verrà sempre a galla. Le conseguenze sa che saranno molto dure, quindi alla peggio non mi vedrà mai più.
1: Addirittura
0: le conseguenze saranno molto dure. Peter Pan.

0: Disco da viaggio, disco riflessivo, Chris Malinchak, So Good to Me, su Peter Pan nella
1: Peter Pan Generation.
2: Dobbiamo toglierlo.
0: Era riflessivo anche quel Peter Pan Generation.
2: No, lo odio.
0: C'è da chiudere il dilemma rossato di oggi. Fondamentalmente si parla di gelosia, ma la gelosia quella del 2026, quella un po' farlocca, cioè se il tuo lui o la tua lei mette un
2: like oppure segue qualcun altro, tu sei geloso oppure no?
0: Vai via di testa oppure no? Lui dice dipende dal social, ma dipende anche da...
2: Sì, senti.
3: Ma dipende, ecco. Dipende dal social e soprattutto se è una persona pubblica, tipo non so, Elodie, sì,
2: oppure
3: che ne so, Raubova, ecco, per tenere tutti e due i sessi.
0: Giusto.
3: Oppure se è una persona privata, ecco.
0: Chiaro.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao, buona giornata. Se sei una persona che puoi conoscere nella vita vera, sei più geloso rispetto a metto like a Elodie.
2: Ma scusami, dai, invece i diversi social non l'ho capita.
0: È tipo se segui qualcuno su LinkedIn, meno. Anche
2: meno.
0: Se su LinkedIn si ciulla di brutto.
2: E che altri social ci sono pericolosi?
0: Beh, Instagram è pericolosissimo, Facebook è pericolosissimo. La chat di Razzle, il gioco di parole, è pericolosissima.
2: Sì, vabbè.
0: C'è chi scrive:
2: io quando sono fidanzato non metto like né a storie né a foto dove c'è solamente la persona. Quasi neanche guardo i social se non per postare le mie foto dei giri in moto.
0: Quindi lui è l'innocente Matteo,
2: ma nessuno ti crede.
0: Fidiamo con qualcun altro che si fida.
2: Ciao Joe, noi non abbiamo social di nessun tipo, quindi non abbiamo problemi di questo tipo. Comunque siamo gelosi entrambi l'uno dell'altro.
0: Okay.
2: Ma ci ritroviamo il nostro amore e l'ammirazione reciproca sempre. Laura da Udine, non Lara.
0: Lara. Lara. Era Laura.

0: Wasted. Per chiudere il discorso legato alla gelosia sui social, c'è un esperto di social network che ce ne ha segnalato uno che è molto pericoloso.
1: Si chiama Andrea lui.
0: Se il tuo lui o la tua lei frequenta questo social, stai attento.
1: Ma no, ma va là.
2: Ragazzi, Vinted.
1: Come Vinted?
2: E sei protagonista.
1: Ma che traumi hai avuto?
2: Social network. Tra l'altro, guardate che sono stato recentemente in Nord Europa e nei supermercati lì si fa un social meeting in cui si possono incontrare i single, tanta roba, divertente.
0: Sì, notizia di ieri è che in Nord Europa, forse era Finlandia, ci si può girare con un carrellino rosa che dimostra che sei disponibile single.
1: Però io lo sceglierei solamente perché è rosa, quindi devono dirmelo, perché se Emma va a fare spesa con...
0: Sceglie quello rosa, ovvio, perché è bello, perché stai... Comunque vedi, Vinted, cerco, vendo, compro, offro prestazioni sessuali.
3: Ena, un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
5: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
0: Sono le news.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Al via le semifinali mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le break news di TGCOM 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
19: deghi andare su deghi.it.
20: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino da interno di tutte le forme e colori.
18: E poi deghi cucinare per 16.
20: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi provare. Deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
24: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: fatto da Don Diablo, ha ripreso un disco che si chiamava King of My Castle. L'originale era
1: King of My Throne.
0: No, il titolo era uguale, King of My Castle. È l'artista originale, perché Keanu Silva l'ha ripreso, ma poi è stato remixato da Don Diablo. L'originale era dei
1: Emma Rossato,
0: One Do Project.
2: Sala giochi,
3: you win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Mi spiace, ma non hai vinto il ticket bonus messo in palio per la conduttrice del programma.
1: Vabbè, magari la vincono loro.
0: Quindi non puoi partecipare ai giochi della sala giochi di oggi. Terza ora della Generation, sempre con Joe ed Emma Rossato. Si aggiunge il computerone. Pronto a trarvi in inganno, a proporvi dei tranelli, a fare dei giochi belli.
1: No, quelli mai.
0: No, sono belli. Ride. Il gioco di oggi che assegna il ticket numero
1: 3
0: è questo.
4: L'oggetto non identificato.
0: Come funziona questo gioco qui?
1: C'è questo oggetto che si autodescrive, voi dovete identificare di che oggetto si tratta.
0: Unisci i puntini, c'è una parola che sta bene con tutti gli indizi. Qual è? 393-7366-240.
5: L'oggetto non identificato.
0: 3,

0: negli angoli e mi muovo in orizzontale o in verticale. Se hai giocato a Jenga, sai cosa sono.
1: Con l'ultimo indizio non puoi non capirla. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Attenzione, non

0: disco degli Offenbach, che riprende quello degli Star Sailor, Four to the Floor, nella Generation si è giocato per assegnare il terzo ticket della settimana. Sono 10 i ticket che assegniamo con due giochi al giorno, quindi dal lunedì al venerdì riempiamo un casellario con 10 nominativi che si sfidano poi nel sorteggio verso le 12:05 il lunedì. Chi vince si porta a casa i premi, che sono
1: i gadget di Radio Peter Pan, ma per questa settimana anche un ombrellone e due lettine al Sand Beach di Sottomarina,
0: per passare una bella giornata estiva offerta da Radio Peter Pan e da Sand Beach Sottomarina. Il gioco era quello,
1: l'oggetto non identificato,
0: quindi dove c'è un oggetto che parla, si descrive, dà delle indicazioni, devi individuare che cos'è, di cosa si tratta. Gli indizi erano:
1: mi piace avere il controllo.
0: Vuoi ridirlo senza base, che uno se lo salva come...
1: Mi piace avere il controllo.
0: Okay. Lo siete salvato come suoneria. I turisti si fanno le foto con me.
1: Nel gioco del calcio svolgo un ruolo determinante.
0: Sto negli angoli e mi muovo in orizzontale o in verticale.
1: Se hai giocato a Jenga, sai che cosa sono.
0: Che cos'era?
1: Questo?
2: Bandierina.
0: No, non è la bandierina.
2: Bandiera.
0: Beh, no. Lei secondo me poteva vincere.
1: Dai.
0: È bellissima, scusa.
1: Dai.
3: Linea.
0: Non è la linea, poi?
4: Ombra.
0: Non era l'ombra.
1: Videocamera.
0: Nemmeno, sta negli angoli e si muove.
1: Arbitro.
0: L'arbitro non era.
1: No.
0: Beh, quello di linea poteva essere. In realtà, la parola che stava bene con tutti gli indizi era...
3: Torre.
0: La torre. Mi piace avere il controllo, la torre di controllo. Quella gestisce il traffico aereo. I turisti si fanno le foto con me, soprattutto a Pisa.
1: La torre di Pisa.
0: Soprattutto, c'è cioè anche, che ne so, la Tour Eiffel. Ti fai la foto con la Tour Eiffel.
1: Si chiama torre.
0: Nel gioco del calcio svolgo un ruolo determinante. La torre, quella che tira sul gioco, sta in attacco, fai gol di testa. Sto negli angoli e mi muovo in orizzontale e in verticale. Questo negli scacchi.
1: È la mai torre. Giocato.
0: Puoi anche arroccare. Se hai giocato a Jenga sai cosa sono. Hai mai giocato a Jenga?
1: Certo, è la torre che cade dopo.
0: Quella fatta con i mattoncini, devi togliere un mattoncino alla volta finché non crolla.
1: Bello.
0: Il più veloce si porta a casa il ticket numero 3 di questa settimana, lui è
1: Marco Novello.
0: Bravo Marco, you win.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.

0: un mondo senza reggaeton.
1: Aissa, RUVFV, Mucciaccia. State ascoltando Radio Peter Pan, si è giocato, mettiamo in pausa un istante la sala giochi. Prima per citare un'iniziativa nata dai remix Edo ed Andrea Nordio.
2: Tipo?
1: E poi per parlarvi degli eventi di Peter Pan. Questo è unofficial.
2: Infatti.
1: Però mi piace, è carino. Hanno lanciato la possibilità di, adesso è periodo di vacanza, no? Anche il Dome, che
2: sì,
1: si,
2: che
1: solitamente sentiamo alle 12.40, che ci racconta le sue avventure, è andato in una località turistica. Cosa c'è? I souvenir. In particolare c'è un souvenir che ci interessa.
2: Le calamite.
1: La calamita, quelle anche brutte, anche quelle super economiche.
2: No, dai, noi le vogliamo belle noi.
1: Perché noi abbiamo lo studio che è insonorizzato con una rete di piombo.
2: Sì, e
1: quindi fondamentalmente
2: magnetico.
1: Ci si può attaccare una calamita, anzi ne abbiamo alcune,
2: abbiamo.
1: I loghi stessi della radio sono appiccicati con la calamita.
2: Però dovete scegliere le calamite quelle un po' più resistenti.
1: Quindi pensate a noi quando andate in vacanza, spendetelo sto euro e 50, 2 euro, 5 euro.
2: Oddio,
1: per tantissimo.
2: Sì, tanti, tanti.
1: E quindi prendete la cosa e poi o ce la portate a un evento, o ce la portate in radio in via delle Mimose 12, o ce la mandate via posta.
2: La spedite.
1: Così abbiamo il ricordo delle vostre vacanze in studio, altro che cartolina.
2: Anche la didichina se volete.
1: Anche?
2: Sì, dai.
1: Ma poi la rovinano,
2: no.
1: Scusa. Sì.
0: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Eventi belli con Peter Pan. C'è un venerdì bello, venerdì 17, che dici porterà sfiga. No, per noi porta fortuna, perché
2: c'è il Pink Power, l'ottava edizione di della Notte Rosa di Oderto. Dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero dai 5 agli 8 km dedicata alle donne. Le iscrizioni sono aperte su notterosaoderzo.it fino al 15 di luglio.
1: Quindi fino a domani c'è la possibilità di iscriversi per questa non competitiva, notterosaoderzo.it. Poi dalle 21.30 festa.
2: Sì, ovvio, in console tutto in rosa con Seppi De Cicco e Alice Fassina.
1: Il Pink Power. Altro appuntamento di venerdì 17 al Peter Pan Impatto, alla sagra patronale di Santa Margherita. Siamo a Castelnuovo di Asola, provincia di Modena. Dalle 22 in console Marco Boffo Edo, quindi amici di Mantova. Siamo anche dalle vostre parti. Tutto lo trovi anche sul sito peterpan.it, sezione
2: eventi.
0: Yeah. Radio Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan, forever fun, forever young.

0: Perché fai le mossette, le faccette,
1: bom bom bom.
0: Ma la Gesù Peter Pan ci porta all'ultima pausettina della Generation. Saluto Melissa che scrive:
1: oggi sono appena tornata. Sono appena tornata da un campo estivo.
0: Melissa, non ci hai neanche preso la calamita dal campo estivo, che poi si attacca perfettamente al piombo che compone il nostro studio.
2: Ragazzi, perdonatemi, ma il piombo è un materiale diamagnetico, cioè calamite non si attaccano.
1: Dai, Gio.
2: Se si attaccano vi ha venduto un fake, non è piombo quello che avete lì sulle pareti.
1: Che Joe è un fake.
0: Ma secondo te, io ho insonorizzato questo studio, mi hanno detto guarda è uno studio piombato, lo studio piombato ti permette di insonorizzarlo.
1: Madonna,
0: però la rete evidentemente sarà di un altro materiale metallico.
1: Ecco tipo, perché fa caldo qua dentro.
0: Tipo dov'è che si attaccano le calamite?
1: Nel ferro.
0: Al ferro, quindi ci sarà una rete di ferro, perché le calamite si attaccano, quindi se ce la mandate dalle vostre vacanze.
1: Vabbè, voi fatelo, noi le attacchiamo. Fidatevi. In qualche modo, tranquilli.
0: Si attaccano, fidate, con l'attac, con la colla a caldo in qualche modo le attacchiamo. Tra poco il secondo gioco di oggi e 2000 euros in console. Chi c'è?
1: Thomas Menegazzi.
0: Grande, lui è garanzia.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: C'è altra scelta.
10: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
13: Capannina Beach e estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
14: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899. TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Peter Pan Pink Power.
18: All'88.8
9: 8ª edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Super Thomas Menegazzi ci ha portati al 2004 con Natasha Bedingfield, Unwritten.
3: Al 2012 con Florida Whistle.
2: A chiudere dal 2002 Tom Jones, Oh Black Buddy. Thank you.
4: Thank you.
2: Super, iper, Thomas Menegazzi, DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiattino finale della Generation, 20 minuti e poi andiamo,
3: andiamo a mangiare
2: la pasta. Cosa mangi oggi?
3: Io non lo so, non ho idea.
2: Cosa ha preparato
3: però
2: la mamma?
3: Però vorrei tanto mangiare la pasta, panna e pomodoro. Che buona.
2: La mamma rosa. Proprio da bimbi.
3: Che buona.
2: Chissà cosa ha mangiato oggi il Domo in vacanza.
3: Senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Domè.
5: Senti allora, chi è che dice che la spiaggia rilassa?
2: Teoria.
5: C'è Pasquale che questa, da questa mattina vuole mangiare le patatine in spiaggia. Sì. Poi c'è Dragus che lancia la sabbia invece a tutti i passanti. Dragos. Poi c'è Carmela, la signora Carmela, sì, che sta spiegando delle sue protesi da stamattina. E quindi niente Gio, devo comprare una spiaggia isolata, senza ombrelloni, con un ombrellone. Ecco, 100 metri quadrati di spiaggia.
2: Te lo puoi permettere.
5: Sì. Ciao Gio.
2: Ciao Domè.
3: Bello.
2: Comunque bello, perché lui riesce ad ascoltare tutto quello che succede intorno a lui. Una persona attenta. Bravo, computerone, vero? Bravo. Giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 4
2: di questa settimana della sala giochi con il gioco
1: DJ Cane.
2: C'è un gioco musicale, funziona così.
3: C'è questo DJ che non sa fare assolutamente il DJ.
2: È un cane.
3: E quindi farà questo remix di questa canzone e voi dovete identificare il titolo e l'artista.
2: Originale, perché poi l'ha tutta modificata e forse non si capisce, o forse sì. 393-7366-240. Titolo e artista della canzone originale.
3: Vai.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, si è giocato per assegnare un altro ticket di questa settimana della sala giochi, era il numero
1: 4.
0: Potrebbe essere quello fortunato.
1: 4?
0: Con un gioco musicale.
1: Il DJ cane.
0: Cioè un DJ che è molto scarso, non è molto bravo a remixare le canzoni, però ci prova, magari sai, facendo pratica uno diventa bravo, lui no.
1: No, lui non no, migliora. Lui anzi peggiora.
0: Ha scelto di remixare una canzone che era tutta confusa, però si capiva che era una voce femminile,
1: sì,
0: di una cantante italiana che sicuramente hai sentito molte volte, fra l'altro una canzone che non è di quest'anno, ma che abbiamo ripassato una ventina di minuti fa, quindi quelli che l'hanno sentita prima hanno detto, ma sì, la so, è questa.
2: Annalisa esibizionista.
0: Non era esibizionista.
3: Annalisa, stasera vengo da te.
0: Non si intitola così, bella, ma non era quella.
4: Annalisa, ho visto lei che bazza lui, che bazza lei, che chi bazza quell'altro, che bazza quell'altro ancora.
0: Temptation Island.
4: Oh.
0: È praticamente quella trama lì. Poi
1: lei aveva sbagliato, però ha cancellato il messaggio. Non si fa.
0: C'è Gigi.
5: Mon amour. Mon amour.
0: Ma Gigi, devi dirci anche l'artista.
1: Oppure
6: Annalisa Mora Moore.
0: Ma non è Mora.
1: No,
0: non è Mora Moore.
1: Senti lui?
7: J-Lo on the floor.
0: Non è J-Lo, fammi sentire.

0: Amour, sì, ma di chi? Di Annalisa. Lui l'ha detto, il vincitore, l'ha scritto.
1: No, l'ha detto.
0: L'ha detto.
2: Bon Amour, Annalisa.
0: È stato il più veloce di tutti, vince il ticket numero
1: 4
0: di questa settimana, lui è
1: Matteo Ferrari.
0: Brum brum.
3: Bravo Matteo, Matteo.
0: Bravo Matteo, you win.

0: Fantomel con la testa da marshmallow insieme a Caitlyn, dammi un grrr, che era un tormentone dello scorso anno, era virale. Si facevano i video su questa canzone qui. A proposito di video, domani mattina Emma Rossato ha chiamato la dunata.
1: Tutti gli uffici, tutti gli speaker, faremo un balletto che dopo pubblichiamo sui nostri social, ve lo prometto che sarà spettacolare.
0: Io
1: anche
0: Gio. Io non lo faccio, già te l'ho detto, quindi su quella vai sereno.
1: Allora, ma scriveteci se volete Gio nel video oppure no.
0: No, ma non lo voglio.
1: No, sì, così vedrai che
0: La roba bella è che Emma propone queste cose e poi quando è l'ora di ricondividerla sui suoi di social, non lo fa perché dice: "Ah, ma io queste cose qua non le metto sui miei social, devo mettere solo le foto quando sono gnocca".
1: Non è vero, oggi sono struccatissima, in condizioni pessime. Aurora è venuta qui a fare un video, ho detto no, questo non lo ricondivido.
0: Prima di chiudere questa puntata, Emma, ti tocca fare il pronostico della prima semifinale dei mondiali. Questa sera Spagna-Francia ci stanno sulle balle tutti e due. Risultato finale, chi passa?
1: Allora, non vorrei, ma 2-1 per la Francia. Oppure, secondo risultato, si va ai rigori. Bellissimo, sarebbe spettacolare.
0: E ai rigori chi passa?
1: La Spagna.
0: Quindi se si va ai rigori passa la Spagna, se no passa la Francia.
1: Esatto. Ti piace?
0: Segnerà Mbappé?
1: Sì.
0: Segnerà Yamal?
1: Uno, sì.
0: Uno. Beh certo, se era 2-1, per forza uno non fa Yamal.
1: Siamo nei rigori,
0: dai,
1: dico.
0: Scusa. Non giocatevela perché di solito non ci azzecca mai.
2: Radio Peter Pan.

0: Si chiama Magnetic e chiude queste tre ore di Peter Pan Generation. Ce ne saranno altre tre, ma domani.
1: Ma che bello!
0: Non è che le facciamo oggi, le dilazioniamo un po' alla volta. Quindi, Emma, in bocca al lupo per il tuo pronostico di stasera.
1: Crepi.
0: Torna anche domani, mi raccomando.
1: Sì, certo, giocatevi la schedina. Se perdete i soldi o vincete, i soldi vanno a me.
0: Cioè, se
1: li perdete, mi pagano. Per chi li ho fatti perdere, quindi devono ripagare.
0: Ma che discorso è?
1: Non lo so.
0: Ma vorranno il rimborso.
1: No. Però se vincete, metà del compenso.

0: jackpot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
5: Le 13 da 2 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
6: Ali Ali, per basso è bello.
7: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
6: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
7: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
6: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
7: Ali migliora la vita.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!

0: già e poi torna in pausa pranzo, praticamente dormendo come i nonati. Quando capita, qualche oretta
1: quando
0: qui.
1: Quando capita, infatti, io ho detto: facciamo fare alla Dall'Anna le sveglie indesiderate, perché lei la sera non fa niente.
0: Gliel'abbiamo chiesto?
1: Ho provato a chiamarla stamattina, non ha

0: Gli amici di Masera, anzi amici di Maserada, che ieri sera siete stati al Peter Pan Impatto con Fede e Thomas Meregazzi, mandateci i vostri audio, commento sull'esibizione, la performance del nostro Federico, così sappiamo se licenziarlo ufficialmente o se tenercelo ancora buono.
1: O se dargli magari una bustina in più. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Fino alle 15 si va a manetta, però io c'ho un problema stamattina.
0: Vabbè, uno, t'è andato bene. Che cos'è?
1: Amici!
0: Ma io sei lo sfogatoio!
1: Mi devo sfogare!
0: Ma no!
1: Sì, perché ieri ho comprato il gelato.
0: Ancora.
1: Una coppetta da due gusti.
0: Ancora.
1: Un cono da due gusti.
0: Sì.
1: 9,50€. Oh, ma siete matti!
0: Ah, ma allora hanno due gelati con due gusti.
1: Ho capito, 9,50€ mi chiedi.
0: Allora, basta fare polemica sul gelato, ormai è una ricorrenza certificata del Peter Pan a manetta. Tu il gelato, se lo vuoi mangiare, te lo devi mangiare a casa tua.
1: A quanto pare sì. Anche perché tra poco magari ne parliamo, non solo sono lamentoso nei confronti dei prezzi del Veneto, ma sono lamentoso per i gusti che si stanno inventando a Londra. Però ne parliamo tra pochissimo, intanto partiamo come sempre con un
0: nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: dai, infatti stavo dicendo oggi solo dischi che mi riguardano. La testa gira, poi c'era quell'altro di prima.
1: Ma più che la testa, parlando di gelati, a Fede gira qualcos'altro.
0: No, guarda, sono rimasto veramente arrabbiato perché a quanto pare ci sono dei gusti un po' particolari nel mondo.
1: Ma infatti la scorsa settimana mi avete quasi insultata perché ho detto che il gelato al basilico, quello al gorgonzola, erano molto buoni. Ragazzi, a Londra si fa molto peggio, voi vi meritate questo.
2: Si parte dal gelato al dado di manzo con cipolle e salvia, passando per quello alla salsa di soia fermentata. Per i più audaci invece il gelato al dentifricio con mentolo e timo.
1: Oddio.
2: Mentre chi vuole andare sul sicuro può scegliere il gusto al biscotto e zenzero.
1: Vabbè, posso dirti, biscotto e zenzero ancora fa un po' Natale, ma ci sta. Ragazzi, ma il gelato al dado quanto schifo fa da 1 a 10?
0: Ma quanto è salato da 1 a 10? A proposito della mia lamentela, ci è arrivato un messaggio, un audio al 393-7366-240 di un nostro ascoltatore che dice: sì, il gelato costa tanto in Veneto, ma lo spritz a Roma?
3: Ciao Fede, ma che cazzo dici? Che sono stato a Roma, lo spritz 8 euro.
1: E la madonna. Vabbè, sì, è vero. Perché fuori dal Veneto è considerato cocktail. Sì. E quindi allora, bisogna fare così: in Veneto bevete lo spritz e invece a Roma ordinate sicuro il gelato. Magari il gelato allo spritz, così coniughi un po'
0: non
1: le cose.
0: Non lo so se esiste.
1: Quello te lo fanno pagare 40 euro nel 2.

0: polizia dello spritz, cominciate a fare dei controlli, perché qui ci segnalano cose inenarrabili.
1: Inenarrabili. Hai capito che termine.
0: Ci segnalano che in zona Caorle, in qualche locale, lo spritz l'abbiano visto e pagato 8 euro.
1: Mamma mia, mi sembra un po' too much, soprattutto per il Veneto.
0: Ma
1: insomma,
0: voi siete pazzi. Qualcuno?
1: A proposito invece di gelati, sentiamo un po'.
0: Chi c'è?
2: Mi avete fatto ricordare che una volta a Treviso io e mia moglie abbiamo preso un gelato all'ortica e uno alla salvia.
0: Beh, buono!
2: E devo dirvi che...
1: Dillo.
2: Era proprio una gran bella merda.
0: Ma no, ma non è vero!
2: Poi ho detto a mia moglie se voleva assaggiare il gelato al cioccolato dolce.
1: Secondo me intendeva il suo cono, intendeva.
2: Ma mi è andata male anche là.
0: Ecco, niente. Non le è piaciuto manco il suo gelato al cioccolato.
1: Neanche il coro del marito gli piace più.
0: Allora, o cambi moglie o cambi gusto a questo punto.
1: Ah, si passa al cioccolato fondente.
0: Bravo, che quello non fa ingrassare e non tradisce mai.
1: Ma che ne sai tu, scusa?
0: Lo so.
1: Lo sai. Vabbè, basta parlare di gelati, di doppi sensi, perché adesso arriva un disco che è quello del pagante, dopo magari partiamo con le ricorrenze certificate. Se ti va,
0: sicuro.
1: Se ti va.

0: chiesa su Radio Peter Pan. Tra poco arrivano gli amici del Miami, ma prima c'è il messaggio di Laura che ci dice: ciao ragazzi, a Lugo sprizze 5 euro, ti sposti di mezz'ora verso Ravenna, Marina di Ravenna, lo paghi 8-9 euro.
1: Allora fate così, nel dubbio, a Lugo ordinate solo o spritz o Ugo.
0: L'avevi detta fuori onda e avevamo deciso di non dire.
1: No, era bella, la volevo usare.
0: Ci sono loro, gli amici del
1: Miami, Miami Baby.
2: E questo è il flow latino del Miami. Coñazo.

0: Miami al completo. E invece domenica al Boa Beach a Trieste Muggia c'è il Flow Latino DJ Set, ingresso gratuito davanti al mare, baby.
1: Questo è il sonido picante del Miami, baby.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Spot.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e

0: edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.

0: the USA
1: 333 dica 33.
0: Volevo dire 13:38, però ve lo sappiamo, oggi sono stanco, ho dormito poco. Ci
1: sai
0: sta.
1: Cosa potresti dire? Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero.
0: Io so chi, lo so.
1: Chi è?
0: Sister Gloria.
1: Ma no, ma che Sister Gloria? È l'indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello quando c'era Calimero. E infatti proprio nel 14 di luglio esordiva questo personaggio amatissimo dai bambini di ogni generazione.
0: 1963, Calimero c'ha l'età di Alice Fassino.
1: Ma non è vero.
0: Possiamo dire ufficiale.
1: Però tra i vari personaggi c'era anche un Federico inedito, senti.
2: Ciao Teofilo.
3: Ehi Calimero, namo che ti accompagno al Luna Park.
0: Ma non è vero, ma non è vero.
1: Che cameo incredibile.
0: Allora, questo è il classico veneto che prova a imitare un romano. Namo che ti accompagno al bar.
1: Esatto. Allora, nasceva Calimero in TV nel 1963, poi in realtà ebbe grande successo perché ne fu fatta una serie cartoon con la sigla cantata da Cristina D'Avera, che tutti si ricordano assolutamente.
4: Calimero, Calimero.
1: Senti, hey. Kate.
4: Dolcissimo cucino sorridente.
1: Madonna, ragazzi, io ci ho passato le ore.
4: Calimero, Calimero.
1: Vabbè, insomma, intramontabile in ogni generazione. A noi piace ricordarlo così.
0: Calimero. Radio.

0: sei nero, sei solo sporco.
1: Capito, Fede? Lo diceva a te, non parlava di Calimero. Ogni penso... tanto la doccia, facciamola.
2: Ma io credo se si riferisse a me perché sono molto abbronzato.
1: No, non è vero, secondo me non sei tanto abbronzato.
2: Ma sono stato al mare, sono stato.
1: Vabbè, ma sei stato all'ombra, evidentemente. Allora, ricorrenze certificate, vabbè, famosissima, la più famosa interrogazione. Cosa successe il 14 luglio 1789?
2: Alla 1789? Secondo me.
1: Dai, è una delle cinque date che devi avere imparato e memorizzato a scuola per forza.
2: Hai compiuto 18 anni.
1: Ma va, fammelo. 14 luglio 1789, presa della Bastiglia. E quindi si celebra Festa Nazionale Francese oggi.
2: Bastiglia, che ricordiamo sarebbero la pasticca che prendono i francesi tutti i giorni quando stanno male. Da quel giorno, tutti i giorni prendono la pasticca, no. La presa della Bastiglia.
1: No, era la prigione, la presa della Bastiglia, quindi liberarono tutti i prigionieri, quindi segna l'inizio della Rivoluzione Francese, quindi la fine della monarchia assoluta.
2: E chissà, visto che stasera oggi, cioè oggi è festa nazionale in Francia, e stasera c'è Francia-Spagna alle ore 21, se non ricordo male.
1: Oh, vediamo se gli porta bene, visto che è festa nazionale francese, se raddoppiano la festa entrando nella finale dei mondiali.
2: Oppure se magari va male, se la ricorderanno questa data come la data della delusione in cui sono usciti.

0: 14 luglio 1987 moriva Lady Oscar. Non lo so, non sono così convinto del messaggio che ci ha mandato il nostro ascoltatore.
1: Non nel 1987, ma nel 1789 al massimo, capito? Con la presa della Bastiglia.
0: Ma non è che tante volte quel messaggio ce l'ha mandato proprio lui, quello che sbaglia un po' di cose, un po' di date.
1: Sarà mica Andrea De Luca?
0: Ma può darsi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Andrea De Luca che ci ha accompagnato con i suoni del 2000 Heroes, anche se ogni tanto sbaglia le date.
3: Ma non è vero!
2: Sì, non ti fidare. Il 2000 Heroes che torna domani sempre intorno alle 13.55 e noi torniamo tra poco con...
3: E che ne so io?
2: Forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan Squad.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
9: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Peter Pan Pink Power.
13: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
14: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 14 on point.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
18: Forever Fun, Forever Summer su Radio.

0: Bahia, Alice Fassina, vai via. Questo è il disco Rima, 14.04, martedì 14 luglio 2026. Che c'hai da dire?
1: Se fossimo tipo una radio solo, reggaeton, dembow, come parlerebbe lo speaker secondo te?
0: Vale in mano come estate, questa è la radio che tuona solo il reggaeton.
1: È la radio Peter Pan, no, io non lo so fare. Com'è?
0: Non la lo sai fare, se è così, con la calata un po' così.
1: Ah, ok.
0: Alice Fassina, i fede, come estás, amigo, gringo e tutto il mondo, 393-7366-240. Il numero.
1: A caso. Allora, parliamo del Forse Accade oggi. Non è giovedì Sex Education. Ma poco ci manca, perché oggi, a quanto pare, in giro per il mondo si festeggia la giornata della nudità. Oddio, che ansia.
0: Fare
1: comincia a fare lo street poker.
0: Bello. Iscriviti anche tu, We Need a Casino.
1: Giornata del nudismo celebra la positività del corpo, la libertà della forma umana. Ogni 14 luglio. No, ti stai strusciando.
0: No,
1: Fede.
0: Non ti sto strusciando.
1: Allora,
0: non mi permettere mai.
1: Polizia della radio. Questa giornata incoraggia tutti, non Fede, sulla riflessione della filosofia del nudismo. Madonna, ma Fede, basta.
0: Ti sto dando un bacino.
1: Smetti.
0: Guarda, non ti devi concentrare.
1: Dobbiamo approfondire il tema dell'accettazione del corpo semplicemente al naturale. Tu sei naturale?
0: Sì.
1: Visto che l'altro giorno con la nostra Aurora, social media manager, parlavano allo sfogatoio di filler, botulino, ritocchini.
0: Solo una cosa, ciò che non è propriamente mia.
1: I denti.
0: L'extension.
1: Quelle perse da mo. Vabbè, insomma, sappiate che oggi è la giornata della nudità. A casa, quando tornate, non mettetevi il solito pigiama, la mutandazza, esatto, con la ciabatta. Camminate nudi in giro per casa e vedete le reaction.
0: E aprite pure le finestre. E voi invece, amici, ci andate in giro al mare nudi? 393-7366-240.
1: Ma che domanda è?
0: La domanda, voglio sapere.
1: Andiamo nuovo disco molto figo, meglio.
0: Mandateci le foto nude.
1: Ma no!
2: Attenzione! No.

0: Ciao riga, mi sono messo a festeggiare la giornata della nudità. Cioè mi sono messo a guidare il camion tutto nudo.
1: Ma come?
0: Solo che nel momento che dovevo tirare il freno a mano ho sbagliato pomello. E mi sono fatto male. Tacci sua.
2: Vabbè, però allora, avercelo grande come un pomello non è una bella cosa.
1: No, non è una buona reference, non è una buona recensione. Allora, beh, provate. Magari sei. Dipende, anche in famiglia c'è del pudore.
2: Toccate il pomello.
1: No, vabbè, ah, no. Magari che ne so, un po' più frio oggi per nella giornata della nudità.
2: Non lo so. Non...
1: Può essere un incentivo anche,
2: tu
1: no?
2: Tu giri nuda in casa, tendenzialmente?
1: No, nuda, no.
2: Io nudo.
1: Magari
2: nudo,
1: t-shirt e mutanda, sì. Okay. Però nuda, no.
2: Vabbè, però tu c'hai figlio, c'hai compagno.
1: Ma... Che vabbè.
2: No, vabbè, non so se magari per tuo figlio c'hai un po' di pudore. Io, per quanto mi riguarda, vivendo solo, ci sono volte che giro anche totalmente nuda.
1: Ma è proprio una questione di comodità, mi dà noia. Però potrebbe essere un bel coup de théâtre, capito? Non se l'aspetta chi vive... Un colpo di teatro, un colpo di scena.
2: Un colpo di teatro, che è un coup de théâtre.
1: Vabbè.
2: Che sei, Pagliese?
1: È Pagliese. magari uno non se l'aspetta e da cosa nasce cosa, capito?
2: Ah, quello può darsi.
1: Vedi uno che passa nudo e dice, che sta succedendo oggi?
2: Che va a entrare?
1: Che succede oggi?
2: Ma è vero quindi che ieri Rocky parlava di gente che girava con l'elastico sul batacchio?
1: Sì, in base al colore, in alcune zone, spiagge nudisti, in base al colore dell'elastico che indossi, si capisce di cosa vai cercando.
2: Oh, Rocky un giorno che sostituisce Muva
1: e
2: già...
1: si è subito sessualizzata alla grandissima. Chissà oggi di cosa parlerà, tra l'altro.
2: Infatti io lo vedevo per i corridoi che girava col pistolino,
1: no,
2: con l'elastico.
1: Un pacco di elastici.

0: Ha tremato tutto Rocky, ci ha avuto la strizzetta.
1: È appena entrata, gli ho detto scusa, ma abbiamo ricevuto una segnalazione che qualcuno ieri in onda parlava di nudità, elastici, colori, codice colore per capire nelle spiagge nudiste. Ragazzi, ha avuto un crollo.
0: No, ma io ho detto che ne abbiamo parlato con un ascoltatore, però
1: Rocky, t'è andata bene.
0: Un po' volgare il nostro Rocky.
1: Sì, vabbè, se si è sessualizzato. Ma noi parliamo del Forse Accade Oggi, perché oggi giornata nazionale della gentilezza verso Rocky, no, verso gli insetti. Verso gli insetti. Capito?
0: Sì.
1: Tu, se vieni un ragno a casa, cosa fai?
0: Ah!
1: Ok.
0: Ah!
1: E il secondo dopo?
0: Ah!
1: Ho capito.
0: Mamma!
1: Come lo togli da casa?
0: Cambio casa.
1: Madonna.
0: Sono serio, c'ho paurissimo.
1: Non è che giustamente con un po' di delicatezza, anche a me fa schifo, ma un pezzo di carta, cerco di accompagnarlo fuori in terrazzo.
0: Tipo, quando mi è entrata la Vespa l'ultima volta, ho dovuto chiamare Rocky, è venuto Rocky veramente.
1: Vabbè, ma lì spalanchi le finestre e aspetti che esca.
0: Io mi sono chiuso in camera e l'ha fatto lui.
1: Beh, quello che è. Tra l'altro, piccolo aneddoto, a casa ho comprato delle piante carnivore.
0: Ok,
1: ma sono anche carine, piccoline, ma si nutrono di insetti.
0: Si sono mangiati tuo figlio, no?
1: se crescono tanto potrebbero anche. Ma l'unica cosa che facciamo però ogni tanto prendere qualche formichina e darla in pasto alle piante carnivore.
0: Aspetta,
1: ragazzi, mangiano tutto queste.
0: Sì, ma se è la giornata nazionale della gentilezza verso gli insetti e tu uccidi le formichine per dar da mangiare un'altra pianta.
1: Ho capito, ma ieri era la giornata nazionale delle piante carnivore, capito che da una o dall'altra o muore la pianta o muore l'insetto a un certo punto.
0: Hai ragione.
1: È catena della sopravvivenza.

0: creare una situazione di totale confusione, baccano assordante, disordine sfrenato, cosa diresti?
1: Rocky Festaiolo.
0: No. Diresti pandemonio.
2: Ah, è vero.
0: Vero?
2: Era un sacco di tempo che non sentivo la parola pandemonio.
0: È una bella parola che deriva dall'unione di due parole greche, pan, tutto, e demonion, appunto demonio, spirito. Cioè, è stata usata nel Paradiso Perduto da John Milton, un poeta inglese, proprio per indicare un caos totale. A quanto pare, in qualche paese del mondo, oggi si festeggia la giornata del pandemonio.
2: Cioè della confusione, del caos.
0: Del caos, del casino, del disordine, del
2: bordello.
0: Baccano, sì, chiamatelo come volete.
2: Che è un po' quello che facciamo tutti i giorni noi dalle 13 alle 15 in Peter Pan a manetta.
0: Oggi forse però un po' di più.
2: Oggi un po' di più.
0: Allora, se unisci le tre cose, cioè, giornata della nudità,
2: sì,
0: giornata del pandemonio,
2: sì,
0: e giornata della gentilezza verso gli insetti.
2: Sì, considerando che tu poi li uccidi per dare da mangiare un altro insetto, potremmo dire che oggi è la giornata del pandemonio. Cioè, con queste tre giornate, alla fine, proprio due punti, Peter Pan a manetta.
0: Bravo,
2: è proprio quello il risultato.

0: Raz, il disco di Mick si chiama Beautiful Freaks. Su Radio Peter Pan si conclude il Forse Accade Oggi
1: con dei veri Beautiful Freaks che siamo noi, dei bellissimi mostri. Ti senti
0: C'è
1: un
0: ragione.
1: Po' mostro?
0: Ma arrivano quelli belli, eh?
1: Davvero?
0: Sì, arrivano quelli di
1: Remastered
2: su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Ciao ragazzi, oggi è la mia giornata allora.
2: Sì.
1: Io sempre nudo per casa col mio pipiolo che penzola di qua e di là.
2: Hai capito? Lui c'ha il pipiolo che va a destra a sinistra. Guarda che un attimo sbagliare direzione, prendi la porta come quando prendi il mignolo sul tappeto.
3: Ah, che brutta cosa.
2: Ragazzi, quando il dolore si fa acuto. Tranquilli, calmiamo noi dolori e animi. Nell'ultima mezz'ora si vola in Australia.
4: Va bene, Alice. Va bene, va andiamo bene. In Australia, okay. Sì. Australia, Peter Pan, si va,
5: ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
16: Peter Pan Pink Power.
15: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
17: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 04 23 73 67.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività?
12: Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer su Radio Peter Pan.

0: una manetta, poi.
1: Allora, intanto scarsetto lo direi di te, non del programma.
0: Parlavo di tempo, anche perché tra poco bisogna entrare tutti nella sagra insieme a Rocky.
1: Esatto, prima però si vola lontano in Australia. Nel nostro momento hashtag parole ed espressioni intraducibili, vi diamo un give it a burl. Give it a burl. Give it a burl.
0: Give it a burl.
1: Che letteralmente, cioè, non vuol dire niente se non dagli un nodo.
0: Ok.
1: Che cosa vuol dire? Niente.
0: Niente.
1: È uno slang australiano che significa dai, fai un tentativo, provaci, dai, buttati,
0: buttati, che morbido.
1: Dagli de petto, come si dice?
0: Ma dagli de tacche, dagli de punta.
1: Ah, bravo,
0: dagli de petto.
1: No, vabbè, uguale. Insomma, fai un tentativo, give it a burl.
0: Cioè, tipo un modo per dire, oh dai, forza, è un modo per incoraggiare qualche amico, qualcuno a fare qualcosa di nuovo che non si è mai fatto.
1: Esatto,
0: possiamo definire
1: è
0: così.
1: una bella espressione.
0: Alice, give it a burl, dai, per favore, smetti di fare la radio, give it a burl.
1: Smetti,
0: dai, give it a burl.

0: Give it a burl.
1: Provaci, fai un tentativo. Che un po', se vuoi, racchiude. Tu ci sei stato in Australia, no?
0: Sì, ci sono stato.
1: È vero che c'è un po' questa essenza della cultura cosiddetta Aussie, cioè molto informale, molto ottimista, sì, molto sorridente. Sì. Abbiamo un po' l'immagine, magari è un cliché, di questi australiani biondi abbronzati, sempre con un sorriso a 50 miliardi di denti.
0: Tipo un po' bella, bro. Cioè, nel senso, sempre super positivi, super orgogliosi, super fieri che girano.
1: Ma devono essere fieri anche perché hanno delle caratteristiche che solo loro al mondo hanno. Per esempio, tu lo sai che in Australia c'è, vive l'unico animale che fa la cacca a cubetti.
0: E chi è?
1: Il wombat. È meraviglioso, ragazzi, adesso l'ho scoperto. Il wombat è l'unico animale al mondo a produrre feci a forma di cubo. Questo bizzarro adattamento evolutivo, perché la natura non fa niente a caso, impedisce che gli escrementi rotolino via, magari anche spazzati dal vento, permettendo all'animale quindi di marcare molto bene il territorio su rocce e sporgenze.
0: Io
1: tu immagina, però, soprattutto in certi frangenti, quando mangi poche fibre,
0: no,
1: fare la cacca a cubetti non è comodo.
0: Capitalice, però sono le 14:45 stiamo parlando di merda. Capito?
1: Ma me fa ridere la cacca a cubetti, capito? Come quando li tiri fuori dal freezer a cubetti.
0: Ah, se tirate fuori dal freezer qualcosa di marrone, sappiate,
1: potrebbe essere la cacca del wombat.
0: Se andate a casa di Alice Fassina e vi dice: dai, ti faccio qualcosa da bere, aspetta, ti prendo un po' di ghiaccio ed è marrone, non è Coca-Cola in
1: non
0: ghiaccio.
1: È rum e cola, ragazzi, è un'altra cosa.

0: Lì il voto è obbligatorio per tutti i cittadini maggiorenni, cioè chi non si reca alle urne senza un valido motivo rischia di incorrere in una multa. Quindi non esiste che tu non vada a votare, perché no? Devi votare, è un tuo diritto e dovere, sennò ti multo.
1: Ma io non posso andare a votare perché c'ho da fare, c'ho.
0: Che devi fare?
1: Mo te lo dico.
2: Radio Peter Pan.
0: Si parte con gli eventi di Radio Peter Pan questo venerdì 17 luglio. Pink Power all'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero di 5-8 km dedicata alle donne. Attenzione, potete iscrivervi fino a domani 15 di luglio su notterosaoderzo.it. Ci sarò io in console insieme a Steffi De Cicco, vi aspettiamo numerose.
1: Dalle 21.30, sempre venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita Castelnuovo di Asola, Mantova. Dalle 22 in console Marco Boffo e il nostro buon Edo.
0: Quindi amici di Mantova siete tutti invitati. Attenzione, perché anche sabato 18 luglio saremo con un Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Ritorniamo a Scandolara di Zero Branco. Dalle 22 in console Andrea De Luca e il buon Fedro.
1: Sì, ma da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio dovete sapere che siamo media partner dell'AgriShow 2026 zona Stadio Euganeo a Padova.
0: Ritorna al più grande festival agricolo d'Italia con Davide Gomiero e Davide Cabianca. Ci saremo venerdì 24 con un Peter Pan Hangover, special guest DJ Matrix e 8 Mix.
1: Sabato 25 dalle 11 per tutto il giorno DJ set sul Peter Pan Track con M-Beat DJ Alder DJ in diretta radio con Joe dalle 17.
0: E dalle 21 Peter Pan Super Impatto con super ospite from Tomorrowland Quintino.
1: Sai che stamattina, siccome ci avevo tanto sonno, ho detto all'Hangover ci saranno Marco Boffo, Edo, Nordio, i performer eccetera con il Pink Power.
0: Vabbè, hai fatto una macedonia di tutti gli eventi di
1: Peter
0: Pan.
1: Esatto, tutti gli altri appuntamenti sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: Nights Getaway, l'ultimo disco che abbiamo suonato in questa Peter Panamanetta del martedì 14 luglio. Grazie Alice Fassina.
1: Grazie a Fede, ma soprattutto Rocky, give it a burl, give it a burl. Provaci, dai.
0: Provaci, spegni tutto, dai fuoco alla radio, fai qualcosa, che ti frega.
1: Tra poco Rocky nella sagra, noi ci sentiamo domani.

0: spot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 15 in punto.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare,
14: i gabbiani, il sole.
13: La nostra spesa ha lì che arriva.
14: Bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora.
17: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: facciamo senza soldi. È per un milione di euro, pensa. Ma se infatti, non lo facciamo.
1: Programma bellissimo! Programma garantito e ovviamente gratuito, incredibile.

0: appuntamento della settimana di Rocky nella Sagra, in sostituzione ovviamente di Muva nella casa, che è in ferie, che torna settimana prossima. Ma ormai questa cosa qui l'abbiamo già detta un sacco di volte. Cambiano gli speaker, però non cambia l'orario del palinsesto, perché anche oggi vi farò compagnia dalle ore 15 alle ore 17. Siamo carichissimi. Però volevo partire parlandovi di questa cosa qui, perché domenica pomeriggio, questa domenica che è appena passata, dopo aver passato un meraviglioso compleanno con alcuni dei miei amici in una trattoria qui vicino, ci siamo ritrovati a giocare a calcio su un prato lì vicino, no? E a un certo punto ho pensato: Madonna, da quanto tempo non toccavo un pallone! Si vedeva perché ero scordinatissimo. Però, detto ciò, eppure dentro di me quella sensazione era un po' rimasta la stessa, cioè, anche perché ho praticato calcio per tantissimi anni, e riflettendoci mi sono anche reso conto di quanto questo sport sia sempre stato, diciamo, una delle mie passioni, che mi ha sempre affascinato. Poi, se avessi avuto anche la possibilità di poter continuare, l'avrei fatto volentieri. Poi con gli anni i tempi cambiano, il lavoro, le mansioni, l'amicizia, quindi diciamo che alcune passioni vanno perse nel tempo. Però avendo giocatoci un pochettino con i miei amici, mi sono ricordato del fatto che questa qui era veramente una delle grandi passioni che mi sono sempre portato dietro. E allora volevo chiedervi, partendo subito, sono le 15.05 e il topic di questa prima mezz'ora è: qual è la passione che vi portate dietro da una vita? 393-7366-240 e noi cominciamo subito con un nuovo disco molto figo, e sto parlando del disco tratto dall'album Confession 2, Madonna.
1: Attenzione, nuovo

questo nuovo appuntamento del martedì di Rock nella Sagra e stiamo parlando un pochettino di passioni, quelle che mantenete un po' nel tempo, perché poi sappiamo benissimo che la vita cambia, cambiano i gusti, le amicizie, l'abitudine e spesso anche appunto il tempo per dedicarci alle nostre passioni. Però ce ne sono alcune che non ci abbandonano mai, quelle che rimangono pronte, diciamo, a riaccendersi appena ne abbiamo l'occasione. 393 7366 240, per esempio, c'è lui che dice: le mie due passioni sono queste, una per la Ducati Monster e una per Opel Tigra, tutto naturalmente personalizzato. Beh, ci mancherebbe, quando sei un fanatico, un fan di questi aggeggi qui, di queste moto macchine, tendi sempre a fare anche comunque delle piccole modifiche tra colori e il motore e la cilindrata, quindi sì, scatena veramente il panico. Poi per esempio abbiamo: io mi porto dietro da una vita la passione per Warhammer 40.000 e per le Ducati. Jacopo da Bologna, un po' le stesse passioni comunque. Poi abbiamo per esempio lui, cioè che non poteva ovviamente mancare, visto questo programma ormai si parla sempre di sesso, dice la patata, Rocky. Beh certo, penso che sia una delle passioni che ci porteremo avanti però per tutta la vita. Quindi 393 7366 240, quali sono quelle passioni che non vi siete dimenticati? Ditecelo.

0: o magari ancora meglio fate sport, chi lo sa. Stiamo parlando appunto di passioni che vi portate dietro da una vita. E per esempio c'è lui che ci dice:
1: io ho fatto da quando avevo 18 anni fine 23, sì, 5 anni di atletica, salto in lungo a livello semiprofessionistico, diciamo, mm-hmm, perché gareggiavo con i professionisti ma non ero in un gruppo sportivo.
0: Ok.
1: E ho dovuto abbandonare per colpa del lavoro.
0: Certo.
1: Perché a un certo punto l'atletica o ci si allena tutti i giorni e si hanno dei risultati soprattutto, oppure quando non si riesce più a stare a quel livello si deve lasciare.
0: Esatto.
1: È una cosa che mi porto avanti da sempre, insomma, un rimpianto, diciamo, ecco, non essere riuscito a sfondare il salto in lungo. E sono tornato a giocare a calcio.
0: Vabbè, ci sta, riscopri comunque anche un'altra passione. Poi diciamo che sono quegli sport che o sfondi, quindi dedichi tutta la tua vita a quel tipo di sport lì e magari arrivare anche ad un obiettivo, quello di essere pagato e diventare professionista, se no entrano anche in gioco il fatto della casa, del lavoro e magari una famiglia, quindi diventerebbe molto molto impegnativo. Per esempio, buongiorno a tutti, da Ivan. Da ben 38 anni porto la mia passione sempre dentro nel mio cuore, fare foto, video, e con il mio socio Emilio siamo riusciti anche a fare due film, logicamente film indipendenti, molto molto figo. Poi per esempio abbiamo: mi è scesa una lacrima, mi è sembrata la mia storia, ho giocato a calcio per 21 anni, poi la nascita del mio primo figlio, la casa da costruire, il tempo era poco per combinare il tutto, ho mollato ogni tanto una scalcettata con i miei amici, ho rimesso un paio di scarpe da calcetto, quindi ci vado a giocare molto volentieri. Poi a proposito di calcio, ragazzuoli miei, domenica ero con il grande caro grande Gio, e sapete quanti tunnel gli ho fatto? Ma porca miseria, diciamo che vabbè, stava sempre a gamba aperta, non so se fosse un problema, e vabbè, poi diciamo anche che comunque la vista non è proprio uno dei suoi pregi, eh.

0: si cresce, arrivano, tornano, soprattutto magari quando ti metti a fare un'attività che facevi da bambino. Per esempio.
1: Ehi, Rocky, Joe non è tanto bravo a giocare a calcio, ma potrebbe fare l'arbitro.
0: Vabbè,
1: fischia sempre su ogni canzone.
0: È vero, però diciamo che lui si porta dietro una passione da tantissimo tempo, che è quella per la radio, anche perché sappiamo benissimo che è veramente un professionista proprio bravo a fare la radio. Quindi in questa cosa qui, secondo me, oltre a non batterla a nessuno, però penso che questa passione che ha lui per questo lavoro qui non

0: sbatta veramente nessuno. Poi abbiamo
1: Ciao. Per 10 anni ho fatto calcio, ho dovuto abbandonare per problemi alle gambe lavorativi e da quasi 6 anni ho deciso di avere una cavalla ed entrare a fare equitazione.
0: Vabbè, ci sta, cambiano anche le passioni durante gli anni. Quindi io vi lancio sempre 393 7366 1240, quali sono quelle passioni che vi vengono in mente anche adesso crescendo? Ditecelo, messaggio scritto oppure messaggio vocale.

0: Ciao Rocky.
1: Ciao.
0: Come vai? Tutto bene?
1: Sì.
0: Allora, io da quando sono nata ho le corna. Preciso che sono ariete e fino adesso a 31 anni colleziono le corna. Non so, sarà destino rimanere zitella con 50 gatti?
1: Ma secondo
0: ciao,
1: me
0: un bacione.
1: È il momento anche di cambiare un po' passione. Poi vabbè, se vuoi mandarci anche qualche foto delle tue corna, volentieri, 393-7366-240. Rocky nella sagra.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
14: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
15: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
16: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
15: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Aldo, altro che cenere di Lazzo, noi ormai siamo ad un passo dal diventare effettivamente polvere, però forse una soluzione c'è sempre, c'è il mare. Avete presente quando guardate le onde per qualche minuto il cervello smette di pensare, smette di correre, di andare in panico? Sì, non è magia, anche perché non abbiamo budget per pagare qualcuno che ci faccia dei trucchi di magia. Si chiama Blue Mind Theory, ovvero la teoria ideata dal biologo marino Wallace J. Nichols, che spiega praticamente come stare vicino all'acqua possa aiutarci a rilassare, a sentirci meglio, soprattutto magari quando lo passiamo quei momenti lì insieme a una persona che vogliamo bene, che sia un nostro migliore amico, un nostro familiare o addirittura anche il nostro cane. Quindi il suono delle onde, il movimento dell'acqua fanno sì che il cervello emetta tipo un effetto della serie modalità silenziosa di relax, e sicuramente non riusciremo a raffreddarci, anzi ci stiamo per scaldare ancora un po' di più, perché adesso ci sono i due celebri progetti della scena della musica elettronica britannica che hanno unito le forze nel brano Free Your Mind, e sto parlando del duo musicale Prospa e del grandissimo conduttore Clooney. Radio Peter.

0: The Noise of Trumpets dal 2013 qui su Radio Peter Pan. Abbiamo parlato di questa Blue Mind Theory, ideata dal biologo marino Wallace, che spiega praticamente in poche parole com'è stare vicino all'acqua possa aiutarci a rilassarci e stare effettivamente molto meglio, soprattutto magari se la passi con la persona che ti piace, quella persona che magari ci stai fidanzato. Quindi che fai? Di fronte al mare non le dai un bacio in bocca? Sì, un pochettino sì. Alcuni ricercatori, pensate, si sono messi a osservare le coppie che si baciano in luoghi pubblici. Hanno notato una cosa molto molto curiosa, cioè la maggior parte delle persone inclina la testa verso destra quando bacia qualcun altro. Succede, ci avete mai fatto caso? In realtà non è un caso, nel senso non è che non è una coincidenza romantica, mettiamola così. C'entra la lateralizzazione, c'è scritto, cioè quella tendenza che abbiamo a preferire una mano rispetto all'altra. Poi ragazzi, ovviamente c'è chi non ha preferenze, a chi piace utilizzare sia la destra che la sinistra, però non mi va di entrare proprio nel dettaglio su questa cosa qui. La parte più interessante però è che, ovviamente lo sappiamo benissimo, è che la persona che parte a baciare che decide in realtà l'inclinazione se verso destra o verso sinistra, quindi poi di conseguenza la persona che ha subito questo bacio si deve anche un attimino adattare. Poi dipende anche dal tipo di bacio che dai, perché poi se le dai un bacio in guancia è normale che non si sposti, se le dai invece un bel limone, allora in questo caso sì.
1: Noise, video, foto,

0: Vabbè, abbiamo capito, Harry Styles, che sei fortissimo, però anche un po' meno, cavolo, stai un po' esagerando. Cazzarola, è diventato il primo artista a fare 12 concerti a Wembley Stadium durante lo stesso tour, il Together Together. Tra l'altro sono avvenute delle scene veramente epiche, molto delicate. Tra l'altro, durante il suo ultimo concerto ha espresso praticamente sul palco ringraziando i One Direction, dicendo che grazie a loro sono arrivato a raggiungere il mio obiettivo più grande nella vita, quindi essere famoso, aver fatto anche della bella musica. Poi è salita anche sua sorella Gemma Styles sul palco, gli ha fatto anche un discorso molto emozionante, ha ricordato quando lo accompagnò ancora tantissimo tempo fa al provino di X Factor, ha detto di essere veramente orgogliosa di lui. Quindi diciamo ha fatto un grande successo, però ha raggiunto sì un traguardo enorme, ma invece di celebrare solo se stesso ha voluto anche ricordare un po' le persone che lo hanno accompagnato, quindi la famiglia, gli One Direction e anche il suo stesso passato. Però adesso non è arrivato il momento di pensare al passato, siamo nel presente ed è arrivato il momento di il More Music in the Mix di Sister Gloria.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to Sister Gloria.

0: Avete capito che bomba? Questi erano i suoni selezionati dalla nostra cara amica DJ Sister Gloria all'interno del More Music in the Mix, e vi ricordo che tornerà domani sempre alla solita ora, ma soprattutto qui su Radio Peter Pan. Piccola pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Davvero molto bene.

0: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
8: Le 16 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
9: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra il bivio A1, raccordo A14, Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Cormano, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est, anche stavolta per traffico intenso. È tutto.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Sì.
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: dopo tanti anni comunque di stop, è tornata lì sul palco a sorpresa e ha eseguito il suo successo Bitch Better Have My Money, un disco del 2015, e appunto si è esibita così a sorpresa. Poi c'erano comunque anche diversi artisti come Pharrell Williams, Beyoncé, quindi si è trasformato veramente in un casino. Poi alla fine dell'esibizione poi ha detto: mi mancava tutto questo, aggiungendo: vi voglio bene, facendo capire quanto le fossero mancate le esibizioni dal vivo. È stato molto figo, un po' meno bello però i problemi che sono successi al di fuori dello stadio, perché poi hanno riferito che appunto il concerto è iniziato praticamente con 3 ore di ritardo. Meglio così, anche perché un concerto del genere va vissuto in maniera molto molto figa. E a proposito di cose fighe, sta arrivando un nuovo disco molto figo delle 16:08 e ce lo ascoltiamo proprio adesso.
1: Attenzione, novità.

Offenbach and Star Sailors. Il remake per questo brano è nato nel 2003 da parte degli Star Sailors, poi gli Offenbach l'hanno ripreso e l'hanno remixato così. Quindi diciamo che è un brano che unisce un po' di rock britannico con sonorità dance ed elettroniche. Poi, allora, visto che in questo viaggio musicale passiamo dalla Francia al Regno Unito, aggiungiamo anche un pizzico di Norvegia, perché sta esplodendo veramente un meme sui social. Sto parlando di Haaland, il bomber del Manchester City, che ormai è diventata veramente una macchina da viralità. Cioè, pensate che a inizio giugno di quest'anno qui, del 2026, durante il weekend del Gran Premio di Monaco, Tom Haaland gli inviò un messaggio privato per invitarlo a cena. Tom Haaland, il celebre attore famosissimo conosciuto come Spider-Man, e ha inviato una richiesta per andare fuori a cena ad Haaland, e lui ha detto la risposta, gli fa no, non gli ha risposto, e Haaland ignorò il messaggio perché pensava fosse tipo inviato da uno sconosciuto. Solo più tardi, però, raccontando l'episodio in un programma norvegese, e lui ammise di non aver riconosciuto Tom Haaland. Diceva: "Bah, io guardo e non guardo tanti film, quindi non conosco Tom Haaland". Poi, come se non bastasse, è diventato veramente un meme, soprattutto negli ultimi giorni, perché è esploso un nuovo tormentone social, ovvero questa modella russa che si chiama Anastasia, che è stata ribattezzata da molti utenti come il clone femminile di Haaland, per sembrare, diciamo, assomigliarli il più possibile. Quindi abbiamo capito che per diventare virali e sfondare, la soluzione è somigliare ai calciatori, quindi non andarci a letto come fa la signorina Emma Rossato, e non aggiungo nient'altro.

Ma regia è qui su Radio Peter Pan, e visto che abbiamo parlato del meme, quello che sta andando virale di Haaland, ed è ricollegabile un pochettino anche ai mondiali, perché sappiamo che ha fatto la differenza, ha segnato 7 gol in questa edizione, poi sono stati buttati fuori, vabbè, capita, vince sempre il migliore. Parliamo anche un pochettino dei mondiali, perché sì, ci sono delle novità abbastanza particolari. Praticamente la FIFA vende l'erba dei mondiali 2026, sì, per la finale dei mondiali appunto, ha avuto un'idea molto particolare: mettere in vendita praticamente dei piccoli pezzi del prato dello stadio dove si giocherà la partita finale, quindi i tifosi potranno comprare una vera zolla del campo, come ricordo un po' da collezione. Ovviamente i prezzi non è che sono proprio quelli da giardino, attenzione, perché la versione base costa circa $450, mentre le edizioni più speciali possono arrivare fino a $3,000. Poi vabbè, la versione più costosa, visto che dicono ma sì, paghi tanto, ti facciamo anche un piccolo regalino, ti diamo anche un mini pallone, un così, proprio come ricordi. In totale però saranno prodotti 2026 pezzi per ogni versione, quindi facendo due conti, se tutti venissero venduti, li hanno fatti loro ovviamente i conti, la FIFA potrebbe incassare oltre $11 milioni, che vabbè comunque sono tantissimi, però in pratica chi sogna di avere un pezzo dei mondiali ma non possono sollevare la coppa, beh, semplicemente può portarsi a casa un pezzo di erba, nel senso quella del campo, non quella dell'erba del vicino, perché vabbè sì, quella del vicino è sempre più

0: Sì, ma non puoi dire che la FIFA vende l'erba, dai.
1: Invece l'ho detto, sì, ho pure detto che l'erba del vicino è anche più buona e meno cara, cioè, perché vabbè, adesso state un po' confondendo le cose. Comunque non sto parlando veramente di quell'erba lì, non so poi che erba voi intendiate, se quella che vendono in erboristeria oppure i vostri vicini di casa oppure le vostre compagnie, però si stava parlando semplicemente dell'erba del campo della FIFA, che vende praticamente queste scatolette d'erba. Anzi, tra l'altro me la danno pure imbustata, pensate che culo che abbiamo, con il logo dei mondiali, quindi anche la data, il luogo della finale e anche un certificato che ne conferma l'autenticità. Quindi ci sarà anche addirittura, pensate, una chiavetta USB con un video che dimostra da dove arriva il prato. Quindi non vi preoccupate, non la prenderanno in giro, ma direttamente dal campo qui in cui è stata pestata da grandissimi giocatori come Haaland, appunto.

0: Sì, ma Rocky, non puoi dire che Emma va a letto con i calciatori di querela.
1: Ragazzi, ognuno va a letto con chi vuole, cioè nel senso, poi sono scelte sue. Magari si prende una bellissima pallonata in faccia, o pallonate ancora meglio.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: mi tiene loco, loco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Pena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
21: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
22: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: 16:39, il disco era quello di Major Lazer con Larry Rapp dal 2016. E dai che manca pochetto e abbiamo terminato. Adesso ci trasferiamo in Giappone, perché allora, in questo periodo di ferie, viene voglia un po' di fare le valigie e partire, magari scegliendo destinazioni anche piuttosto economiche, no? Come il Giappone. Tuttavia, anche se spesso si cerca di risparmiare scegliendo magari hotel e B&B economici, questa scelta non porta sempre vantaggi sperati, e in alcuni casi può compromettere anche persino l'esperienza di viaggio. Perché che succede? Praticamente in Giappone esiste una città chiamata Fukuoka, sull'isola di Kyushu, e esistono degli hotel, questi B&B, che permettono, offrono la possibilità di soggiornare in una camera speciale pagando solamente 80 centesimi a notte, che sono veramente pochissimi, no? Sono all'incirca 100 yen. Però è qui che arriva la parte in cui la prendi da di dietro, poi dipende. La particolarità dell'iniziativa è che il soggiorno viene trasmesso, quindi tu sarai all'interno di questa camera e sarai in diretta su YouTube attraverso un canale che si chiama One Dollar Hotel. Diciamo che l'idea è stata creata dal proprietario, ok? Con l'obiettivo di far conoscere questi Ryokan, che sono appunto i nomi di questi hotel, a un pubblico internazionale, quindi trasformare l'esperienza del soggiorno in un'attrazione online. Poi dipende, nel senso, se ci vai da solo, da single, dici vabbè sti cavoli, mi riprendono tutta la notte e ciaone. Poi se ci vai da fidanzato, invece, sai che certe cose probabilmente te le eviterai, sì.
1: Radio Peter Pan.
2: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá.

sound che ci piace delle 16.46, Topic con Why Do You Lie To Me, qui su Radio Peter Pan. E ci siamo trasferiti in Giappone perché ci sono delle novità per quanto riguarda anche magari il soggiorno. Vuoi spendere poco? Vuoi farti un viaggiato in Giappone? Puoi andare qui, in una locanda tradizionale in cui te spendi praticamente solamente 80 centesimi di euro a notte. Certo, diciamo una bellissima iniziativa, spendi molto poco, però sai, ci sono anche sia i pro che i contro, perché magari in quei posti in cui spendi poco ci sono anche le ingulate da dietro, proprio mettiamola così, perché sarai praticamente video sorvegliato, quindi verranno messe solamente le tue immagini, quello che farai all'interno di questa camera durante la notte su YouTube attraverso il canale One Dollar Hotel. La camera praticamente è dotata di una telecamera fissa, quindi che riprende solamente le immagini senza registrare l'audio, quindi potete fare tantissimi versi, fare tanto casino. Però vabbè ragazzi, state molto attenti alle acrobazie che fate durante la notte sul letto, perché potrebbero comunque andare virali, visto che sarete ovviamente online tutta la notte. Quindi sì, bellissimo il progetto, che paghi veramente poco per una sola notte, però magari il problema riguarda anche un po' la privacy, perché gli ospiti vengono ripresi, quindi poi inoltre trasformare un'esperienza personale in un contenuto online può creare disagio, sollevare anche dubbi sulla sicurezza delle immagini, perché poi succede molto spesso, sono esplose anche polemiche di questo tipo qui, che tanti proprietari di tanti hotel mettono telecamere nascoste in tantissimi B&B. Non mi è mai successo, meno male, però boh, magari avete delle qualità nascoste che nessuno ha mai visto e sarebbe magari anche ora di farle diventare virali e farti conoscere da tutti. Se le hai, ben venga, e ben venga posso dirvi in tutti i sensi. Bebe Reggia e David Guetta, ci ascoltiamo il loro pezzo che si chiama Sad Girls.

0: anche con noi di Radio Peter Pan, perché siamo veramente forti in quelle cose lì, un po' di casino, soprattutto nelle sagre, i nostri eventi. Ve li raccontiamo subito.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Partiamo carichissimi da venerdì 17 di luglio, perché ci aspetterà un Peter Pan Pink Power, l'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero di 5 e 8 km, dedicata alle donne. Quindi, care donne, iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte su notterosaoderzo.it fino al 15.07, quindi entro la giornata di domani, quindi muovetevi. E sempre venerdì 17 di luglio ci sarà dalle 21.30 la console tutta rosa con Steffi De Cicco e Alice Fassina. Poi sempre nella serata del venerdì 17 di luglio ci sarà anche un Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola. Dalle 22 in console Marco Boffo ed Edo. Passiamo invece alla serata del sabato 18 luglio, perché un altro Peter Pan Impatto vi aspetterà al Beer Belly Festival a Scandolara di Zerobranco, quindi in provincia di Treviso, dove dalle 22 in console troverete Andrea De Luca e Pedro. Quindi, per altre informazioni, perché magari sono stato troppo veloce, andate a seguirci sempre per rimanere aggiornati sulle nostre pagine social, quindi Facebook, Instagram, oppure al nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

noi di Radio Peter Pan rimarrà per sempre un nuovo disco molto figo, quello di Hugel, che si intitola Moving to the Sun. L'appuntamento per questa giornata è terminato e noi ci risentiamo domani pomeriggio, sempre alla solita ora, quindi dalle 15 alle 17. E allora vi lascio con il 90210 by Lady Ellen e Maxwell. Quindi ciao!

0: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Far l'amore con la mamma.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: 17 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
10: Dalì Alì, per basso è bello.
11: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
10: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
11: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
10: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
11: Alì migliora la vita.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.
17: On Radio Peter Pan.
18: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: Certo, alle DL ne dice Max è l'ora in questo pomeriggio bellissimo di Radio Peter Pan. 24 ore su 24 vi facciamo compagnia e ci alterniamo tutti noi, gli speaker di Peter Pan. Ora è il momento però di trasformare questa radio in una di quelle che ascoltavi negli anni 90 e i primi anni 2000. Sì, perché la musica arriva proprio da quel periodo lì, quindi preparatevi a viaggiare con i pensieri, con i ricordi e soprattutto lasciate andare le emozioni. Vi riportiamo immediatamente nel 1990 CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.
1: Comincia la storia.

Beh, tornare nel 1998 è un attimo quando ti partono questi dischi. Stardust, Music Sound Better With You, e allora buon tardo pomeriggio a tutti voi, ma

Ragazzi, ci pensiamo noi con la nostra musica a rendere un po' più leggeri questi pensieracci. E allora arriva questa, una bomba vera e propria. Così, nella prima parte del 90-210, Maxwell, stai bene oggi, vero? Mamma, 1995,

0: L'EDL è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: Peter Pan 90210.

0: arriva lei, Madonna con Sorry, mai stanca questa. No, no, no, è pronta a salire sul palco per il nuovo tour. Ed era il 2006 comunque, l'anno in cui cantò Sorry, una tra le canzoni più belle in assoluto di questa regina assoluta della musica. Eh sì, però vogliamo contestualizzarlo questo 2006, vero DJ Maxwell? E allora procedi con il nostro contributo audio.
1: Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro.

facciamo divertire, vero ragazzi? Ormai siamo una famiglia, e poi quando saliamo sul palco così nei nostri live è come se fossimo amici da sempre, capito? Quella lì che urla al microfono non è una vocalist, no, è la nostra amica Ellen, quella che ci fa compagnia tutti i giorni. Che belli questi rapporti che si instaurano così con la radio, questa magia che non deve mai finire. Tra l'altro noi, io e Marco Baxo, saremo a Goito in provincia di Mantova il 22, mercoledì. Sì, sarà una festa tra di noi, un DJ set, comunque la musica ne farà da padrona, quella degli anni 90 e 2000 appunto. Ora, doppietta finale, arriva il 1994 di Prepotenza, Einstein, Dottor DJ, Automatic Sex.

pubblicità, ma anno completamente diverso, perché siamo andati nel 1994 a ripescare Automatic Sex, Einstein Dr. DJ. E attenzione, perché arriva anche il disco Botta de Vita, ancora 90. Sì, oggi siamo proprio nostalgici di brutto, ma questa volta però anche molto veloci. 1995, Datura.

0: cultura. Angeli Domini dal 1995. Si chiude il secondo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210 e nel cuore di questo luglio caldissimo vi facciamo tornare indietro nel tempo. Lo faremo anche domani alle 17, quindi vedete di non mancare. Ora è il momento di sfogarvi perché ci sono i due pazzi dello sfogatoio, mentre le DLN DJ Maxwell vanno a farsi l'aperitivo. Ok, a domani, ciao!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè,
7: buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Pena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
19: Ma va, sono andata da Ivan Team.
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
22: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
23: Peter Pan Pink Power.
24: Allora.
1: all'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: stanno arrivando i temporali.
1: Ma basta.
0: Caro amico, svegliati.
1: Caro amico, sì, sì.
0: Svegliati, Fedro.
1: Dai, metti
0: svegliati,
1: sta sigla, va.
2: Incoglionito?

0: di sera a voi come sempre protagonisti per le strade di tutto il nord Italia, inviate i vostri sfoghi, tutto ciò che vi ha fatto girare le balle in giornata.
1: Posso
0: voi.
1: Dire? Io trovo negli ultimi settimane, nell'ultimo periodo, un po' più rilassati l'Italia, meno stressati, meno. No? Meno incazzati, diciamo così. Così, ma mi danno questa impressione, anche per strada, meno.
0: Veneti allora.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Tu frequenti i Veneti,
1: magari
0: i Veneti.
1: Certo.
0: Sarà che i Veneti.
1: Però i Veneti vivono in Italia, alla fine. No?
0: Sì. Italiani, siete più rilassati?
1: Secondo me sì.
0: Sai cos'è? Che tanti hanno iniziato a farsi
1: scivolare le cose addosso?
0: Ma mica tanto. Sì e no, ma si sfogano con la tastiera, sono.
1: Più leoni da tastiera?
0: Sono più leoni da tastiera, poi quando sono in giro sono più tranquilli. Perché si sfogano sulla tastiera gli italiani, capito?
2: Radio Peter Pan.

0: se arrivano i temporali è perché ho lavato la macchina io stamattina, no, per le scie chimiche.
1: Amici, io non lavo la macchina da non so quanto tempo. Cioè non lavo la macchina e poi ho detto vabbè adesso potrei lavarla. Ma tra un po' vado al mare, la tengo là tutto il mese, la prendo tre volte, che cazzo la va a fare?
2: Lavala dentro.
1: Il problema infatti è dentro. Il problema infatti è più dentro che fuori.
2: Cioè che è sporca fuori.
1: Ma, no, è sporca fuori, dentro. Ma dentro.
2: È sporchissimo.
1: Sì, è sporchissimo.
2: Però posso dire che cosa c'entra il temporale o il...
1: Perché io quando lavo la macchina
2: perché
1: poi.
2: Perché sei uno zotto.
1: Poi piove dopo mezza giornata, un uccello mi caga. Ma infatti dovrei lavarla dentro, perché quando la faccio, faccio tutte e due. È difficile che faccio.
2: E falla fare, no?
1: Hai ragione, perché pensi che la faccia io?
2: Hai
1: certo fatto, che la faccio fare.
2: Ma ovvio.
1: Ma secondo te, se ho smanettato. Ho smanettato col telecomando e ho messo il.
2: No.
1: Poveretto.
2: Devi farlo fare a Gianfilippo.
1: Poveretto.
2: Il televisore, l'hai rotto?
1: No, no, non l'ho rotto, ma non ho fatto un cazzo.
2: Ma certo che sì, perché non hai la pazienza. Appena ti si apre un menu con tre finestrelle sotto menu, tu perdi la pazienza.
1: Al prossimo intervento, donne, ho bisogno di voi, eh?
2: Ah sì?
1: Sì, sì.
2: Vabbè,
1: sì, sì.
2: 393 7366 240.

0: 393-7366-240. Donne, dico donne perché uomini di queste cose di cui sto per parlare non ci capite nulla, quindi inutile che parlo con voi.
1: Cambiano radio?
0: Ma non lo so, no, cioè, ascoltate, ma voglio dire, ho un problema con le t-shirt bianche, ok? Allora. Sì, lo so che è un argomento che tu non riesci. Oh, io non riesco, la metto una volta pulita e non riesco a togliere l'alone giallo da sotto l'ascella. Impossibile, impossibile. Non va più via, ma neanche dopo. Cioè, rovino.
1: Ma se tu.
0: Ma io uso il deodorante, quello black and white, quello che non lascia l'alone.
1: Sì, ma tu non sai usare la lavatrice, quello.
0: Ma che non è? Non, anche a mano, non, in lavatrice. Non, la lavatrice, peraltro, non la faccio io, quindi.
1: Appunto.
0: Ma non c'entra la lavatrice.
1: Ci vuole.
0: Io metto la maglietta bianca, pulita, candida, mi faccio la doccia, metto il deodorante. A
1: perché
0: fine serata.
1: Il detersivo con lace e candeggina. Lace con.
0: Non faccio, te lo giuro, mi manca la carta
1: vetrata. Hai preso lace e candeggina?
0: A parte la
1: ci
0: carta
1: vuole l'ace candeggina. E io so i trucchi del mestiere, ci vuole coccolino, ace candeggina e ammorbidente.
0: È per quello che io mi rivolgo io. Donne! Cioè, io non ci credo che una cosa sono mia.
1: Coccolino, ace candeggina e ammorbidente.
0: Io non posso credere che è un problema solo mio, non ci posso credere.
1: Allora.
0: Voglio sapere dalle donne come risolvere questo problema.
1: È pieno di uomini che vivono da soli, anche uomini possono darti un consiglio.
0: Ma che ne sanno?
1: Allora ti dico io, il segreto per la maglia bianca candida.
0: Sì.
1: Almeno 40 gradi.
0: Ma per togliere il giallo dal.
1: Sì. Beh, a parte che tu c'hai il giallo, io magari c'ho il colletto, cioè ognuno ha le sue fuoriuscite, cioè nel senso, a me non viene il giallo sulle ascelle.
0: Com'è possibile?
1: A me non viene il giallo sulle ascelle. Io non ho il sudore giallo. Comunque, il segreto, la magica triade è coccolino, ace candeggina, ace candeggina e l'ammorbidente Lenor. Quella è la magica triade.
2: Radio Peter Pan.
0: La triade per fare cosa?
1: Per fare bianchissimi. 40 gradi.

0: Ace Candeggina, Ace Gentile. Ace Gentile Candeggina.
1: L'hai letto su Telegram?
0: Ma che Telegram? Ma che io sono esperto di queste cose. vabbè, tu ridi.
1: Vabbè, amici, se vi piace vincere facile.
2: Pedro, mi dispiace, ma io porto dalla nonna e lei fa la magia e torna tutto bianco, pulito, perfetto.
1: Ho capito, così non vale. Come volevasi dimostrare, gli uomini di questa cosa non sanno una cippa.
3: Ma come?
4: La magia è farla lavare dalla mamma.
1: Certo. Ho questo.
0: I consigli della mamma, ma dovete farvelo voi.
5: A Radio Peter Pan, quel problema delle magliette, devi mettere due assorbenti sotto le ascelle e sei a posto.
1: Ma non due Tampax, due assorbenti. Tu pensavi ai Tampax.
0: Però tu c'hai il sudore giallo?
1: Ma io non so se è il sudore o è il deodorante
0: che
1: quello.
0: È il gin tonic che esce dalle ascelle.
1: O è il deodorante. Ma io uso il black and white apposta, capito?
0: Sì, lui è giallo il black and white.
1: No, è fatto apposta perché non dovrebbe lasciare macchie sul nero e sul bianco.
0: Ma perché è il colore del sudore, secondo me.
1: Ma che te devo dire? Il problema non è tanto, è che non va proprio più via. Non va più via.
0: Ma ascolti, provi?
1: Dai.
0: Coccolino, Ace Gentile, Lenor. Vai.
1: Vabbè, lui prova a darmi il primo consiglio, però l'ho già fatto, non funziona.
6: Se vuoi togliere le macchie, devi adoperare e spruzzare lo Chantecler direttamente sulle macchie gialle.
1: L'ho già fatto.
6: E dopo vedrai che vanno via, le butti in lavatrice e vanno via.
1: L'ho già fatto.
6: Adopera solo e soltanto Chantecler.
0: C'è di una cosa, che se sono gialle
1: io
0: da due anni.
1: Ma che due anni? Io con lo Chantecler lo uso anche per uccidere le formiche, funziona molto.
0: Sì, se tu Chantecler per tutto, anche per lavare i piatti.
1: Scherzi.
0: Per tutto.
1: Certo.
0: Ci sarà un motivo per cui in casa tua hai qualche problema. Hai le formiche, hai le magliette gialle.
1: Amici, non ce le ho più le formiche a casa.
0: E poi è giallo il colore delle scelte.
1: Non ce le ho più le formiche a casa.
0: Certo. Peter Pan. Si sono offese.

0: lui c'ha questo problema e lo ha risolto così.
1: Io ho risolto in questo modo per le magliette bianche.
0: Come fai?
1: Non le metto più fuori, le uso solo in casa.
0: Vabbè, ho capito, lui non esce più di casa con le magliette bianche, mi sembra...
2: No, quelle lì che diventano gialle e poi le usa solo per casa.
0: Vabbè, ma mi diventano gialle dalla prima volta, non è che posso usare le magliette una volta.
2: Sei comprato apposta questa maglietta.
0: Ma ce n'ho 8.000 di colori diversi, però a me la maglietta bianca piace, capito?
2: Sì.
0: Vabbè, a dimostrazione che non ne capisci niente, senti lui.
2: Vabbè.
3: Ascolta, o Coccolino o Lenora morbidente, sono tutti e due morbidenti, cosa metti? Due ammorbidenti assieme.
2: Vedi che non sai un cazzo. C'è anche Coccolino detersivo, Ace Gentile e Lenora morbidente. Queste donne, ditemi se non sono esperto. Ditemi donne se non ho detto la cosa giusta.
0: Non è figura se Coccolino esperto.
2: Coccolino. Li ho sparati a caso?
0: Ma come dicono anche mio figlio conosce questi tre prodotti.
2: Conoscevi Ace Gentile?
0: Ma certo,
2: abbinato al detersivo.
0: Ma è famoso, l'Ace Gentile, uno dei prodotti più storici.
2: Sì, ma lo metti insieme al detersivo, la sapevi sta cosa?
0: Senti lei è molto più tecnica, amici.
4: Piantare i capi bianchi, li devi mettere a bagno in acqua bollente per ossido di idrogeno oppure in acqua a temperatura ambiente e azolo, che è una polverina blu che può fare un pochino di paura.
0: Ma
4: se la scogli bene e impari ad usarla, è magica.
0: Ma dove cazzo li trovo questi prodotti qua?
2: Acido muriatico. Attento, scusa, però a non schizzarti.
0: Non so fare la lavatrice, mi metto a fare.
2: Mi vuoi ascoltare?
0: No.
2: Mi vuoi ascoltare?
0: No, no.
2: Ascolta
0: no.
2: I consigli di me. Peter Pan! Once again will the renegade master.

0: once again will the renegade master.
1: Adesso lui dice che è colpa mia che compro il deodorante al supermercato. Dove lo devo comprare il deodorante, scusa, eh? In profumeria, tipo, in, tipo da Sirene Blu, questi così, o, sì, o anche al supermercato?
2: In profumeria, non
1: sì,
2: al supermercato.
1: Sì, è uguale.
3: Lollo, Bazzo, Fedro.
1: Sì.
3: Come cazzo stai, Fedro? Uno che ha fatto il Grande Fratello ancora va a comprare i deodoranti al supermercato, quelli commerciali, ma in ti vuoi svegliare, cazzo?
1: Ma
3: Pedro, come fa a incazzare? Ci sono dei deodoranti naturali, Dio Cristo, in odore, che non lasciano a loro, non lasciano niente, informati, se hai necessità di informazioni prendi il mio numero e contattami, pappagallo americano.
1: Adesso il deodorante al supermercato non si compra che fa cagare.
2: Secondo me metti direttamente l'acce gentile sulla scena.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan
6: Squad. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Impiccheranno Jordi con una corda.
15: Breaking news.
16: Buona serata da Federica De Boni. Nell'aula della Camera in corso l'esame della riforma della legge elettorale. Bocciate tutte le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni. La Premier Meloni chiede che sulla introduzione delle preferenze ci sia il voto a scrutinio palese e non quello segreto, necessaria una operazione verità. Caldo record sull'Italia, domani 7 città da bollino rosso, mentre giovedì, quando è atteso il picco, saranno ben 15. In Sardegna temperature fino a 45 gradi e dilaga la siccità, Piemonte senza acqua. Da domenica una tregua al nord, rischio di violenti temporali e grandine. Si gioca questa sera la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. A Dallas dalle 21, Francia-Spagna si sfidano per staccare il pass per la finale in programma domenica. Domani toccherà a Inghilterra Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
21: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Savage Love. Jason Derulo.
1: Secondo quartino di sfogatoio, co-conduce Denzio F. Del Marco. Lasciateci un audio al 393-7366-240. Vi ho chiesto come si tolgono le maglie gialle da sotto le t-shirt bianche. Nonostante usi.
0: Sotto l'ascella.
1: Sì.
0: Ascella o colletto?
1: No, sull'ascella.
0: Vabbè, ma anche il collo di solito
1: no.
0: Giallisce.
1: Però no.
0: Vabbè, in generale, possiamo parlare
1: no.
0: In generale o solo di te?
1: No, perché se tu sporchi il colletto, che può capitare, sì. È diverso da quello che dico io. Cioè, il collo, se lo lavo, viene via.
0: Cioè, quindi
1: sotto l'ascella non viene via. Si incrosta, diventa durissimo, capito?
0: Cioè, e come. C'è un sudore di merda.
1: Non so se dipende da tua. E come ho detto prima, gli uomini non capiscono un cazzo, per quello mi riferivo alle donne.
0: A parte me, ovviamente.
2: Selvaggi, buonasera.
1: Senti.
2: Allora, se la maglietta bianca è di materiale sintetico, sei spacciato. Diversamente, fai il bianco, metti cotone, 90 gradi, un paio di pods. Va bene anche come ha detto il tuo collega, però troppi prodotti. Pods di marca e vai, e non c'è problema. Lollo.
1: Per quei poveretti che non sanno cos'è il pods di marca, spiegalo, perché
0: non lo
1: sennò
0: so cos'è il pods di
1: non
0: marca.
1: Non ne ho la più pallida idea, sinceramente. E niente, lui.
3: Cari selvaggi, i No Deox mi mancavano. I No Deox, ma come scelgono il deodorante? Su Telegram? Sì. Lolo.
4: Attenzione. No.

0: Allora amici, da questa puntata capiremo, lo stiamo già capendo, sì, che lo Chantecler è il prodotto più usato dagli uomini.
1: Sì, però sbagliate.
2: Pedro,
1: è uno sgrassatore.
2: Devi spruzzare lo Chantecler, quello sgrassatore, come
1: ma non è grasso quello,
2: prima di mettere la maglietta, il bucato bianco in lavatrice. È miracoloso.
1: Ma non è vero.
2: Virativa via tutto l'alone bianco, anche dal colletto delle camicie. L'alone giallo, scusa. Ciao.
1: No, no, però sotto le ascelle non c'è grassume, cioè lo Chantecler è forse per sgrassare, sì, per l'olio, per
0: ma io lo uso e non funziona, ma
1: per lo sporco del
0: però lui quasi mi convince, amici, eh.
1: Sì. Ma tu hai già usato
3: la pittura di giallo, posto così. Prego, 50 euro.
0: Pittura la maglietta di giallo e così non si vede più l'alone giallo, scusa, perché la maglietta è bianca.
1: Ma sono tutte gialle le magliette, no? A prescindere.
0: Si può fare. Allora lui ha questo consiglio che già è diverso delle cazzate che dite.
4: Devi usare i deodoranti con il borotalco dentro, funzionano.
0: I deodoranti con il borotalco dentro, dice che funzionano, ma ovviamente io non è che a caso ho detto donne aiutatemi.
1: Però comunque il sudore poi non si sente l'odore.
0: Non a caso ho detto donne aiutatemi, perché ne stiamo per sentire due.
1: Ha detto che mi dà ragione.
0: Ma che? Ne stiamo per sentire due che hanno dei consigli buoni, un po' diversi dai vostri sfigati.
5: Pedro, puoi usare il perborato, metti in ammollo la maglietta bianca per tutta la notte.
0: Sì, tutta la notte.
5: Il giorno dopo le macchie sono sparite.
0: Sì.
5: Se è sparita la maglietta, ma pazienza, scusa, tanto non l'avresti portata neanche lo stesso.
1: A questo sarebbe un bel consiglio.
0: Sì, sì, sì, ne abbiamo un'altra, amici.
1: Sì, poi viene fuori anche un veliero. Magari,
0: grazie, donne, senza di voi. Questo è utilissimo, segnatelo, prendi le carte e
1: segna. Segno.
6: Ciao selvaggi, allora per le macchie io uso lo smacchiatore KH7, sì, è una bomba.
1: Macchiatore.
6: Lo metti sulla macchia, lasci un attimo agire, poi in lavatrice e vedrai che la macchia sparisce. Ciao!
0: Buon alerta, Doran, il col prodotto.
1: E lo smacchiatore.
0: Come si chiama?
1: H7

0: colpa è mia. La colpa mia perché coinvolgo gli uomini. Io degli uomini, perché non ascoltate un altro programma? Che questo non è un argomento.
1: Guarda che io ti ho dato un buon consiglio. Finora le donne non ti hanno dato un consiglio migliore del mio.
0: Il perborà, stai scherzando? Ah. L'HK7 e il perbo. Dai, dai, è il perborato. Dai, dai. Uomini, state dando fastidio, davvero, veramente.
2: Pedro, non so sugli altri tessuti, ma sul sintetico diluente nitro e la macchia svanisce. Insieme alla maglietta.
0: È colpa mia. È colpa mia. Senti questo. La colpa è mia che vi do. Che...
1: Sì.
0: Colpa mia.
3: Pedro, prova con l'acqua ossigenata. Altrimenti compra le magliette bianche su Shane e quando diventano gialle le butti via.
0: Ma la colpa è mia, la colpa è mia,
1: Un po' di plurimeteo?
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto? 249. Pronto?
6: Sei capo?
5: Sì, pronto?
6: Sì, pronto, buonasera, salve, sono il colonnello Baxo della Prurimeteo Previsioni del Tempo, sto chiamando in provincia di Lucca, giusto?
5: Non ho capito niente.
6: Sto chiamando in provincia di Lucca.
5: Sì.
6: Salve, siamo della Prurimeteo Previsioni del Tempo. Senta un po', in quale parte del corpo lei si è grattata oggi?
5: Tra le gambe.
6: Molto bene, allora, prurito tra le gambe, domani a Lucca...
5: Piove.
6: No, non fa rima.
5: Prurito fra le gambe domani a Lucca, non so quel che dirle. La trovata la mappa.
6: Allora, prurito alle gambe domani a Lucca, i fiocchi di neve si muoveranno a ritmo di sambe.
5: Benissimo, buonasera.
6: Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
1: Era impossibile la rima da fare.
7: Pronto?
6: Sì, buonasera, salve, sono il coglionello Baxo della Prurimeteo Previsioni del Tempo. Sto chiamando in provincia di Foggia, giusto?
7: Yes.
6: Molto bene, senta un po', in quale parte del corpo lei ha avuto prurito oggi?
7: Al cazzo.
6: Al cazzo? Allora, prurito al cazzo, domani a Foggia sarà un tempo pazzo.
7: Perfettissimo.
6: Ci può anche ringraziare per le previsioni del tempo se vuole,
7: Prego, prego.
6: Anche grazie al cazzo può dire se vuole.
7: Ok, stati bene.
6: Buonasera, salve.
4: Peter Pan. Buono, mamma.

0: la tropea.
1: Come ti invidio, onestamente.
2: Bene,
1: come
2: buone
1: ti
2: ferie,
1: invidio.
2: Buone ferie.
1: Allora, prima di tornare all'argomento macchie gialle, tu devi farla finita.
3: Pazzo, non nominare scie chimiche in vano, che scusa, è pieno di sti coglioni che ci credono. Adesso dicono che questo caldo è dovuto a quello. Appena si abbassa un po' la temperatura, dicono che lo fanno perché devono scolare il sole, quindi devono far freddo, in base a quello che gli fa comodo. L'ultima di sti ritardati è che inducono i terremoti. Vabbè, lasciamo perdere.
2: C'è un
3: ciao
2: credo nelle scie chimiche, ragazzi. C'è un credo.
1: Non siate superficiali.
2: Io prego alle scie chimiche.
1: Non siate superficiali, va bene? Oh.
2: Si è perso?
1: No. Tornando all'argomento macchie gialle sotto le ascelle, ovviamente la colpa è mia, che chiede agli uomini.
4: Ciao, buttatele via le magliette. Tanto fate girare l'economia e meno. Poveri.
2: Che poi tu non l'hai chiesto agli uomini, gli hai chiesto alle
1: lo
2: donne.
1: So,
2: ma
1: lo so,
2: ma risposto agli uomini.
1: Lo so, che devo fare? Senti quest'altro.
5: Buonasera a tutti, ma hai provato il Vanis, Pedro?
1: Il Vanis.
5: Magari col Vanis va via tutto, provalo, no?
1: Il Vanis? Hai provato col Vanis?
2: Non so cosa sia.

0: ho già detto che la colpa è mia che coinvolgo gli uomini.
1: Ma non li hai coinvolti?
0: Non lo so, ho capito. Senti lui.
2: Allora, consiglio, se vuoi che non si sporcano più di giallo, prova a bere acqua e manco birra e vedi che non ti esce più il colore giallo.
0: Allora, innanzitutto io bevo, adesso non sono di un super bevitore di acqua, ma bevo di acqua e birra no, quindi questa che bevo birra è una minchiata. Ma per fortuna ci sono le donne, amici, che qualche consiglio alla fine,
3: In una bacinella, acqua calda e bicarbonato, lasciate la maglia dentro e un paio d'ore si sbiancherà da sola.
0: Capito? Stai prendendo nota o no?
1: Sì, ho preso nota.
0: Allora c'è anche Marina, che ha il mio stesso problema, ok? E lei lo...
1: Marina è una casalinga che ha lo stesso problema di Fedro.
0: Sì. Lo sentiamo come lo risolve e dice cose giuste, cose che fino adesso non abbiamo detto.
4: Oh Fedro, sono Marina, ce l'ho anch'io questo problema. Penso sia il trasferimento del deodorante sul tessuto, però uso una spazzolina di gomma, un K2 detersivo elimina odori nel digotà, pubblicità per il digotà e va via. Ciao!
0: Cioè non è il sudore, è il trasferimento del deodorante sul tessuto della t-shirt. Per quello poi diventa duro, si incrosta.
1: Ma è deodorante.
0: Ma ne ho provati tantissimi.
1: Ma non possono far tutti lo stesso effetto.
0: La signorina, vedi, anche la signorina.
1: Però non possono far tutti lo stesso effetto, quindi non è il deodorante.

0: Pedro, per rimuovere le macchie gialle dalle ascelle, l'unica soluzione è tagliare le maniche.
1: È colpa mia. È colpa mia,
2: Posso dire, è colpa mia. Una volta usavi gli smanicati, ti ricordi?
1: Sì, certo.
2: Dovresti usare gli smanicati, non è più il problema delle ascelle.
1: Bello. Ma finalmente.
2: Smanicato per tutta la vita, fino a quando avrai 80 anni.
1: Come voleva si dimostrare, avevo ragione a chiedere alle donne, perché voi uomini non sapete una cippa. Adesso ascoltate bene, ascolta bene, perché la signora ti insegna anche proprio un nuovo prodotto, capito? Una cosa, cioè, lascia fare, ascolta bene la signorina. Uomini, perché su uomini gli do lo stesso problema. Uomini, prendete questa lezione di sentire.
3: Buonasera a tutti. Allora, questo messaggio è proprio per Fedro.
1: Sì.
3: Allora, mio marito ha lo stesso tuo problema.
1: Sì.
3: E io l'ho risolto con o l'allume di rocca, che è un deodorante che trovi anche in farmacia.
1: Sì.
3: Ed è una specie di pietra.
1: Sì, una pietra.
3: O altrimenti.
1: Sì.
3: Con il deodorante della Rituals, lo compri nei suoi negozi.
1: Addirittura.
3: E io l'ho risolto. E devo dire molto meno, ma perché soffre anche lui per questo problema delle ascelle. Per il resto, poi ci pensa la lavatrice 60 gradi, candeggina e un po' è ammorbidente. Però per questo problema, proprio o l'allume di rocca o. Almeno io con quello della Rituals.
1: Vedi, è
3: una
1: buona
3: serata a tutti.
1: L'allume di rocca.
2: Te lo regalo per il compleanno, perché non so se hai notato che io faccio fatica a girarmi verso di te ogni tanto.
1: Peraltro, non abbiamo detto così
2: non
1: fondamentale.
2: Alzare le mani.
1: Io ho le ascelle profumatissime sempre.
2: Non alzare le mani.

0: di 24 luglio c'è il Peter Pan Hangover con special guest DJ Matrix e 8 Mix. Sabato 25 luglio, ovviamente tutto il giorno, cioè ci sono manifestazioni tutto il giorno, stand, si mangia il toro, c'è di tutto. E poi ovviamente ci sarà il Super Impatto con super ospite From Tomorrowland, Quintino.
1: Ah, va bene? Sul serio?
0: C'è il Quintino.
1: Ah, però,
0: Poi 26 luglio c'è anche il Peter Pan Track e facciamo il DJ set tutti in rosa con Sister Gloria, Steffi De Cicco, Francesca Voice e Alice Fassina.
1: E Thomas Menegazzi?
0: Non è una donna Thomas Menegazzi.
1: Ah, ok. Allora amici, io conoscevo Ino.
0: Però ogni tanto a fare.
1: Ino. Ma che cazzo di. Conoscevo Ino Tav, Ino Tax, sì. Ino Vax. Però i Nodeox non li conoscevo, Nodeox. E ne stiamo per sentire uno, amici.
2: I Nodeox sono più furbi di te perché vanno a leggere i contenuti della porcheria che c'è dentro. Hai imbecille. Svegliati che è ora.
0: Svegliatevi.
2: Ciao ragazzi.
0: Imbecille, rincoglionito.
1: Ci sono anche i Nodeox. Non lo sapevo, anche i Nodeox.
0: Eh sì, capito?
1: Che meraviglia.
0: Imbecille, rincoglionito, svegliati.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: conducete insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. Come si toglie l'alone giallo da sotto le ascelle? Per fortuna ci sono le donne. Uomini, ascoltate bene, soprattutto te, perché nella seconda parte del messaggio la signora ti spiega esattamente il contrario di quello che dicevi te prima.
1: Come il contrario?
0: Ascolta,
1: ma è impossibile.
0: Ci sono poche regole a seguire e adesso la signorina ce le dice.
1: Vabbè.
2: Ciao ragazzi, allora ci sono solo poche regole per le magliette con gli aloni gialli. Prima cosa, non lasciarle sporche e lavarle tempestivamente, diciamo a fine serata, metterla in lavatrice e è una soluzione. Comunque, se no bisogna fare un ammollo in acqua calda e candeggina, lasciarle un po' qualche oretta, poi fare un lavaggio in lavatrice con un po' di detersivo, magari il Dash o più o meno su quella linea là.
0: Ascolta bene.
2: Non mettere assolutamente ammorbidenti, sono la peggiore cosa per le macchie.
0: Aha.
2: A me l'ha consigliato una pulitura a secco anche sulle tovaglie, sulle tutti quei materiali di cotone, perché comunque lasciandola anche da una stagione all'altra si formano macchie gialle ovunque.
0: Vedi.
2: Ecco, spero, provate. Dopo mi saprete dire.
1: Se ti piacciono usare le magliette belle dure che ti impallano così.
0: L'ammorbidente è la morte delle magliette.
1: Ho capito,
0: va bene?
1: Cosa ti metti la maglietta dura?
0: È la morte delle magliette, l'ammorbidente.
1: Un po' imbacchettato.
0: Lascia fa. Grazie signorina.
1: 393 736 200.

0: Ai ai Pedro, qua mi crolla un mito, non ti facevo così povero da lavare le magliette, pensavo che ti tirassi fuori, le usavi e poi le buttavi via, insomma un po' di riccanza.
1: Certo, un po' di riccanza, certamente, prendo la maglietta e la butto via, come no?
2: Ma dai Pedro, butta via la maglietta così non rompi più i coglioni a nessuno, la butti via e basta, ne prendi un'altra, ecco, affare fatto.
1: Ecco, la
3: però posso dire, sì, hai alla gente a quest'idea di te, perché vai a così a, a far crollare un mito, il sogno, guarda, degli ascoltatori di buttare, essere Pedro, cioè di avere, di usare una maglietta al giorno,
1: che è da coglioni, non è da ricchi, usare una maglietta e buttarla ogni giorno è da coglioni, anche se c'hai i soldi per farlo sei un coglione, cioè non è che se c'hai i soldi allora puoi far cagare, quella è una cagata, uno che butta la maglietta al giorno
3: mi è crollato un mito, perché la gente vuole sognare, vuole immaginare, vuole sognare, vorrebbe essere al tuo posto e adesso non voglio più essere al tuo posto perché dicono se sono Pedro ho le magliette con le macchie gialle.
1: Un po' di cultura, amici.
4: Il pod è detassivo tipo quello delle lavastoviglie.
3: Perché non hai protino alla lavastoviglie?
1: La signorina, e ovviamente, signorina, lei ha ragione, ma la colpa è mia.
3: La stendi?
1: La colpa è mia che metto in onda audio di uomini che non capiscono un cazzo. Lei ha ragione.
5: Il ragazzo di prima che diceva di mettere la maglietta a 90 gradi, quella maglietta là può passarla a un bambino dopo. Perché a 90 gradi la maglietta cala abbastanza.
1: Sì, si restringe.
5: Non viene via neanche a 90 gradi.
3: Ma io
5: te lo dico io per esperienza.
3: Non arrivi a 90 gradi, al massimo 60 gradi.
1: Chiedo scusa io per questa cosa?
3: No, la lavatrice di casa non arriva a 90 gradi.
1: Posso chiedere scusa?
3: La tua lavatrice arriva a 90?
1: Io non
3: neanche mai l'hai letta.
1: Io no, ce l'ho la lavatrice. Ma dov'è la mia lavatrice?
3: Ce l'hai la lavatrice.
1: Allora, la mia lavatrice è così incastrata per bene che non si vede. Cioè, ancora non so dove è la lavatrice.
3: Non lavano.
1: Ancora non so dove è la lavatrice.
3: 60 gradi massimo.
1: Chiedo scusa io.
3: No, no.

0: Uomini, perché non ascoltate un altro programma? Cioè, ci sono tante radio, ma perché partecipate a questo programma che è solo per me e le donne?
1: Perché è passata parola che purtroppo Fedro si lava le magliette e non se ne mette una al giorno e poi le butta.
0: Amici, se volete togliere le macchie gialle dalle magliette,
2: Fedro, ti risolvo io il problema, basta che depili le ascelle e sei a posto.
0: Ma che cazzo di... Allora, innanzitutto io ho le ascelle depilate e quindi questa è una cazzata, è proprio totale, cioè non è che...
3: Sì.
0: E poi, cioè, vabbè, chiedo scusa prima io di questo audio, cosa vuoi, è così.
4: Il problema, Fedro, è che ci hanno imbindolato e ci fanno mettere il deodorante quando nella realtà non servirebbe.
0: Siamo sicuri?
4: Perché ci hanno abituato a lavarci troppo, quindi se non mettiamo il deodorante non si sporcano le maglie. Quindi questa è la soluzione, torniamo come nell'Ottocento dove tutti avevano l'odore naturale.
0: Dai.
4: Ed erano felici e contenti.
0: Sì, però si chiama puzza, no? Odore
1: sì,
0: naturale,
1: esatto.
0: Cioè, si chiama puzza.
1: Però
0: adesso...
1: posso farti un'osservazione?
0: Sì.
1: Che prima delle scie chimiche,
0: dai,
1: le magliette non si sporcavano di giallo.
0: Amici diversamente intelligenti, amici diversamente intelligenti, non gli date retta. Non fatevi circuire.
1: Prima delle scie chimiche nessuna maglietta si sporcava così tanto,
0: amici
1: di giallo.
0: Diversamente...
1: Sarà un caso?
0: Amici diversamente intelligenti.
1: Pensateci, rifletteteci, ragazzi.
0: Riprendo. Allora, va. Lui c'ha questo problema con sua figlia.
2: Pedro,
0: sì.
2: Io e te abbiamo lo stesso problema. Ho scoperto giorni fa tramite mia figlia, non so se lascia o non lascia l'alone di sudore sulla maglietta bianca, però va sempre molto in contrasto con il pH della pelle acido. Dura ore, qualche goccia di lavanda liquida, penso comunque in erboristeria la trovi. Io l'ho provata quella di laboratorio di mia figlia all'istituto agrario.
0: La lavanda liquida all'istituto agrario della figlia.
5: Peter Pan,

0: dossier.
1: Non dimentichiamoci di salutare e augurare un buon inizio di mercoledì mattina ai nostri amati replicanti. Ciao selvaggi. Allora, prima di tornare all'argomento macchie gialle sotto le ascelle, amici automobilisti, purtroppo
0: macchie gialle.
1: C'è un incidente.
2: Buonasera selvaggi, attenzione in autostrada 4 direzione Venezia, tra Padova Ovest e Grisignano c'è un incidente e c'è colonna oltre dopo Grisignano, attenzione. A Grisignano e fate la normale che vi conviene.
1: Grazie dell'info, lolololo. Per fortuna ci sono le donne, le signorine che mi danno consigli buoni.
3: Ciao selvaggi,
0: devi praticare,
3: spruzzi però il prodotto della dottor Beckham per deodoranti e sudore a 40 gradi in lavatrice e ti vengono fuori belli bianchi. Ciao selvaggi, Michela.
1: Il dottor Beckham,
0: hai
1: va
0: capito?
1: Bene?
0: Beckham ha fatto anche lo spruzzino.
1: Lui invece usa un prodotto, mi sembra normale, un sapone normale.
4: Io uso, ormai da un sacco di anni, Dove Men Care, quello che spruzza.
1: È un sapone normale.
4: Grigio. E quello non lascia alloni gialli. Da quando uso quello non ho più le sottoascelle delle magliette gialle. Lolololo, prova il Dove Men Care.
1: Dove Men Care.
4: Quello bianco e nero dovrebbe essere qualcosa, 72 ore di freschezza. Cazzo.
0: Tu sbagli deodorante.

0: Buonasera Lollo. Le macchie vanno via con l'olio di gomito. Ciao.
1: Cioè devi stare lì a smacchiare, a raschiare, ciao, a fare.
2: Lui è uno che ne ha di olio di gomito, eh?
1: Sì, non solo di gomito. A sentir voi la signorina giunge a questa conclusione.
3: Ma allora selvaggi, e compra lo smacchiatore, e compra l'antiodore, e compra il detersivo. Ha ragione il tipo, fatevi un bel 50 magliette di Shane e cambiatene una al giorno, lollo.
1: Tu dici che potrebbe essere una soluzione cambiare e comprare 50 magliette a pochi euro.
2: Però quelle magliette lì da poco costo fanno, secondo me fanno un po' male alla pelle. E comunque lì poi puzzi, cioè se è un sintetico che se è una giornata calda no.
1: Allora, amici superficiali, amici che non siete informati, amici ignoranti, lui non le manda a dire.
4: A proposito del tizio che parlava prima dei ritardati, dei scie chimiche eccetera, il ritardato è lui.
1: Hai ragione,
4: perché c'è un bel progetto del DARPA.
1: Hai ragione.
4: E anche un macchinario praticamente ARP che sta in Alaska, ce n'è uno anche in Russia che si chiama Sura, sono progetti militari con antenne.
1: Sono progetti militari
4: con varie frequenze che possono emanare le onde elettromagnetiche, le quali possono tranquillamente indurre i terremoti.
1: Vedi.
4: E questo è stato dimostrato, non è che fosse una cosa inventata, ci sono progetti militari che ormai sono conosciuti.
1: La fonte
4: basterebbe semplicemente anche informarsi su ChatGPT che te lo dice tranquillamente.
1: Alzo le mani, se ce l'ha detto
2: ChatGPT,
1: io alzo le mani.
2: Allora, la verità.
1: Sono progetti militari, alzo le mani.
2: Cioè, è dimostrato, lui era lì quando l'hanno fatto, l'ha visto.
1: Basta chiedere, a ChatGPT.
2: Comunque ribadisco, prima delle scie chimiche, le magliette non si sporcano.

0: vuoi forte con il romagnolo, giusto?
1: Sì.
0: Perché io non sono riuscito a capire cosa mi consiglia il romagnolo. Quindi...
1: Tranquillo, ci penso, ti dico subito, vai, vai.
2: Ciao Pedro, ciao Baccio. Ascolta Pedro, fa compagna che facevo una volta.
0: Sì.
2: Che hai metto molli in Cassandra. Lollo, lollo.
0: Io ho capito, fai come facevo una volta.
1: Lo metti in ammollo sul fosso. Sul ruscello, come facevano le donne di una volta, sì, che lavavano sul ruscello.
0: La mia tata di una volta lo faceva.
1: Nei fossi si lavavano.
0: Ma io non credo che.
1: L'acqua del fosso. A parte che adesso aveva delle proprietà pazzesche.
0: A parte che adesso se lo fai disinculano, secondo me, perché sì, detersivo è fosso.
1: Ma non senza detersivo.
0: No, ma col detersivo.
1: Col sapone.
0: Ciao.
1: Col sapone.
0: Va bene, prima di andare in pausa, la signorina Anzima, non chiediamogli che sta facendo, sta anzimando, ok?
3: Pedro.
0: Sì.
3: Comunque Marco non ti ha detto una cazzata.
1: Ah.
3: Puoi mettere nella macchia acido gentile e poi lo metti in ammollo col percarbonato in acqua calda, ma lascialo là.
0: Una cosa sotto, ha detto?
3: Lascia pure là anche un giorno intero.
0: Sì.
3: E poi le lavi comunque a più di 40 gradi.
0: Vabbè.
3: Vedrai che sparisce.
0: Ma 40 gradi intendeva.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Nina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19, un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
15: Che bello qui, la natura.
16: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
17: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
18: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
17: Ali migliora la vita. Breaking
19: news. Buona serata da Federica De Boni. Hormuz aperto, ma non per l'Iran. Niente pedaggio, ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump, comunicata nelle ultime ore, che anticipa giovedì farà un grande annuncio alla nazione. Intanto vicino allo stretto è stata attaccata una petroliera norvegese. Nessuna conseguenza per l'equipaggio. Sarebbe di almeno 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower, nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-Maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. È successo dopo un forte improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti. I soccorritori, dopo le ricerche, stanno tornando a valle. L'allarme è cessato. Calcio oggi, la prima semifinale dei mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a Lorient e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
22: Trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
23: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
24: Devi trovare il prezzo migliore?
22: Devi semplicemente andare su deghi.it.
23: Devi scegliere, cliccare
24: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi provarti.
24: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
26: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: evitare le macchie gialle sulla maglietta, basta mettere delle magliette gialle.
1: Ma la colpa è mia, ma la colpa è mia che chiedo agli uomini, cioè che coinvolgo gli uomini. Che, cioè...
2: E poi non a caso oggi hai una maglietta gialla.
1: No, non è gialla, è cru. Si dice è cru.
2: È cru, vabbè,
1: è
2: comunque.
1: Cru. No,
2: è
1: no,
2: è
1: no.
2: È color macchia di sudore.
1: Ma no, è cru. È cru.
2: È cru, però è color macchia di sudore.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi 393-7366-240 per co-condurlo insieme a noi. Stiamo cercando di risolvere il problema delle macchie gialle sotto le ascelle, ma lui.
2: Ci sono mille soluzioni. Ma non ognuna la propria.
1: Ma non ne funziona anche una. Però lui.
2: Devi
1: amici,
2: trovare la tua personale.
1: Fai il rappresentante di questi prodotti.
3: Pedro, a 90 gradi si mettono le donne. Senti un attimo, ti porto io la settimana prossima. Ti faccio avere in radio un deodorante che è una bomba atomica e vedrai che ti troverai da Dio e non avrai più gli aloni gialli sulle magliette. Te lo regalo. E poi se funziona mi farai ti ordinerai una fornitura per un anno.
1: Capito?
2: Furbo lui! Furbo!
1: Adesso dimostriamo come gli uomini non capiscono niente. Prima mettiamo l'uomo.
4: Ciao Peter Pan. Io per le magliette bianche uso sgrassatore, le metto a mollo con acqua calda per tipo 2 ore e dopo li metto a 60 gradi in lavatrice.
2: Vedi?
4: Non uso 90 gradi perché si rovina il tessuto.
2: Ma non c'è il 90 gradi già la lavatrice.
4: Ciao ciao.
1: No, c'è, c'è.
2: Come
1: no,
2: c'è?
1: Sì, adesso arrivano anche gli audio. Hanno mandato solamente delle foto, ma hai detto di mandare audio.
2: Ah.
1: Ancora uomini costa l'acqua calda non si usa.
5: Ragazzi, le macchie organiche non vanno lavate con l'acqua calda,
1: non
5: si cuociono e non vengono più via.
1: Si cuociono.
5: Le macchie organiche come il sudore, il cibo, il sangue, quelle cose lì vanno lavate in acqua fredda. Io lavo tutto a 30 gradi ed è sempre tutto perfetto.
2: Sì,
5: ci aggiungi un po' di ace gentile, a posto.
2: Ciao. Ha detto ace gentile, ho sentito ace gentile.
1: Signorina, gli uomini
2: ho sentito ace gentile.
1: Come quello che è qui accanto a me che non capisce niente.
2: Allora, ma ho sentito ace gentile.
1: Dai, dai, vai.
2: 393-7366-200. Peter Pan!

0: È colpa mia.
1: Pedro, bicarbonato bisogna mettere, bicarbonato.
0: Ma non si usa quando mangi pesante il bicarbonato, non è quello che...
2: Ma il bicarbonato
0: un cucchiaio di bicarbonato
2: serve anche per disinfettare.
0: Adesso lui le lascia due audio, li sentiamo tutti e due, sono abbastanza corti. Nel primo ci dice cosa usa lui e nel secondo parla dei gradi della lavatrice.
3: Ciao Pedro, ciao Baxo, buonasera. Allora, io sono qualche anno che uso il lume di rocca.
0: Vedi, anche lui.
3: È praticamente un pezzo di roccia che lo bagni sott'acqua, te lo passi il posto del deodorante e viene perfetto.
2: Prenditi un sasso.
3: Non ti dà, non ti profuma, però ti fa da deodorante, riduce un po' la sudorazione. E magliette con l'ascella pezzata manco mezza. Sudo comunque tanto, però... Vabbè, almeno lì sono a posto.
2: Mettiti due sanpietrini sotto le ascelle, no?
0: E poi ascolta.
3: Piccola nota a parte, le lavatrici arrivano fino a 95 gradi e alcune hanno anche la funzione vapore, che non so bene come funziona, però.
2: Ma quelle sono professionali.
3: Fanno anche il vapore. Quindi ci puoi cucinare la pizza? Chissà.
2: Ovvio che esistono anche quelle 90, ma quelle comuni, lavatrici che abbiamo in casa.
0: Ma parla per te.
2: Fanno a 60.
0: Parla per te.
2: A 90.
0: Parla per te.
2: Fai la pasta in lavatrice.
0: Va bene, amici, è il momento di fare le cose seriamente. Questo è facile, devi impegnarti.
4: Vai. Maxo, Fedro, da entrambi, semifinale del mondiale, prima finalista e punteggio per Francia-Spagna, a vostra scelta.
0: Allora,
4: se supplementari o rigori, lollo.
0: Innanzitutto, come finisce il risultato di Francia-Spagna al 90esimo?
2: Oh, sti cazzi.
0: Dai,
2: chi passa?
0: Dai, vai, sforzati, è una partita.
2: Guarda, posso dirti, io butterei così, 20 euro sulla Spagna. Così, 20 euro sulla Spagna, vabbè, così, ma, che fa la partita.
0: Ma vince delle... 90 minuti o ai supplementari, siamo a dire?
2: Ma ai 90 minuti, va.
0: Così?
2: Sì,
0: vabbè.
2: 20 euro sulla Spagna.
0: Vabbè.
2: Tu invece?
0: Io spero la Spagna, ma vince la Francia.
2: Dici vince la Francia.
5: Radio Peter Pan. Next event.
2: Questo venerdì 17 luglio c'è il Pin Power, l'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Siete ancora in tempo per iscrivervi, notterosaoderzo.it. In console poi troverete Steffi De Cicco e Alice Fassina. Poi c'è anche il Peter Pan Impatto alla Sagra Patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola Mantova. Quindi attenzione, Castelnuovo di Asola Mantova con Marco Boffo e Edo. Sabato 18 luglio Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, la scandolara di Zero Branco con la coppia imprevedibile.
0: No, perché è imprevedibile?
2: Non lo so. Andrea De Luca e Fedro. Ragazzi di Scandolara, preparatevi perché loro prima delle 5 non vanno via. Can we stay for one more? Stay
0: until the last song. Imprevedibile.
2: Non lo so. Andrea De Luca e Fedro. Ragazzi di Scandolara, preparatevi perché loro prima delle 5 non vanno via. Can we stay

0: amici diversamente svegli. La signorina che stiamo per sentire ironizza, va bene?
1: Sulle scie?
2: Ciao ragazzi, ma secondo me gli aloni gialli sulle magliette non sono dovute alle scie chimiche, sono dovute ai vaccini. Avete voluto farli? Vabbè, adesso vi beccate gli aloni gialli.
0: Amici diversamente svegli.
1: Sei vaccinato tu?
0: Io sì, due, tre. Quante ci sono? Tre? Qua, tre? Tre?
1: Tre.
0: Va bene, torniamo a come si tolgono le macchie gialle. Anche lui usa sta pietra.
3: E praticamente io uso da anni. È una pietra rocca di allume, una roba del genere, che la trovi sia in erboristeria che in negozi specializzati. E non fa aloni e funziona molto bene per qualsiasi tipo di pelle. Buona serata a tutti, ciao.
1: Questo allume di rocca
0: va.
1: Pedro, prova.
0: Adesso amici puzzoni, e ce ne sono tanti, ascoltate bene lui per risolvere il vostro problema.
4: Per quanto riguarda il sudore, ragazzi, amici miei, dovete sapere che non è il sudore di per sé che puzza. Il sudore, il liquido è inodore, è che le molecole del sudore a contatto con i batteri della pelle puzzano.
1: Di
4: conseguenza avere una pelle pulita non fa puzzare, una pelle senza batteri non fa puzzare.
0: Infatti io non puzzo.
4: Sotto l'ascella, se tu tieni il pelo folto e lungo, uomo delle caverne, ovviamente i batteri si concentrano, rimangono lì, rimangono imprigionati nei peli e quindi il sudore puzzerà di più. Ovvio. Quindi depilatevi. Lololollo.
0: Eh?
1: Ti ha dato dell'uomo delle caverne, non so se.
0: Ma io sono depilato sotto la scella.
1: Fammi vedere. È vero.

0: dello sfogatoio di Radio Peter Pan.
1: Chiediamo scusa a quelli che non ci sentiranno, finiamo con gli ultimi co-conduttori. Tre messaggi. La signorina, che essendo una mamma ne sa di queste cose, ci racconta come funziona.
2: Buonasera ragazzi, per le macchie ostinate, soprattutto capi bianchi eccetera, la cosa migliore è il percarbonato.
1: Vedi?
2: Pochi lo conoscono, va inserito direttamente nel cestello, una piccola quantità, tipo un misurino, ecco, nel cestello.
3: C'è il cestello a casa.
2: E smacchia sì. Tutto.
1: No, ma non c'ho il percarbonato.
2: Soprattutto sui calzini, sapete i calzini, quelli bianchi, che vanno tantissimi, i tubolari della marca Fonda Nike?
1: No.
2: No, mia figlia li usa per fatti mangiare, diventano neri, perché lei cammina ovunque. Con quello, diventano
1: percarbonato.
2: Soprattutto sui calzini, sapete i calzini, quelli bianchi, che vanno tantissimi, i tubolari della marca Fonda Nike?
1: No.
2: No, mia figlia li usa per fatti mangiare, diventano neri, perché lei cammina ovunque. Con quello, diventano bianchi.
1: Vedi?
2: E così sono anche le macchie di sudore. Tutto lavaggio 30 gradi.
1: E finiamo con due cavernicoli. Sì. Donne, avete a che fare con persone così.
3: Vai,
1: per
3: vai,
1: risolvere
3: vai.
1: Il problema, il
3: vai,
1: primo.
3: Vai.
4: Alza tutte e due le braccia e vai via così, che non sporchi nessuna maglietta, no? Ciao.
1: Capito? Cioè, per lui bisogna andare in giro con le braccia alzate così. Non ah. E lui?
5: Padre, io per rimediare alle macchie marroni sulle mutande bianche ho preso le mutande nere.
1: Quanto non vorrei essere una donna, veramente, avere a che fare con gli uomini.
3: Vedono meno le sgommate così. Vi lasciamo con la Dalan e Feel the Vibe.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17.30.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare Mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: questo martedì sera 14 luglio. Ciao ragazzuoli, sono la Dallan. Anche oggi una nuova puntata di Field Vibe dopo lo sfogatoio. Sono sempre qui dalle 19.30 alle 21, dal lunedì al venerdì. Come state? Com'è questo martedì stranissimo? Ci sono 7 stagioni oggi. Cioè era freddo, poi era caldo, adesso piove. Fedra ha corso via. Aveva paura che si rovinassero i capelli, sto male. E gli ho detto: guarda che ho il prodotto per i capelli anti-umidità. E sapete cosa mi ha risposto? Ma io ce l'ho già! Perfetto, perfetto. Quindi se dovesse mai mancarmi lo chiederò a Fedro. Che si fa all'interno di questo programma? Beh, in realtà chiacchieriamo del più e del meno, soprattutto nell'ambito musicale. Mi piace portarvi nel mondo degli artisti, parlarvi di qualche canzone che ha un significato in particolare, oppure portarvi anche nel mondo del gossip. Piace anche questo. Non tanto, è arrivato un messaggio adesso. La Dallan mi fa gli auguri oggi, sono 60, Marco da Bologna. Marco, ma allora è un glamuroso compleanno, dammi un secondo che lo troviamo subito, lo facciamo subito in diretta, così non c'è trucco e non c'è inganno, eccolo qua.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Davvero? Ma perché?
1: E sai perché?
0: Dimmi.
1: Lo dico subito.
0: Vai.
1: Oggi siamo qui a festeggiare un glamuroso compleanno. E io parlo di chi?
0: Di chi?
1: Sto parlando della nostra diva Bambola Star.
0: Ah, il nostro Bambolo Star, Marco da Bologna, che compie 60 anni. Ma tanti auguri!
2: Attenzione,

a lui questa sera. Sì, e poi vi dico anche una bella notizia, avevo preso un biglietto in più per una persona che adesso non viene più. Ho detto: ma chi cavolo è che si prende un biglietto unico al secondo anello blu il giorno prima del concerto? Sono riuscita a vendere il biglietto, non ci posso credere, grazie Fansale, grazie Ticket One, perché è la prima volta che utilizzo questa piattaforma e ha funzionato, quindi sono molto molto happy. Allora andiamo alle Hawaii, andiamo da Bruno Mars, che in realtà si chiama Peter Gene Hernandez, che è nato l'8 ottobre dell'85. Quanti anni ha? Sembra ne abbia 30 anni. A Honolulu, avete presente quel posto dove tutti vogliamo andare? Nelle Hawaii. Il suo soprannome Bruno in realtà gliel'ha dato il padre quando lui era piccolino, perché gli ricordava il wrestler Bruno Sammartino. Quindi immaginatevi il papà che gli dice: sai com'è? Il tuo nome Peter non mi piace più, da oggi ti chiamerò Bruno. Tipo quando cambiamo i nomi ai nostri animaletti, no? Che diventano patatini, cucciolini, gli diamo dei nomignoli. Lui è cresciuto in una famiglia di musicisti, quindi in realtà è un figlio d'arte, perché suo papà suonava le percussioni, la madre invece era una cantante e anche una ballerina. It's so fun.

Zark, how does it feel? C'è chi scrive, ma veramente Bruno Mars a 41 anni? Sì, raga. Non so dove, però sarà l'area delle Hawaii di Honolulu che li rende così belli, perché probabilmente lui non fa la skin care. Io, anche se torno a casa alle 5 del mattino, ho la mia amica che è estetista che mi dice: hai messo la crema? Hai messo il tonico? Hai messo lo siero? Ecco, non penso che Bruno Mars faccia questo. La genetica a volte supera la skin care. C'è chi mi augura buon concerto e che mi chiede anche quali sono i miei brani preferiti di Bruno Mars. Ma secondo voi? Ve lo dico subito, ma no, vi lascio qua con un po' di curiosità, anche perché stiamo andando un po' dentro la vita di Bruno Mars, perché lui aveva solamente 4 anni e si è esibito già sul palco interpretando se non l'artista più famoso della storia della musica, e sto parlando di Elvis Presley, e è diventato praticamente una piccola celebrità locale. Cioè, immaginatevi questo bambino di 4 anni che sale sul palco e interpreta Elvis. Quindi fin da bambino era in contatto con il mondo rock, poi è passato un po' il soul, il reggae, il doo-wop, musica hawaiana, quindi ha proprio mischiato tanti generi musicali che in realtà anni dopo lo hanno anche influenzato. E cosa hanno fatto? Come succede spesso, quando tu sei influenzato da molti stili musicali, porti anche una novità, quindi ti rendi anche unico, il suo stile è diventato unico ed inimitabile. Dopo il diploma ha deciso anche di trasferirsi a Los Angeles per inseguire il sogno della musica, quindi ha lasciato la sicurezza di casa per ricominciare completamente da zero. O si rischia o niente, chi non risica non rosica, dicono. Andiamo nel 2017, c'è Danny Ocean, questo è Me Rehuso.

le canzoni di Elvis Presley, poi non si è più fermato. Saluto anche Ezio, che sta ancora lavorando, lui si trova in Croazia e più precisamente a Spalato. Dai Ezio, che manca poco!

0: Sport.
1: Pena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 20 da due minuti.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. L'anticiclone subtropicale nella giornata di domani, mercoledì, continuerà a interessare tutta Italia, ancora quindi sole caldo inizialmente al nord, con temperature anche fino a 35-36 gradi nel corso del pomeriggio. Poi, tra tardo pomeriggio e serata, lieve cedimento all'alta pressione, scoppieranno temporali su Alpi e Prealpi, con estensione di questi fenomeni anche alla pianura padana. Quindi domani sera rischio temporali in alcune aree del nord Italia, anche con locali grandinate e colpi di vento. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: roots, non vuole radici, Alice Merton. Bello questo remix, mi piace proprio tanto. Seconda mezz'ora di Field Vibe, visto che io sono la Dallan e ogni tanto mi presento, perché ogni tanto mi dite: ma scusa, non ti presenti mai? Non è vero, non è vero. Dico spesso anche il mio nome e domani vado al concerto di Bruno Mars. Ho deciso di dedicare questa puntata a lui. Allora, siamo rimasti che lui ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per inseguire il sogno della musica. Quando è arrivato, in realtà, come spesso accade, il successo non è stato immediato, perché viene scartato da un'etichetta discografica. Cioè, poverino, è già successo con che erano stati scartati. Mannaggia, adesso non mi viene, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. E ha passato anni. Ah, era stato Fisher. E lui ha passato anni scrivendo canzoni per altri artisti, perché solo quello poteva fare, poretto. Poi ha scelto un team di produzione che ha firmato brani di grandi successi come Right Round di Florida, l'ha scritta Bruno Mars, Waving Flag di Knan pure. E il pubblico ha iniziato in realtà ad accorgersi di lui nel 2010 grazie alle collaborazioni con B.O.B. Vi ricordi? I'm nothing on you, baby. Adesso ve la metto. E con Travis McCoy in Billionaire. Entrambi sono diventate hit mondiali e hanno finalmente fatto conoscere la sua voce. Secondo me Bruno Mars ha una delle voci più belle degli ultimi 20 anni, sì, 15-20 anni, e poi è riconoscibilissimo. Solo dopo quella lunga cavetta però è diventato protagonista della scena musicale, che l'ha trasformato con Do Whoops and Hooligans. Quindi questa nuova stella del pop internazionale finalmente è esplosa.
1: Attenzione, no.

con l'accento che ci ho messo. Beh, soddisfatti o rimborsati? Raga, non mi posso rimborsare in soldi, in qualche altro modo, magari parlando di qualcosa che vi può piacere. Se avete degli spunti da darmi, infatti mi dimentico sempre di chiedervelo. 393 7366 240. Toh, avete voglia che parlo di un artista in particolare? Volete far sapere qualcosa a qualcuno? Volete che analizzo una canzone in particolare, un significato, magari una canzone che sentite vostra? Sono a disposizione. Per il momento faccio quello che interessa a me, quindi parlare di Bruno Mars questa sera. Vi ho detto che lui è riuscito a far sentire la sua voce grazie alla collaborazione con B.O.B. con Nothing on You, che era questa qua.

0: tú sabes.
1: Ya tú sabes, como siempre. Gracias, amigo de Loquera, e gracias anche a Edo Canchan.
2: Feel the vibe su Peter Pan con la Dalla. Feel the vibe con la Dalla. Peter Pan. Spot.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
16: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
18: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci?
19: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Vibe 2006 ad aprire l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Allora, caro Bruno Mars, tu hai sfornato una hit dopo l'altra. Il primo singolo da solista è Just the Way You Are, che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo e in realtà gli è valso anche il suo primo Grammy. Proprio nel 2010, mentre appunto la sua carriera sta decollando, Bruno Mars però vive un momento molto complicato. Viene arrestato a Las Vegas per possesso di droga, della cocaina. Sì. Successivamente si dichiara colpevole, svolge lavori socialmente utili e ha completato un programma che in realtà lo hanno portato ad archiviare il caso. Negli anni lui ha definito quell'episodio uno degli errori più grandi della sua vita e in realtà da quel momento lì la sua carriera non si è più fermata. Io da quello che so Bruno Mars giocava anche molto, era una persona ludopatica. Ognuno ha le sue, raga, ognuno ha le sue. Secondo me gli artisti sono belli e dannati e se non avessero queste problematiche probabilmente non avrebbero sfornato anche queste hit qui. Poi non voglio entrare in altri argomenti che sono molto più complicati e di sicuro non è il luogo adatto per parlare di certe cose. Comunque, da allora la sua carriera è partita, non si è più fermata e ha sfornato successi come Grenade, Locked Out of Heaven, che è tra l'altro una delle canzoni che ho cantato quando ho iniziato appunto a studiare canto, poi When I Was Your Man, che se me la fa al pianoforte come la fa di solito piangerà tutta San Siro, e la mia preferita, una delle mie preferite, che è Uptown Funk. Quindi Uptown Funk, quella che mi fa ballare, e poi Locked Out of Heaven. Se poi mi fa Grenade, anche là, ragazzi, io non, secondo me non c'è una canzone brutta di Bruno Mars, e secondo me è proprio a causa della sua voce.
1: Dammi

0: Silence, il remix di Cyril. C'è qualcuno che l'ha presa bene stasera, eh?
1: Beh, insomma, Ele, un bellissimo vibe stasera. Mi stai facendo una gran bella compagnia.
0: Che bello.
1: Destination pizza fuori.
0: Ah,
1: ciao.
0: Ma che belle sono le pizze fuori durante la settimana. Cioè, la classica frase è: beh, questo weekend vado a mangiarmi una pizza. Ma il gusto della pizza il di lunedì o di martedì è impagabile. Adesso tu, Andrea di Mestre, mi hai fatto venire voglia di pizza. Invece devo mangiarmi le uova con le tegoline e un po' di riso al faro. Devo fare la brava, altrimenti il weekend non mi posso concedere qualche sgarro, si può dire. Saluto chi mi scrive. Ciao la mia super amica Eleonora. Ciao Lori, caro tesoro, buonasera. È bello sapere che ci siete mentre vi parlo di Bruno Mars. Insomma, belli e dannati ce la fanno comunque ad arrivare al top. Bruno Mars è uno degli artisti più premiati della sua generazione, perché, segnatevelo, questa è un'informazione che vi fa sentire anche un po' fighi quando uscite con le tippe, ha conquistato 16 Grammy Awards, ha vinto

vinto categorie come album dell'anno, record dell'anno e canzone dell'anno. Altra informazione importante è che è uno dei pochi artisti ad aver partecipato due volte come protagonista all'Halftime Show del Super Bowl nel 2014 da solo, nel 2016 insieme ai Coldplay e anche a Beyoncé. 2021 ha formato il duo Silk Sonic con Anderson .Paak pubblicando Leave the Door Open, che in realtà ha vinto record dell'anno e canzone dell'anno e Grammy, quindi anche questo progetto l'ha portato molto molto in alto. Le sue esibizioni sono considerate le migliori come precisione musicale, coreografia e qualità vocale, le esibizioni dal vivo. Quindi io so già che domani sera sverrò, perché sono cresciuta cantando con orchestre e musicisti dal vivo. È tanto che non vedo un concerto fatto bene, senza nulla togliere ad Achille Lauro, però questi spingeranno parecchio.

Sabato 18 luglio c'è un altro Peter Pan Impatto, però questa volta siamo in provincia di Treviso a Scandolara di Zero Branco per il Beer Belly Festival. Dalle 22 vi aspettano Andrea De Luca e Fedro. Vi ricordo anche che da venerdì 24 luglio a domenica 26

0: cenare e prepararmi lo zaino per domani. Tra l'altro non hanno messo neanche bel tempo, quindi ombrellino, kiwi, paninetti, che non so neanche quando riuscirò a farli, quindi probabilmente prenderò il panino unto fuori, o come dicono in Sardegna, il cadozzo. E noi ci risentiamo giovedì dalle 19.30 alle 21. Va bene, fate i bravi, ma non troppo. Ciao ciao!
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 21.
1: Peter Pan O'Clock.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forever Summer.
17: Amaneció dándome por pin.
18: Ah, sí. Mira, la cufia.
17: Ah, sí, pero tiene cuenta mía, cuenta mía.
19: El flow latino, baby.
20: Ci siamo, ci siamo. Tutto a posto, non a Ferragosto. Grande Sale Sanchez, profeta Cubita, come stai?

0: Dai, siamo pronti?
1: Prontissimo.
0: Ci vuole solo una piccola sigletta o non cominciare con quel telefono oggi, ti giuro. Te lo rompo. Te lo rompo.
2: Sigla. Es lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby. Miami.

0: oggi l'abbiamo dedicata alla moglie di Salito.
1: Esatto.
0: Ritina. Io non ho avuto il coraggio di fare la la la, però. Lui sì.
2: Io la la la la.
1: Mario, che non, immaginate se non sei la la la.
0: Ecco. Va bene, allora, altra puntata del Florentino, è piena estate, fa caldo, lo so che fa caldo, non continuate a dirci. Cioè, c'è gente che non ha, che c'ha la piazzola in testa, hai presente?
1: È gente.
0: Sai cos'è la piazzola?
3: Non è un gioco, eh.
0: Non è un gioco la piazzola. La piazzola è quella parte di testa dove non ti crescono più i capelli.
1: Esatto.
0: E quando arriva il sole e quella gente prende il sole lì, diventa tutta scema e poi fa cose che non deve fare, capito?
1: Ah, e è per questo che se le cade il pelo ahí o è al contrario?
0: No, è prima, secondo me, è prima il sole del cortamento.
1: Come l'uovo e la gallina, no? Ecco. Chi viene primero?
0: Quindi stasera, oggi annuncio che dirò una cattiveria. Oggi dirò una cosa davvero cattiva. Ma ai non Dio. Basta, mi sono rotto il coglione.
2: Alienta.
1: Vamo a
0: No, dai, cioè, scusa,
2: Tirala, tirala.
0: No, adesso no, adesso no.
1: Ah, dopo. ok. Vamo a entrare con la polemica. Sì, sta bene, sta bene, d'accordo.
0: Ma non tanto la polemica, perché alla fine, quando tu fai una cosa e dall'altra parte la concorrenza usa mezzi scorretti, cioè finché si gareggia a chi suona più forte, io ci sto.
1: Già vamo a entrare nei dettagli.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Senti come suona forte il flow latino.
1: Ui,
2: ui, che ricco.
0: Ah, a proposito, il flow latino DJ set domenica.

0: nosotros, ¿justo?
1: Hey. ¿Quieres entrar en el vivo de la situación ya o esperamos un ratito?
0: Ma es semplice en realtà.
2: Calienta.
0: Però devo fare una premessa.
2: Sì, ah,
0: ok. Allora, ci sta la concorrenza, è giusta la concorrenza, è assolutamente sacrosanta.
1: Claro, libero mercato, claro.
0: Quando si tratta di il mio prodotto contro il tuo prodotto.
2: Esatto. Claro.
0: La qualità magari del prodotto, come la distribuisci, eccetera.
1: Claro, claro, claro, claro.
0: Quando tu devi andare dal padrone di un locale a denigrare personalmente le persone inventando cose, però
1: si in base,
0: diventa inf-

0: è facile, per niente.
1: Non è per niente facile condurre il flow latino del Miami con due giradischi, un microfono davanti e freestyle di testa.
2: E tanta calentura.
3: Flow latino.
1: Allora, ok, perfetto, quello che dici tu mi fa un sacco di piacere anche, no? Però secondo me io ribatto ancora su una cosa. Fa

0: marketing, ok? Sì, sì.
1: Marketing, quello che tu quieras.
0: Se tu sei un gestore, uno ti viene a dire guarda che quella è brutta gente, capito? Tutte ste puttanate inventate, tu da gestore dovresti capire, non puntano forse sulla qualità, ma
1: sulla denigrazione.
0: Ecco, chiuso il discorso. Ciao, ciao. Noi abbiamo la radio, questo abbiamo, questo usiamo.

0: scende da lassù coi fulmini, mi fulmina tutti.
1: Esatto.
2: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
3: Dai. Voy a seguir en polémica, no con este tipo de polémica, pero
1: a ver.
3: Ahorita el que me mandó este, el Alofoque, ¿no lo viste?
0: No.
3: Alofoque ahora hace noticia porque se puso a cantar. Tengo que decirlo yo. Malísimo, loco. Malísimo.
1: Canto yo mejor, loco.
3: No, Alofoque, ponte ese programa de televisión, produce música. Con la boca cerrada, papi.
0: No. Con la boca chiusa.
3: No, ¡horrible!
0: No, ma no. Come mai? Cioè, perché è venuta fuori sta cosa che ha iniziato a cantare?
3: Non so, le dieron gana. Può essere che sia AI, ora non è sì. No, eso era AI.
1: No, no.

0: Bellissimo, bellissimo, io non avevo la ora.
1: Perché il 19 domenica, dalle 18 alle 23, saremo per la prima volta al Boa Beach a Muggia, che è un beach club bellissimo.
2: Sì.
1: L'ingresso gratuito, figata, insomma, dura diciamo non oltre le 23, quindi arrivate veramente vicine alle 18.
0: Un perigen all'aperitivo, corona in mano, frutica e adios.
2: E twerking. Tukiti, tukiti, tukiti.
3: Bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukimi il cuerpo, bukim

0: pausa, pausa.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: L'originale sonido picante del Miami su Radio Peter Pan lo trovate solo su Radio Peter Pan e solo con Shaddai, Salito Sanchez e il profeta Cubita.
2: Esattamente.
1: Invece, per quanto riguarda il nostro intento dal vivo, cioè portare

0: quarto anno che siamo con
1: terzo,
0: loro.
1: Terzo, sì, terzo. Sì,
0: sì. A riprova del fatto che siamo brava gente.
1: Sì, è furlania, cioè, sì. Che non no son así fáciles.
0: E infatti vedremo chi vince la gara fra Furlania e Triestia, come si dice. Perché sabato siamo a Udine, sì, e domenica al Boa Beach Muggia Trieste col Flow Latino DJ set. Anche lì ingresso gratuito, anche lì sotto le stelle, ma davanti al mare, perché Trieste è il mare.
2: Bello, bello.
1: Io ricordo che la chica triestina tenía un buon
0: flow. Dura. Sì.
1: Era una buona fiesta.
0: Vedremo se le signorine triestine sovrasteranno quello che faremo a Udine sabato. Vedremo. Sì.
1: Vamo a ver.
0: Al Boa Beach, Muggia.
1: Ya, lo dijiste, ¿dónde era?
0: Boa Beach, Muggia.
2: Repítelo, papi, dale, que no escuché.
0: Boa Beach, Muggia.
2: Ahí me gusta.
3: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Caro profeta Cubita, hay vinto.

0: liberti, apri le porte, vedi c'entrano le chiavi.
1: Chi ti ha lo segreto, esatto.
2: Esatto, io ti ho dato bim bim.
1: Dice praticamente che è un vizio che con nessuna altra donna si
2: può curare.
0: Ok.
2: E bellissimo, dai, che riff.
0: Forse questo è il mio pezzo preferito.
1: Ah,
0: questo
1: lo mismo dijiste la settimana passata.
2: Chico.
1: Eso dijiste la settimana passata.
0: Questo è il flow latino del Miami. Sei su Peter e noi siamo il Miami.

0: Scusa?
1: Parzialmente digerite e le raccolgono. E poi dopo le hacen il lavoro e hacen il caffè.
0: Ma questo è proprio l'argomento che io vorrei sentire in una puntata del Florentino.
1: Claro. È il caffè più caro al mondo, questo è un montone di plastica.
2: 40 euro al vasito.
0: Sì, ma fa cagare. Il tipo l'hanno comparato al caffè europeo e fa schifo. Cioè, no, bene, a livello di qualità dicono che è molto peggio e lo vendono a cifre sproposite.
1: Non sai, non l'ho provato io.
0: Comunque va bene, se volete sapere di altri animali che defecano cose e voi ve le mangiate o bevete.
1: Deflecano.
0: Basta che ascoltate il nostro programma. No problem, baby.
3: Que se llama Macarena, se tira foto en bikini en la casa de Micaela.
4: Miami.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: More music.
15: The summer.
14: In the mix. More music. In the mix. More music.
13: La notte mixata dai DJ
14: di Radio Peter Pan.
13: Peter Pan.
14: Music in the mix. More music in the mix.
13: Peter Pan.
14: Music in the mix. More music in the mix.
13: On Radio Peter Pan.
15: The summer is
14: great. In the mix.
13: It's time to
16: Matteo Demo.

0: Sport.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green. Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Hit Universal Fun.
17: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karin e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan. Dirty cash, I need you, oh.

0: Sport. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: This is my house.
11: House Gallery.

Scallery su Peter Pan, il che significa che siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1998. Stardust, Music Sounds Better With You.

House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare Cissy Pennistone con Finally del 1997. Questo che abbiamo ascoltato è uno dei remix ufficiali usciti in quell'anno, che hanno ridato vita musicale a questo pezzo, uscito originariamente nel 1991 e che poi negli anni è stato più volte remixato. Adesso andiamo al 2003, c'è Spiller con Sola.

0: 2003, mentre ora andiamo al 1991, anno in cui gli FBI Project, esponenti più popolari dell'Italo House di fine anni 80 e primi anni 90, realizzano Let's Go.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: Radio Victor Pan.

Siamo nello stesso periodo storico, il 1992. I Nightcrawlers, ispirandosi a Past the Feeling On dei Creative Source del 1975, realizzano uno dei brani più remixati della storia dell'house music.

0: dal 1991, DJ Herbie featuring Steffi, Move Your Love, a chiudere la prima parte di House Gallery, una prima parte musicalmente molto 90s. Ora facciamo una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
4: Peter Pan Impatto. Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: This is my house.
10: House Gallery. Gallery. The history of house music. House Gallery. Gallery. Gallery.
0: Ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house. Con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 1995.

La Music House con Activa I Try del 1995, una produzione italiana milanese per la precisione. E adesso rimaniamo in Italia, ma ci spostiamo in Friuli. Era il 1997 quando tra miei amici DJ e producer Gianni Coletti,

0: C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1993 Capricorn 20 Hertz. Ora invece andiamo al 2017, Tino Piontek, ovvero Purple Disco Machine, e questa è Body Funk.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Peter Pan.

0: Dal 1999, You Don't Know Me di Armand Van Helden, che per realizzare questo pezzo ha campionato i violini di Dance With You di Kerry Lucas e il groove di JD Plastic Dreams. Mentre ora tornano su House Gallery Cube Guys con Jump dal 2011.
1: Ehi, hey, Nino!
2: House Gallery.
1: Ehi, Nino, escúchame.

0: sta la banda.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata di House Gallery con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer. Mancano ancora due pezzi per concluderla. E allora, il primo pezzo di Basement Jaxx, questa è Bingo Banco, produzione del 1999.

0: E con Lauren Wolf e Saxo del 2023 si chiude questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan fra 7 giorni. Come sempre ringrazio Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxy è tutto, ciao.
1: Peter Pan.

0: Podcast. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Fun, forever fun, forever summer. La notte su Peter Pan suona con Night Vibes.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Blaster J.

0: disco, where's your disco?
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti es poco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan
5: Spot.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League KLP.